0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Un mundo, un futuro.
1: 一个世界，一个未来。
2: عالم واحد، مستقبل واحد.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

Casa Hollywood Radio.

I'm leaving this morning. There's nothing I can do here.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo 4 maggio. Sì, perché ci siamo lasciati il 30 aprile, il 1 maggio non c'eravamo. Infatti oggi saremo qui con tante rubriche, tante cose, perché il primo giorno è già il 4 maggio. Sì, perché il 1 maggio era venerdì ed era festa, quindi è andata in onda la trasmissione di giovedì, il sabato, vabbè, sabato, domenica, lunedì. E quindi siamo qui. Anche oggi 4 maggio avremo le nostre varie rubriche, avremo un po' di tutto. Ad esempio avremo verso le 6:45 la poesia con la nostra amica Maria Grazia e tutti gli altri. Salutiamo tutti quanti voi, salutiamo coloro che ci ascoltano per la prima volta, magari coloro che si sono svegliati magari adesso. E allora, prima del saluto, abbiamo il saluto delle radio da fare quasi subito e lo faremo tra qualche istante. Intanto che siamo qui in diretta e quindi vi diciamo che sono le 4:32, 39, 29 secondi, però non riusciamo a prendere l'ora doppia, niente da fare. Non abbiamo preso l'ora doppia anche questa mattina. E allora andiamo con il saluto delle radio, poi a seguire sentiremo Marco, il saluto di Marco, poi ci collegheremo con Marco, poi avremo qualche ballo di Beppe, poi ci collegheremo con gli amici del lunedì, ovvero Marco il capitano, avremo le vostre richieste, se ce ne farete, al 320 19 78 490, lo ripetiamo 320 1978 490, ancora una volta 320 1978 490. Nell'occasione salutiamo la nostra amica Claudia di Bologna, che ha detto che diciamo pochissime volte il numero di telefono e quindi ci

0: imporremo ogni tanto di ricordarlo un po' di più, oppure dobbiamo metterlo in automatico che lo dice il qualche jingle in automatico mentre ci sono anche i pezzi. 320 19 78 490, però adesso è il momento del saluto delle radio, le nostre circa 80, 60, 80, 70, non sappiamo perché ogni mattina non è che le riusciamo a guardare, ci proviamo, ecco, durante il martedì e giovedì, però vediamo, è un po' difficile. Comunque andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E siamo sempre in diretta quando sono le 4.37 e 13 secondi. Abbiamo un brano. Che brano abbiamo? Abbiamo un brano che vediamo cosa ci dice questo brano. Che brano è?
2: Un'estate al mare, giugno russo. È selezionato. Gloria, Umberto Tozzi.
0: Ah, Gloria, beh. Va bene, Gloria. Proprio una bella Gloria. Per l'Inter che ha vinto lo scudetto, così ho sentito stamattina, perché ieri sera ho dovuto addormentare. E allora tra un po' arriverà Marco Roma. 4:37, 54 secondi, un po' di questa gloria.

a Rocco Siffredi, buon compleanno, caro Rocco, tanti auguri a Rocco Siffredi, tanti auguri a te. Buongiorno, sono venuto dal deserto, ti ho portato un po' d'amore nel mio cuore, ti porterò dove tu vorrai, da Marco Roma, buongiorno.

0: Eccoci qua, buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo in viaggio? Sì, si sente che siamo in viaggio.
1: Sì, si sente.
0: Sì, questo è lo sterzo quando giri. Buongiorno. Allora, buongiorno. Siamo in diretta, sono le 4:42. 4:42, oggi è lunedì, è un mese che non ci sentiamo, vedi?
1: È vero.
0: Era aprile, adesso siamo a maggio, quindi...
1: È vero.
0: E siamo già al 4, sì. Al 4 maggio, ecco.
1: Già 4 maggio, anno nuovo, vita nuova, mese nuovo.
0: Ah, mese nuovo, vita nuovo. Beh, infatti, dobbiamo dire ai nostri radioascoltatori che ci sarà qualcosa di nuovo su Disabili International Radio e anche su alcune radio che vorranno magari collegarsi con noi, vero? Dobbiamo dirlo questa cosa.
1: Beh, sì, abbiamo intrapreso un nuovo format.
0: Un nuovo format di...
1: Nuovo format, sì. Intervistiamo tutti i mercoledì sera alle 20 i personaggi dello spettacolo.
0: Quindi il format si chiama 20 di sera, cioè nel senso che dice, ma se uno dice 20 di sera si sa che se uno dice le 20, sì, però noi diciamo anche i 20 come 20, 20 come vento, no?
1: 20, come vento,
0: sì. 20 di sera vi creiamo un'atmosfera con degli amici che vengono a trovarci, amici del mondo dello spettacolo. Vogliamo dire già chi avremo mercoledì prossimo?
1: Sì, adesso possiamo. Abbiamo 93.17, un bravissimo cantante rapper.
0: Ecco, quindi mercoledì sera voi sintonizzatevi sia su Disabili International Radio e sull'app Giuseppe Cesena App, e poi Marco metterai anche i link sui vari Facebook ed altre cose, noi li condividiamo.
1: Sì, già stiamo pubblicizzando su tutti i social, tutti i canali social, con la locandina che ho fatto per il 93.17, lui, onorato lui, lo sta facendo anche lui, certo. Col nome della radio, perché certo. Lo controllo, l'ho monitorato,
0: sì.
1: Sì, lui sta pubblicizzando, non mi ricordo, ma ho perso il conto, ma lui penso che l'altro giorno ha fatto pure un record su Spotify, sulle visualizzazioni, sì, dell'album, del nuovo singolo che ha fatto.
0: Che è appena uscito. Bene, allora quindi mercoledì sera alle 20, qualche minuto prima magari, ci sentiamo noi già in onda, e 20 di sera appunto sarà con noi, poi lo replicheremo anche nella trasmissione del venerdì mattina, comunque per chi se lo perdesse proprio, e non così lo replicheremo, però la sera sarà in diretta e quindi voi potrete, se volete, fare anche delle domande chiamando al numero che chiamate quando siamo qui in diretta la mattina, giustamente.
1: Sì, io l'ho detto anche a lui, ho detto qualsiasi cosa, qualsiasi tuo fan voglia chiamarti,
0: c'è il numero, c'è il numero.
1: Sì, lui ha detto va bene.
0: Bene, vedremo allora.
1: Poi, poi avremo i primi due, sono due cantanti,
0: sì.
1: I primi due ospiti. Sto spoilerando solo quello.
0: Basta, i primi...
1: Basta, cioè, il terzo e il quarto c'ho anche un attore importante.
0: Va bene, non diciamo niente. Comunque, diciamo 20 di sera, interviste speciali per personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport ed altri personaggi abbastanza illustri. Allora, eccoci qua Marco. Dunque, oggi che c'è di bello al mercato da te?
1: Allora, sperando che il tempo regge, perché in questi giorni dovrebbe portare un po' di pioggia qua a Roma, oggi forse mi dovrei salvare.
0: Oggi si dovrebbe reggere, quindi Tor San Lorenzo oggi, vediamo un po'.
1: Sì, Tor San Lorenzo, poi sono stato ieri a caricare gli ingrossi, ho rifornito un po' di cose estive come la pigiameria estiva,
0: Bene, allora vostra scelta pigiama estivo di colore, tutto, misure e tutto il resto per il quiz che adesso vi fai.
1: Allora, la canzone è Sconosciuta Preferita.
0: Sconosciuta Preferita, ma forse è ultimo?
1: No, aspetta, ho spoilerato una cosa errata.
0: Vabbè.
1: No, cambiamo.
0: Forse
1: perché questo no, sconosciuta preferita, sto pensando al cantante rapper. Sconosciuta preferita è il singolo gioco che ha fatto. Quella la mettiamo mercoledì sera quando siamo con lui.
0: Ah, ho capito. Quindi un'altra.
1: No, quella è la canzone che ha fatto Spotify per record. La canzone che mettiamo oggi è, vediamo se la trovi l'artista, Innocenti Giovani.
0: Beh, questo è
1: facile.
0: Innocenti Giovani. E Achille Lauro?
1: Mamma mia, che genio.
0: No, però sai che con sono Innocenti Giovani non meno, poi penso a fragole, champagne, e ho detto allora
1: è vero, perché lui un po' così somiglia. Canta
0: Sì. Sì, vero. Diciamo che si somigliano le due canzoni. Bene, sì, allora sì. Io ti lascio in linea ancora, intanto prima mandiamo prima Innocenti Giovani. Tu rimani in linea, a parte che poi ci sentiremo alle 5 e un quarto all'incirca di nuovo. E allora andiamo un po' di musica e arriva Innocenti Giovani.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno da Andrea. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco Andrea, tu di quale città sei?
2: Di vicino a Voghera.
1: Voghera, cioè il paese come si chiama di cui ci sono?
2: Varzi.
1: Varzi, mai sentito, però Varzi, con la Z, Varzi. Cioè, ecco, tu cosa fai di bello a Varzi?
2: Vai Varzi.
1: Vai a scuola?
2: Vivo, vado a scuola.
1: Ecco. Che scuola fai intanto?
2: La secondaria di secondo grado, cioè, scuola
1: quindi,
2: media.
1: La scuola media, sembri molto grande, invece quindi sei, hai 13 anni, 14 circa?
2: 12.
1: 12 anni, perfetto, beh, sembri, non lo metto, sarà che fumi già, non fumi.
2: No.
1: Perfetto, meno male, meno male. Allora, senti Andrea, quindi tu fai la seconda media in questo caso?
2: Sì.
1: La seconda media è nella tua città, in Varzi stesso, oppure c'è un paese diverso?
2: No, Varzi, Varzi.
1: Varzi, hai capito. E quanti sono gli abitanti di Varzi, lo sai?
2: Circa 2000
1: anime, tra i quali ci sei anche tu, c'è anche quanti fratelli hai invece?
2: Ho due sorelle.
1: Ah, due sorelle. Sono venuto, anche loro sono venuti al dialogo nel buio oppure no?
2: Anche loro?
1: Sono venute qui al dialogo nel buio?
2: No.
1: E allora parliamo di te, come sei, come ti sei trovato in questo posto, cos'è che ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno?
2: Mi è piaciuta di più la sensazione di stare al buio e non sapere cosa si trova, cosa sia, cioè dove si va.
1: Ecco, ma hai riconosciuto le piante?
2: Sì.
1: Che piante erano?
2: C'erano la salvia, rosmarino.
1: Perfetto. E invece nella casetta hai trovato qualcosa che ti è interessato?
2: Un tavolo.
1: Hai trovato la chitarra per caso?
2: Sì.
1: Ma era senza corde, vero?
2: Senza corde.
1: E perché dice che forse tu da grande, se fai liutaio poi vai a mettere le corde gratis. Questi aspettano, questi istituto aspettano sempre un po' di tutto, qualche donazione. Vabbè, e allora quindi quando Andrea, tu non suoni la chitarra, no?
2: No.
1: Nemmeno pensi di suonarla, suoni in qualche strumento?
2: No.
1: Il flauto?
2: No.
1: Nemmeno il flauto, quei flautini che fanno suonare le scuole medie, manco quello suonate?
2: No.
1: Non nemmeno il flauto. Bene, allora dunque, la cosa più bella che ti è piaciuta del dialogo qual è stata invece?
2: Andare sul ponte.
1: Ah, sul ponte tibetano, quindi sentissi.
2: Ecco, okay.
1: E invece il bar, che ti ha raccontato il bar?
2: Il bar, abbiamo fatto le domande a Patrizia, la nostra guida.
1: Sì.
2: Abbiamo scoperto molte cose nuove.
1: Sì.
2: E abbiamo bevuto.
1: Tu hai bevuto la Coca-Cola.
2: Una Coca-Cola.
1: E allora sentiamo il tuo amico invece. Sentiamo. Passa il microfono a. Abbiamo detto chi si chiama il tuo amico? Edoardo, c'hai il microfono, Edoardo? Ecco, cadiamo il microfono a Edoardo, la sedia. Ecco qua, Edoardo, il nostro caro re di Inghilterra. No. Edoardo!
3: Abito a Varzi, in un paese in provincia di Pavia.
1: Sì.
3: E vado anch'io a scuola a Varzi. E la cosa che mi è piaciuta di più di questo percorso è quando siamo entrati in casa a riconoscere gli oggetti.
1: Cosa hai trovato? Il telefono hai trovato?
3: Sì, ho trovato il telefono.
1: Poi?
3: Basta.
1: Ah, solo il telefono. La chitarra non l'hai vista tu?
3: No, non l'ho vista.
1: Mannaggia, devi farti un altro dialogo nel buio allora. Senti, invece nel bar ti è piaciuto cosa? Nel bar ti è piaciuto bene?
3: Nel bar mi è piaciuto la cameriera che non vedendo.
1: Ho capito, mi è piaciuta la cameriera. Vabbè, ti ricordi come si chiamava la cameriera? Così la vado a trovare anch'io.
3: Alissa.
1: Ma tu lo sai che Alissa abita nel mio stesso palazzo?
3: Davvero?
1: Sì, ti giuro.
3: Non è fortunato.
1: Ma è fortunato, vabbè, insomma. Perché ti piace quella cameriera?
3: No, mi piaceva il suo modo di interagire senza vedere.
1: Hai capito, poi la facciamo così, sentì sta trasmissione, non si sa mai da cosa nasce cosa. Forse un po' più grandicella, dite. Comunque non si sa. Allora, sì, Alissa è una ragazza carina, molto magra e abita al quarto piano nel mio stesso palazzo. Penso un po' che fortuna che ho vedere Alissa. Solo che non ci vediamo molto spesso. Comunque il nome è già tutto un programma. Senti, adesso vi do la possibilità di fare delle domande anche a me che sono non vedente. E se volete anche domande scabrose, impertinenti, che ne so, chiedetemi quello che vi pare, come avete fatto con Patrizia. Magari a me vi sentite un po' più amico, io mi chiedete qualcosa più intima, non lo so, chiedetemi qualcosa, io vi rispondo.
3: Se vuole le posso fare una domanda?
1: Se vuoi dammi il tuo, diciamo che io ho
3: l'ha persa dalla nascita, l'ha vista o l'ha persa nel passare del tempo?
1: Io ho perso la vista non dalla nascita, quando sei mesi circa ho avuto un glaucoma congenito che è sfociato nella perdita della vista a 7 anni e poi totalmente a 10 anni, quando ho avuto a 9 anni un incidente con un paletto mentre arrostivo la liquirizia con i compagni. Ormai è passato e quindi dopo mi sono adattato e man mano ho iniziato a non vedere più.
3: Lei, una domanda, come fa a fare la spesa senza conoscere?
1: Ah, bene. Allora, dunque, devi sapere, io come Alice andiamo, abbiamo lì un supermercatino, non facciamo pubblicità, si chiama Penny, no? E per esempio, o vado con delle persone che mi accompagnano e quindi mi dicono i prodotti come costano, perché sai, anche noi dobbiamo tenere mano al portafoglio, altrimenti si spende troppo, e quindi ci dicono, che ne so, ci sono le arance che costano 3,20 euro, ci sono le arance che costano 3,10, allora prendiamo quelle che costano 3,40. Oppure per esempio, quando proprio sono solo, che non ho nessuno, vado al supermercato, dico: signori, signorine, non è che mi accompagnate a fare la spesa? E le ragazze dicono: sì, senz'altro. Mi mettono sotto braccio col carrello: cosa vuole in questo reparto? Allora io prendo i formaggi, per esempio, senza glutine, prendo il senza lattosio perché ho problemi di lattosi, eccetera. Poi vado avanti fino ad arrivare alla cassa e puntualmente rimango sempre 50, 100 euro di spesa. Mamma mia, quanto spendiamo sti ciechi per mangiare, anche per spendiamo.
3: Paga sempre lei.
1: Purtroppo sì, pago sempre io.
3: È anche una chiappa cuori.
1: Una chiappa cuori, ma non lo so, ogni tanto capita, cioè quando ero ragazzo acchiappavo più cuore, adesso che sono un po' vecchiotto, insomma. Secondo te quanti anni ho?
3: 45.
1: No, è troppo buono, sono molti di più. Sono molti di più gli anni. 45, mi fai proprio giovanissimo. No, sono 60 e qualche. Il resto lo lasciamo.
3: 47?
1: No, 60, 60, 60, 60. Allora, un'ultima domanda la facciamo fare a chi?
3: Andrea, dai.
1: Andrea, vieni. Andrea, fammi un'altra domanda, magari. Non ti preoccupare, io ti rispondo sempre. Qualsiasi domanda sia, puoi chiedermi anche se ho una fidanzata, se ho quante mogli ho avuto. Ti rispondo lo stesso.
2: Sei stato mai sposato?
1: Sì, sono stato sposato e sono stato sposato nel 1991. Nel 96 ho avuto una figlia che si chiama Noemi Cesena, che studia a Firenze, fa la gelataia perché, avendo studiato come illustratrice, non ha trovato lavoro. Poi sono stato separato, ho avuto altre due o tre compagne e attualmente in questo momento sono in fase di conoscenza. Quindi, come vedete, anche non vedenti si danno da fare con i sentimenti, no?
2: Sì.
1: Perfetto. Allora ragazzi, a questo punto io direi di dire insieme al 3-2-1 viva dialogo nel buio e ci sentiamo le prossime volte. 3-2-1
2: viva dialogo nel buio.
0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al dialogo nel buio, via del vivaio numero 7, e io questa volta in genere facciamo dire dialogo nel buio alla fine, invece lo far dire all'inizio. Abbiamo qui Asia e Celeste che dicono all'inizio, al mio 3-2-1 diranno viva dialogo nel buio. Allora ragazze, 3-2-1
4: via dialogo nel buio.
1: Ecco qua, viva il dialogo nel buio, perché loro sono state all'interno di questo percorso. E Asia ci dice come si è trovata, che cosa ha visto di bello.
4: Allora, è stato bello, è stato interessante. Subito ho avuto un po' di ansia, perché
1: quando mancava la luce.
4: Sì, perché diciamo che io ho sempre avuto un po' paura del buio.
1: Sì.
4: Però devo dire che questa esperienza è stata veramente bella e non pensavo che fosse così toccante.
1: In che parti ti ha toccato? Quando, che ne so, quando eri sul ponte tibetano, dici, il cuoricino ha fatto, ma qua non è che cado, non è che vado nell'acqua?
4: Abbastanza. Sul ponte e poi nella stanza dove c'erano il computer, il telefono e la chitarra.
1: Ecco, perché tu suoni la chitarra?
4: No, però diciamo che trovarsi in una stanza al buio con oggetti comunque mi fa capire che la vista è davvero importante e deve essere davvero difficile perderla.
1: Cioè, più che difficile stare senza la vista, più che altro. Difficile perderla, no? Perché bene o male qualcuno la perde.
4: Nel senso che se sei abituato ad avere la vista, a un certo punto la perdi, deve essere difficile, perché comunque devi rinunciare a vedere tante cose che eri abituato
1: prima
4: a vederle.
1: Però vedi Asia, ci sono persone che diventano non vedenti a una certa età perché magari hanno il diabete, perché mangiano troppo, poi a 60 anni arrivano col diabete e perdono la vista, e anche quelle purtroppo devono farne, non è che possono diciamo deprimersi, magari succede, ma poi bisogna abituarsi a un nuovo stato di vita, perché comunque la vita è sempre bella viverla. Pensa

0: Rosy, svegliati. Abbiamo Holly, Cantilene.
1: Non ti va mai bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio.

Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino?

Gli amici di Disabili International Radio, sono Enzo di Napoli, ogni tanto mi fa piacere farvi sentire la mia voce dal vivo. Beh, quindi questa volta con un bellissimo brano ancora inedito, scritto da me, musicato, con la partecipazione del mio grande editore Massimo Galantucci, Magilia Spettacoli. Un bellissimo brano sentimentale che parla d'amore, perché sull'amore si possono scrivere tante, tante, tante di quelle belle cose. Beh, quindi che parlarvi? Parlarvi della mia carriera sarebbe un po' lunghettina la cosa, perché abbiamo solo qualche minuto e mezzo ancora a disposizione. Che dirvi? Dirvi solo 45 anni di carriera, 26 album incisi di brani editi e non, tanti concerti, tanti spettacoli, tanta televisione, tanta radio. Ma comunque, per tutti coloro che vorrebbero sintonizzarsi sui nostri profili, ci possono trovare su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Spotify e tutte le altre piattaforme digitali che ci sono. Ma intanto io vi lascio sulle note di questa bellissima canzone Non ti dimenticherò mai. È il titolo del brano, ma io non vi dimenticherò mai. Ciao ragazzi!

e questi sono i Luna Pop. Luna Pop. E salutiamo Francesco Urro di Radio Team 2000 che è in ascolto con noi.

0: È il momento del saluto delle radio tra qualche istante, perché sono le 6:23:41 secondi, sarebbe alle 6:25, quindi abbiamo un minutino da trascorrere insieme intanto che aspettiamo le 6:25 all'incirca. Dopo il saluto delle radio avremo il nostro amico Nicola Nucci, che ci parla del Sanremo, parlerà di Sanremo, delle canzoni di Sanremo in questo lunedì, perché venerdì eravamo assenti, lui comunque ci ha mandato il servizio, ha detto ma me lo mandate il 4 maggio, va bene? E allora parleremo di Sanremo e dopodiché andremo verso la fine, torneremo a collegarci con Marco Roma per i saluti finali e verso le 6:45 avremo come al solito la poesia che in diretta ci leggerà la nostra signora Maria Grazia da Sciacca in provincia di Ragusa, mi pare. Sì, Ragusa. E allora quando sono le 6:24:40 e diciamo il nostro numero di telefono, perché lo dimenticate spesso, cioè io lo dimentico spesso: 320 19 78 490, 320 19 78 490. Se vorrete, a parte la mattina che siamo in diretta dalle 4:30 alle 7, il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17 con a Roma il pomeriggio sempre su Disabili International Radio, anche Radio RVD ed altre radio, il mercoledì sera siamo in diretta sempre su Disabili International Radio e altre radio che vorranno mandarci in onda con i 20 di sera, interviste speciali. E in questo mercoledì sera che iniziamo appunto questa nuova esperienza avremo il rocker, anzi il rapper 9317. Allora a questo punto arriva il saluto delle radio, visto che abbiamo fatto a lungo, ormai sono 6:25:39, 2 minuti, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

musica, soprattutto anni 90 e 2000, ma mi concedo anche il lusso di parlare di musica di adesso, quindi chiaramente anche del terzo millennio e chiaramente anche di questi anni, quindi 2025 e 2026. Di dettaglio parlerò del Sanremo, che è andato in onda poche settimane fa e che ha visto Saldavinci trionfare. Diciamo che Sanremo è qualcosa che tutti conoscono, che nel tempo si è modificato molto, sono cambiati i pezzi, sono cambiati gli artisti in gara, sono cambiati anche gli stili di conduzione, sono cambiate le vallette, sono cambiate alla fine anche la location in sé per sé, negli anni si è sempre rinnovata. Diciamo che la scalinata rimane come costante, per il resto tutto attorno si modifica sempre. La figura del presentatore, per esempio, è sempre prioritaria, però è stata affiancata negli anni a figure intervallate, diciamo, perché i co-conduttori sono spesso intervallate sera dopo sera e non c'è più una valletta fissa, una co-conduttrice fissa, ma si susseguono. Nel frattempo le proposte, che inizialmente erano una ventina, poi ci sono stati degli anni che erano 16, qualche anno che erano 22, però adesso sono diventate 30, e di fatto Sanremo sta prendendo sempre più la piega di un Eurovision formato italico, diciamo. Di quest'anno non mi è piaciuto quasi niente, diciamo la verità, partendo alla fine anche dalla canzone che ha vinto. Nel complesso non c'erano pezzi a mio avviso eccezionali, tuttavia la vittoria di Saldavinci è diciamo il degno finale di un festival che secondo me non si farà ricordare probabilmente così tanto nel tempo, però spero di sbagliarmi. Tante canzoni, l'attenzione è che chiaramente quando ci sono tante canzoni va scemando, la qualità che rimane un po' nel limbo. Era possibile fare delle scelte diverse, non sono state fatte, però comunque Sanremo rimane sempre Sanremo. Gli ascolti sono stati positivi, le radio già nelle prime settimane stanno passando alcune canzoni in gara, qualche altra chiaramente sta avendo meno successo. C'è un percorso fatto di firmacopie, di concerti, e ci sono tante attività correlate alla musica, proprio perché adesso la musica non ha più il significato che aveva un tempo e viene confinata poi a un mero passatempo, forse. Saremo Giovani è stato un Saremo Giovani molto, molto discutibile, che comunque ha visto nella sezione finale comunque sia Niccolò che Angelica Bove degni, diciamo, contendenti della vittoria finale. È andata Niccolò, poteva vincere Angelica, giusto forse che abbia vinto Niccolò, tuttavia non è raro pensare che entrambi possano fare un percorso molto interessante anche nella categoria Big, anche a Sanremo. Con questo vi saluto e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.

E allora il nostro amico Nicola Nucci non ha gradito molto il Sanremo di quest'anno, e allora noi ci ascoltiamo invece un Riccardo Fogli con I migliori anni della nostra vita, che in genere era di Renato Zero, invece sentiamo questo di Riccardo Fogli.

Migliori anni della nostra vita, ma adesso andiamo a Raff con Sei la più bella del mondo. Raff qui a Disabili International Radio, il nostro numero di telefono 320 1978 490 320 1978 490. Salutiamo la nostra amica Claudia da Bologna che ci ha scoperto perché è ammalata. Va bene, ciao Claudia.

0: E siamo in diretta quando sono le 6:41 e 48 secondi, quindi 6:42 quasi. Dovremmo avere in linea la nostra amica Maria Grazia da Sciacca. Pronto, Maria Grazia?
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno, buongiorno. Ti alzo un attimo di volume che arrivi bassa, ecco qua. Perfetto. Allora, come va? Com'è il tempo oggi in Sicilia?
1: Ma c'è un po' di venticello, però non piove, non porta pioggia in Sicilia, piuttosto porta pioggia al nord.
0: Sì, da domani, oggi non sembra di no. Allora, parliamo della poesia di oggi, poi prepariamo il sottofondo, lo facciamo in diretta.
1: La poesia di oggi si intitola Momenti di poesia, e che è riferita a un'intervista che mi ha fatto... una delle due interviste, perché i giornalisti delle due radio di Sciacca mi hanno intervistato e mi hanno fatto leggere qualche poesia. Il primo giornalista che mi ha telefonato per farmi l'intervista si chiama, perché c'è tuttora, e scriveva, anche lui scriveva poesie, si chiama Calogero Parlapiano e lavora presso Teleradio Sciacca. Che esiste ancora, mentre l'altra radio PRS non esiste più, hanno chiuso. Però quando io ho iniziato a scrivere poesie esistevano tutte e due, e leggevo poesie in queste due radio, e due giornalisti di queste due radio mi hanno fatto andare, mi hanno invitata, mi hanno fatto andare lì nei loro studi e mi hanno fatto un'intervista che è stata trasmessa poi in televisione.
0: Allora,
1: e ora leggo una di quelle due poesie che ho scritto proprio dedicate a questa intervista.
0: Perfetto, allora andiamo col sottofondo. Puoi andare.
1: Allora, momenti di poesia. Gradito è il ricordo che balena nella mia mente di quei pochi minuti di intervista. Mi rivedo con l'intervistatore, noi due soli, avvolti dalla magia creata dalla poesia che ci accomuna. Oltre all'incarico, predisposta all'amore, all'età, all'umiltà, alla bertà. Ricordo l'emozione di quegli attimi sublimi e delicati di poesia. Grazie, Calogero, per avermi fatto sentire poeta per un momento. Grazie a voi.
0: Grazie, Maria Grazia, buona giornata, a presto.
1: Grazie,
0: grazie,
1: a presto, grazie, sì. Grazie. Alla prossima, ciao.

0: Poesia leggera, l'ultima poesia, perché Maria Grazia ci ha letto una poesia che ha a che fare con le poesie. Ma noi adesso andiamo in diretta e siamo direttamente con Marco. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi è grande evento.
0: Evento.
1: Siamo ben felici, sì, è bello. Perché tra due giorni abbiamo un evento importante, quindi...
0: Ecco, allora salutiamo intanto gli amici delle Radio Sarde con il nostro amico Francesco Urru, tra le quali c'è, mi pare, Radio Oristano Centrale, Radio Team 2000, adesso le altre mi sfuggono perché non... comunque
2: ce le saluti direttamente dal Vaticano.
0: Eccolo qua, il saluto dal Vaticano. Allora facciamo l'applauso al Vaticano che è direttamente in diretta con noi. Eccoci qua, direttamente dal Vaticano, il nostro Damiano, fa anche rima. Damiano,
2: buongiorno e buon inizio settimana a tutti.
0: E allora, come si prospetta la giornata di oggi, Damiano?
2: Non lo so, noi vediamo quello che mi aspetta.
0: Che dici oggi? Vediamo come... Incontrerai il Papa oggi?
2: Non lo so, non credo, capirai, quello per incontrarlo.
0: Vabbè, però comunque ti capita ogni tanto di... incontrarlo.
2: Sì, ogni tanto, sì, no, poi a noi ci fanno direttamente la cosa, ci fanno l'udienza privata per noi dipendenti.
0: Ah, beh, quindi insomma avete proprio...
2: Quindi ci fanno l'udienza che chiudono tutto e ci fanno l'udienza per tutti noi dipendenti e possiamo andare là, diciamo, con lui, col Papa.
0: Direttamente col
1: Papa. Bello, però emozionante.
2: Volevo fare un saluto, sì, a una mia amica.
0: Sì.
2: A una mia amica. Simona.
0: Simona, di dov'è Simona?
1: La vogliamo aggiungere un saluto?
0: Sì.
1: Ok. Vai tutto in diretta. Se lei risponde, la facciamo
0: il collegamento. Ma è un po' presto, non è che dormi. 6:52.
2: No, no, è sveglia, sveglia.
0: E allora salutiamo Simona intanto che...
1: Eccola.
3: Buongiorno. Eccola.
0: Buongiorno. Buongiorno, no. Simona. Allora un applauso a Simona, buongiorno.
2: Un applauso a Simona. Ricordo che passa in farmacia.
3: Ma come fai da sopportarli?
0: Simone, evidentemente ti ricordo di passare in farmacia perché sta male, lui devi prendere le aspirine.
3: Perché non te lo fa dire?
0: Vabbè, comunque, ricordo di passare in farmacia. Vabbè. Simona, dov'è che ci ascolta? Da Roma?
3: Da Latina.
0: Ah, da Latina, sì, bene.
1: A 40 minuti.
2: Marco.
0: Ecco, vicino a Marco abita Simona. Perfetto. Allora, perfetto, ragazzi. Ancora abbiamo qualche minuto. Di che vogliamo parlare in queste
1: Vogliamo parlare che praticamente tra due giorni abbiamo un grande ospite.
0: Sì, dopodomani sera alle 20 di sera, dalle 20 alle 20:20, quindi insomma tutti 20 praticamente, però iniziamo un po' prima. Avremo un ospite che si chiama 9317. È un rapper.
1: Delle radio della Sardegna si uniscono a noi, no?
0: Sì, sì, con la...
2: Io sarò presente, non mancherò.
0: Va bene, vuol dire che se tu vorrai porre una domanda all'ospite ci chiami in diretta sull'altro numero.
1: Allora ti do poi il numero della radio in diretta, un altro numero.
0: Così.
1: Quando siamo in diretta con l'ospite tu puoi fare una telefonata.
0: E fare una domanda eventualmente.
1: E fare una domanda a lui. Una domanda la puoi fare a lui.
0: Bene, ragazzi.
2: Va bene, vabbè, tanto mi sento con Marco, non c'è problema.
0: Beh, certo, sì, sì.
1: Le radio della Sardegna si collegano, bellissimo.
0: Bene sono le 6:53, 13 secondi, abbiamo ancora un minutino per fare i saluti e poi naturalmente
1: oggi abbiamo una new entry, Simona.
0: Abbiamo una new entry, sì, Simona. Allora Simona, ricordati che noi... Allora Simona, ricordati, lo ricordiamo a Simona, però lo diciamo a tutti gli ascoltatori, noi abbiamo un'app che si chiama come me, Giuseppe Cesena App, che è sia su iOS che Android, e questa app, oltre le radio che ci mandano in onda, che saranno una novantina di radio più o meno, replicano la trasmissione che stiamo facendo adesso ogni 3 ore, quindi se tu tra tre ore...
3: Sì, l'ho ascoltato l'altra mattina, andare a loro.
0: Ecco, quindi già sai che per esempio adesso verso le 9:53 ti riascolterò di nuovo, che saluti.
3: Certo, sì, ascolta.
2: E ricordate di andare in farmacia.
0: Va bene, ragazzi. Ragazzi, allora, buon ascolto, buone cose a tutti quanti voi. Ci lasciamo qui.
2: Anche voi.
0: Facciamo partire la sigla. Simona, fai tu partire la sigla.
2: A tre, Marco, a tre.
3: Ti prego.
0: Allora, tre. Uno.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, a questo punto ce ne andiamo. Ciao Simona.
3: Ciao, è stato un piacere.
0: Anche per noi. Ciao,
3: ciao
0: Damiano. Ciao Damiano.
2: Ciao
0: Marco, a più tardi. Ciao ragazzi, ciao, buona giornata a tutti. Ciao, grazie.
2: Ciao, buona giornata. Ciao, ciao.
0: E allora siamo veramente alle 6:55 e 20 secondi. E allora, grazie a tutti quanti voi, a risentirci domani sempre tra le 4:30 e le 7. Non è mai troppo presto.

È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago, spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva

ha istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi, cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19. A bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia. Nascevano oggi anche l'attore Rocco Siffredi nel 1964, il regista Stefano Sollima nel 1966, la politica Elly Schlein nel 1985, il pilota motociclistico Jorge Lorenzo nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. Secca la replica da Teheran: qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Conflitto russo-ucraino: un drone ha colpito un edificio residenziale a Mosca, non risultano persone ferite, secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergei Sobyanin. Intanto Kiev è pronta a un nuovo round di negoziati in formato trilaterale e chiede un rafforzamento del sostegno militare e della pressione sulla Russia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato 3 decessi collegati ad una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati, visto che le autorità di Capo Verde non hanno

0: hanno autorizzato lo sbarco di persone per ricevere assistenza medica. Il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21 con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Formula 1, terza vittoria di fila per Kimi Antonelli davanti a Norris e Piastri. Infine il tennis. Sinner da leggenda in finale a Madrid travolge Zverev per 6-1 6-2 in meno di un'ora e vince il 5° Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Ed è tutto, a più tardi!
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note.

Ma buongiorno e ben ritrovati da me Marina Costa a questo nuovo appuntamento di Curiosando tra le note. Come state? Come state? Spero bene. Come avete passato questa settimana che ogni volta puntualmente ci separa? Ahinoi. Ahimè soprattutto. Perché mi mancate tantissimo.

Mi manca di essere in vostra compagnia per circa un'oretta, voi lo sapete, i miei seguaci, i miei follower, come si ama a dire oggi, lo sanno che io sarò qui insieme a voi per circa un'ora a tenervi compagnia con tanta bella musica e piccole curiosità.

Beh, il movimento ballando, si sa, ci piace, specialmente a noi che amiamo la musica. Quindi ci muoviamo e intanto non ci pesa, perché ci facciamo una cosa che ci piace e le calorie vengono bruciate. Però c'è anche un altro modo per muoversi, ad esempio la bicicletta, il tapis roulant, le corse campestri. Pensate che bello in campagna alle prime luci del mattino correre e respirare l'aria pulita, l'aria dolce e frizzante del mattino.

Parlavamo prima di corsa campestre, quindi in campagna dove c'è tanta erba, prati, alberi, così respiriamo anche l'ossigeno puro. Beh, dopo questa corsetta campestre, cosa c'è di meglio che sdraiarsi a riposare un po' su un bel tappeto di fragole?

0: armi.
1: Però usci che non stai panù. O snacca ai sodna, però vesci per tutte. O ne che per chi sta fare il knap. O snemi un li e knap che sanni snal. E il knap. Però vesci per te. E scil messi. O le abbi per tutta la vita. E ne però usci che ho chi mora con il knap. Ma isci che ho mai marcato stai panù che so che le raffi.

0: con Marina Costa.
1: E riprendiamo alla grande. 1982, Secret Service, Flash in the Night.

E a proposito di movimento, questo brano è l'ideale per muoversi e mantenersi in forma. Ah, vi ricordo che stiamo parlando di mantenersi in forma e soprattutto giovani.

Dunque, parlavamo dello stare bene, del sentirsi sempre giovani, o meglio, mantenersi sempre giovani. Almeno cerchiamo di farlo. Movimento l'abbiamo appurato con la musica, con la ginnastica, palestra, bodybuilding, ciclette, passeggiate, molte passeggiate che almeno sono piacevoli. E poi c'è un'altra cosa non meno importante, il mangiare, il nostro nutrimento. Dobbiamo mangiare bene e soprattutto leggero.

Per mangiare leggero intendo cibi sani, poco conditi, poco olio, pochi grassi. Fare a meno sarebbe meglio degli insaccati e soprattutto poco sale. Mangiamo prodotti vegetali, legumi come ceci, lenticchie, fagioli e soprattutto tante, tante insalatone che sono così buone e fanno tanto bene.

Qualche curiosità su Donna Summer. Lo sapevate che all'inizio, quando lei era la regina della disco music degli anni 70, si credeva che non fosse una persona vera, una persona viva, ma un prodotto ideato dalle case discografiche, dalla sua casa discografica, per fare successo? Che lei non esisteva, era solo una voce. Ma poi, quando finalmente è apparsa con tutta la sua bellezza, beh, ci siamo tutti ricreduti.

Ascoltate bene come questa canzone del 1976 del moleggiato nazionale Adriano Celentano Svalutation è praticamente attualissima ai tempi di oggi.

Già, è proprio vero. Quando pensi a te, pensa un pochino anche a me. Come a dire che, insomma, non bisogna essere egoisti, ma generosi e altruisti. Ce ne guadagneremo in un benessere morale e psicologico. E la sera, quando poseremo la nostra testa sul cuscino, come ci sentiremo leggeri e come dormiremo bene.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Che cosa ne direste di tornare alla bella grande musica italiana? Anna Oxa, che cosa dire di te?

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: E infatti, a dimostrazione di quello che vi ho appena detto, lui, Gianni Morandi, l'amore ci cambia la vita. E io aggiungo, in meglio.

L'amore è una forza silenziosa, ma che ci trascina e ci travolge in un vortice di beatitudine, di emozioni e di felicità.

E dopo l'amore, un altro sentimento ci rende sempre vivi e soprattutto giovani: l'amicizia. Circondiamoci di amici, quelli veri, quelli con la A maiuscola. Circondiamoci di persone positive che vedono anche loro la vita da un lato positivo, perché la negatività... attrae negatività.

Cerchiamo di passare delle ore liete con le persone che ci vogliono bene, positive come noi, che parlano di cose belle, di progetti, di ottimismo, di mare, di sole, di cielo, di vacanze. E teniamo lontane le persone negative, pessimiste, perché poi a lungo andare ci fanno diventare come loro e noi imbruttiamo e peggioriamo anche nella mente e nel corpo.

E siamo così arrivati alla conclusione di questa puntata di Curiosando tra le note. Abbiamo parlato di benessere, di voler stare bene, di movimento, di ballo, d'amore, di amicizia e soprattutto ho cercato di farvi capire quanto è importante circondarci di persone belle e positive. Ain't no sunshine when she's gone. Perché la mente è il fulcro del cuore. Poi certo, i trucchi, i capelli, i vestiti, le creme, tutto aiuta a mantenersi giovani, però soprattutto manteniamo la mente e il cuore giovane. Ovviamente io vi ho detto delle cose così molto blande, perché le cose tecniche e specialistiche le lasciamo ai professori, ai professionisti del settore. Però io vi ho dato dei suggerimenti così nazional popolari, ma utili.

E su questo splendido brano di Bill Withers io vi lascio, vi saluto, saluto tutte le persone innamorate, saluto tutte le persone che mi seguono, i miei affezionati. E soprattutto saluto voi, carissimi ascoltatori di questa splendida radio amica.

Io, Marina Costa, vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana. E che dirvi, un abbraccio grande grande e a presto. E mi raccomando, vogliamoci bene.

0: Avete ascoltato Curiosando tra le note. Marina Costa vi dà appuntamento alla prossima settimana.
1: Il treno dei ricordi ferma spesso nella stazione radio. Radio Meano, la stazione carica di emozioni e desideri.

Buongiorno dalla redazione da Luisa Ginetti. Donald Trump lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran replica: qualsiasi interferenza americana nello stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Il CENTCOM precisa che si tratta di una missione difensiva. La Premier Meloni è giunta a Yerevan in Armenia per partecipare all'ottava riunione della comunità politica europea. Nel corso del vertice, i 48 capi di Stato e di Governo discuteranno su come cooperare più strettamente e coordinare le azioni per rafforzare la resilienza democratica, promuovere la connettività e rinforzare la sicurezza economica ed energetica. I timori relativi alla disponibilità di carburante per le prossime settimane non accennano a diminuire, tanto che, riferisce il quotidiano britannico Financial Times, le compagnie aeree globali avrebbero tagliato nelle ultime due settimane 2 milioni di posti dai programmi di maggio. Dal 1 di maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni. Il ragazzo era in tour con la sua band a Budapest, in Ungheria, e il gruppo ha condiviso un appello via social con la foto del ragazzo. Tutte le ipotesi al momento sono aperte. Calcio: l'Inter vince 2-0 a San Siro contro il Parma e conquista il 21esimo scudetto con 3 giornate d'anticipo. Notte di festa a Piazza Duomo. Lotta Champions ancora aperta, il Milan cade contro il Sassuolo. Frena la Juve 1-1 contro il Verona, già retrocesso. Stasera la Roma può accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In campo anche Cremonese-Lazio. È tutto, a più tardi.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, dei 10 libri più venduti, di novità al cinema, di festival musicali in Italia, mostre di arte, della Biennale di Venezia e di festival culturali. Intanto ascoltiamoci Neck, Se telefonando.

E parliamo dei libri più venduti secondo IBS Feltrinelli. Al decimo posto, Persa e mai ritrovata, per Sellerio, di Simon Mason. Dopo il successo di Un omicidio a novembre e il caso Poppy Clark, arriva in libreria la terza avventura per la coppia più improbabile e appassionante del giallo britannico contemporaneo. Un'indagine impossibile in cui i ruoli si ribaltano continuamente. Una ricerca che coinvolge strani senza tetto e poliziotti corrotti, muovendosi tra le pieghe di una società spaccata dalle differenze di classe. Ryan e Harry Wilkins sono tornati. Al nono posto troviamo Il cuore non va a dormire di Enrico Galiano per Einaudi. C'è un'età in cui ogni cosa brucia, soprattutto l'amore. E ce n'è un'altra in cui persino l'amore sembra uno sbaglio. Ma per quanto lui possa provare a nasconderti o a scappare da te, il tuo cuore non si lascerà ingannare. Il cuore a volte tace, ma non va mai a dormire. La protagonista è Sasha, a 16 anni, un'anima inquieta e un segreto. All'ottavo posto di Federico Rampini, un saggio, Pane e cannoni, un mondo in guerra e le sue nuove regole. Per Mondadori. In questo libro Federico Rampini racconta la svolta storica che stiamo vivendo e le sue conseguenze per l'Occidente, dalla rivalità tra Stati Uniti e Cina al ruolo della Russia, fino alla corsa alle tecnologie decisive che ridefinirà gli equilibri globali sullo sfondo della crisi del modello europeo. Al settimo posto una raccolta di racconti scandinavi, racconti del Grande Nord, storie tradizionali in Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda e Danimarca, per Nui Nui. Si tratta di 17 storie che compongono questa raccolta e tratteggiano l'incantevole atmosfera del folklore nordico. Ogni racconto è accompagnato dalle vivide illustrazioni dell'artista finlandese Ulla Tinel, che riesce a rievocare tutta la magia delle aurore boreali e i nitrosi delle terre ghiacciate del nord. Al sesto posto dei libri più venduti, Chaos di Massimo Cacciari e Roberto Esposito per Il Mulino. Un dialogo filosofico su disordine globale e ordini possibili. La politica contemporanea vive della tensione irriducibile tra la potenza della tecnica e la resistenza dei grandi spazi politici impegnati a difendere il proprio residuo potere sovrano. In questo scontro il caos diventa la forma stessa del mondo. Al quinto posto Una cosa spirituale, non fare niente e altre forme d'arte di Vasco Brondi per Einaudi. Vasco Brondi ci racconta la sua esperienza con la creatività. I momenti in cui ha sentito che il flusso creativo non scorreva più e i momenti in cui l'ha ritrovato. Esplora e mette in relazione le esperienze e le pratiche creative e spirituali di grandi artisti e di grandi mistici e tradizioni contemplative, i cave e i sufi, le cartomanti e Federico Fellini. Al quarto posto La scatola delle lacrime di Han Kang per Adelphi. C'era una volta una bambina che viveva in un villaggio remoto. Tra le montagne, come due ciottoli sott'acqua, i suoi grandi occhi scuri erano sempre bagnati di pianto. Bastava un'ombra, il soffio umido del vento poco prima della pioggia. E poi un giorno giunse al villaggio un uomo vestito di nero, con un grande cappello, una borsa scura e un minuscolo uccellino blu dalle piume lucenti.

0: Spring into deals at Lowe's. Shop select 1.5-gallon annuals hanging baskets, 2 for $15, for the perfect addition to mom's garden. Plus, get 3 free bags of Miracle-Gro 0.75 cubic foot garden soil when you buy 3. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/6, excludes Alaska and Hawaii.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: La nostra democrazia. Al primo posto dei libri più venduti, America Go Away, come difendersi dal potere che sta travolgendo il mondo, di Sara Lucaroni, per compagnia editoriale Aliberti. Dalla brutalità dell'AIS all'attacco al Venezuela e all'Iran, da Epstein a Gaza, dalle alleanze con l'autoritarismo interno e globale al movimento MAGA. Questo libro prova a spiegare che è successo finora per aiutarci a sopravvivere alla fine del sogno americano e soprattutto a immaginare come salvare la vecchia Europa da populismo, turbocapitalismo e miliardari. Di novità al cinema parleremo dopo Rossana Casale, Siamo vivi.

0: E parliamo di novità al cinema. Il Sentiero dei Fantasmi, un film diretto da Jonathan Millet con Adam Bess e Tawfiq Barum. La storia segue le vicende di Hamid, un uomo segnato dalla guerra civile siriana. Hamid trova rifugio in Europa, ma continua a impegnarsi nella sua battaglia, facendo parte di un'organizzazione segreta composta da cittadini siriani in esilio. Il loro obiettivo è scovare i criminali di guerra e gli ex aguzzini del regime di Bashar al-Assad, che, nascosti sotto falsa identità, tentano di rifarsi una vita. E passiamo a un film italiano drammatico, Tre regole infallibili, diretto da Marco Gianfreda con Emanuele Aita e Guglielmo Acquaro. Il 14enne Bruno è invaghito di Flavia, quando vede che la ragazza ricambia il suo amore va nel panico perché non sa come comportarsi e non ha idea di come iniziare una storia con lei. Allora, mettendo da parte sentimenti e contrasti, chiede aiuto all'odiato Luca, il compagno di sua madre Claudia. Ma il ragazzo non sa che in realtà la relazione fra Luca e sua madre sta attraversando un periodo molto difficile. E passiamo a un thriller, Darkness of Man, diretto da James Cullen Bressack con Jean-Claude Van Damme e Christina Loken. L'action thriller vede Jean-Claude Van Damme nei panni del protagonista Russell Hatch, un ex agente dell'Interpol tormentato dai sensi di colpa a causa di una missione finita in tragedia in cui hanno perso la vita la sua amante e informatrice Esther. Russell vive un'esistenza disagiata in un motel a Los Angeles e l'unica ragione che lo spinge ad andare avanti è la promessa fatta ad Esther, quella di proteggere il figlio Jaden. Un altro film interessante è Eva, diretto da Emanuela Rossi con Carol Duarte e Tommaso Zoppi. Eva vive in uno stato di isolamento totale nei boschi dell'Umbria, avendo scelto di tagliare ogni contatto con la società per seguire una missione che ritiene di origine divina. La donna è ossessionata dalle visioni catastrofiche e dalla percezione di un veleno invisibile che sta contaminando il mondo. La sua ribellione si manifesta inizialmente con un atto eclatante. Eva appicca il fuoco a un vasto campo di girasoli, convinta che le piante siano state corrotte dal progresso tecnologico. E passiamo a un poliziesco, Il caso 137, diretto da Dominique Moll con Lea Drucker e Jonathan Tumbol. Parigi, 8 dicembre 2018. Durante una manifestazione dei gilet gialli, un ragazzo sui 20 anni di nome Guillaume Girard rimane gravemente ferito alla testa da un colpo di flashball sparato dalle forze dell'ordine. La madre, Joelle, sporge denuncia e l'indagine viene affidata all'ispettrice Stéphanie Bertrand, che scopre di condividere le origini della famiglia in questione. Entrambi provengono da Saint-Didier, dove vivono ancora i genitori della poliziotta, e Stéphanie avvia le sue indagini. Benvenuti in campagna è un film diretto da Giambattista Avellino con Giulia Bevilacqua e Maurizio Lastrico. La commedia segue le vicende della famiglia Fontana. Jerry, il papà, è un ricercatore universitario, Ilaria è una vigilessa. I due vivono col figlio adolescente Giulio in un biocale di periferia. Ma Jerry è costantemente frustrato per via del lavoro, Ilaria è perennemente stressata per via del traffico. Esasperati da questo stile di vita logorante, e così decidono di abbandonare la città per trasferirsi in un'antica fattoria diroccata. Tuttavia l'impatto con la realtà della campagna è molto diverso dall'idillio bucolico immaginato da loro due. E infine segnalo Il diavolo veste Prada 2, diretto da David Frankel con Mary Streep e Sidney Sweeney. Miranda Priestly, dopo 20 anni dal primo capitolo, si trova in difficoltà, con un problema che tutti stanno avendo, il declino delle riviste cartacee nell'era digitale. Runaway, la sua amata rivista, è sull'orlo del fallimento. E per riuscire a salvarla, Miranda ha bisogno di un grosso investimento finanziario, che soltanto un gigante del mondo dell'extra lusso può permettersi. E Miranda deve riuscire a convincere Emily, la sua vecchia assistente, che umiliava costantemente senza problemi. Infatti adesso Emily è una donna d'affari di grande successo e senza scrupoli. Di festival musicali in Italia parleremo dopo.
1: Negramaro, e così sia.

E adesso faremo una rapida carrellata sui principali festival musicali da qui a luglio-agosto in Italia. Cominciamo col Piemonte. A Collegno, provincia di Torino, avremo il Flowers Festival dal 27 giugno all'11 luglio con Caparezza, Mannarino, Gioevan, Topitoni, Negramaro. A Bra, provincia di Cuneo, l'Artico Festival con Marlene Kunz, Virte, Il Mago del Gelato, Giorgio Poi, I Rossa. A Torino, dal 3 al 5 luglio, avremo il K Future Festival con Arvin Van Buren, Peggy Goo, Floating Points, Skillers More. Sempre in Piemonte, a Savigliano, provincia di Cuneo, ci sarà Atipico dal 3 al 6 giugno con Pablo Trincia, The Bloody Beetroots, Venerus, Eva Blue. In Liguria, a Genova, ci sarà il Balena Festival dal 23 al 26 luglio con Caparezza, Tony Pitoni, Zen Circus, Emanolde, I Cani, Amalfitano. Sempre a Genova, dal 5 giugno al 5 luglio, Electro Park con Dean Bowen, Aide Campala, Unit, Mad Mayron e Faustin. E andiamo in Lombardia, dove a Ghisalba, provincia di Bergamo, ci sarà il Rock in Ghisalba, dal 29 maggio al 1 giugno, con The Roser, Duo Bucolico, Disco Mostro. Importante festival a Milano, il Miami, dal 21 al 23 maggio, con Motta, L'Amante, Nugenea, Tutti i Fenomeni e tanti altri. A Lecco avremo il Nameless Music Festival, dal 30 maggio al 1 giugno, con Calvin Harris, Fisher, Tony Pitoni, Sweet and Death and More. E a Cremona, dal 17 al 19 luglio, Lupolo in Rock, tra i vari ospiti Mayfire, Menad, Overkill, Jolly Rocks. Andiamo nel Veneto, dove l'11-12 luglio, a Romano del Zerino, provincia di Vicenza, avremo l'Ama Music Festival, con Scorpion, Saxon, The Damned, Alice Cooper. A Maiano, provincia di Udine, ci sarà il Festival di Maiano, dal 24 luglio al 16 agosto, attesi Ernia, Noise Arcos, Caparezza, Tony Boy. Sempre in Friuli, a Gradisca di Sonzo, Gorizia, ci saranno Onde Mediterranee dal 30 luglio al 2 agosto. Tar, Ministri, Rancour, John Till e Manolde. In Emilia, a Reggio Emilia, il 4, 5, 11, 17 e 18 luglio, avremo l'Elvat Festival. Tra gli ospiti, Kanye West, Wiz Khalifa, Rita Ora, Martin Garrix. A Firenze, dal 12 al 14 giugno, ci sarà Firenze Rocks, attesi Lenny Kravitz, Robbie Williams, The Cure e Twilight Sad. A Lido di Camaiore, Lucca, ci sarà La Prima Estate, il 19, 26 e 28 giugno, con Jack White, Nick Cave, Gorillaz, 21 Pilots. E tra giugno e luglio ci sarà Lucca, il Lucca Summer Festival, con Marcus Miller, Alabama Shakes, Jamiroquai, Ludovico Einaudi. In Umbria avremo un importante festival dedicato al jazz, l'Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. Ospiti importanti come Sting, Perigeo, Zucchero, Snark Puppy, Revy Coltrane. In Abruzzo, Francavilla al Mare, avremo il Frantic Fest dal 13 al 15 agosto, con Carpet and Brut, Sacred Race, The Crown. E infine vi segnalo a Roma, 29 e 30 maggio, Spring Attitude, attesi Tony Pitoni, Nugenea, Altea, Giorgio, Mind Enterprises. Dopo questa carrellata di festival musicali, parleremo di mostre di arte. Tanto ascoltiamoci Enrico Ruggeri, Eroi Solitari.

0: le stesse.
1: E parliamo di mostre di arte. Palazzo Ducale di Genova ospita la mostra Van Dyck l'Europeo, in programma fino al 19 luglio. Questa rassegna al Palazzo Ducale di Genova raccoglie 60 capolavori del maestro Fiammingo provenienti da prestigiose collezioni internazionali. Attenzione specifica è dedicata al rapporto di Anton Van Dyck con l'Italia e alla sua maestria nell'arte ritratto aristocratico. Fino al 14 giugno, a Milano, grande retrospettiva dedicata ai macchiaioli. In mostra oltre 100 opere di artisti come Giovanni Fattori, Silvestro Lega e Telemaco Signorini, che evidenziano l'importanza storica di un movimento che cambiò il volto della pittura italiana del XIX secolo. Sempre al Palazzo Reale a Milano, aperte tre mostre di grande richiamo: Robert Mazertop, Le forme del desiderio, Metafisica, Metafisiche e Alsen Kiefer, Le alchimiste. Palazzo Strozzi a Firenze ospita le opere di Mark Rothko, questo fino al 23 agosto. Rothko a Firenze è una mostra che ha lo scopo di raccontare l'evoluzione dello stile dell'artista alla luce del rapporto speciale che ha coltivato con la città toscana e il suo patrimonio artistico. Alle Scuderie del Quirinale di Roma prosegue la mostra dedicata ai tesori dei faraoni, curata da Tarek El Abadi. La retrospettiva, prorogata fino al 14 giugno, raccoglie 130 capolavori provenienti dai musei del Cairo e di Luxor, con preziosi sarcofagi, gioielli e oggetti rituali che compongono un percorso espositivo sul potere e la fede nell'antico Egitto. Fino al 6 luglio, il MAN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ospita la mostra Partenope, la sirena e la città. La mostra indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con Napoli attraverso una selezione di oltre 250 opere, appunto al Museo Archeologico Nazionale. Il 21 maggio si aprirà il nuovo ciclo espositivo della GAM, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino. Il progetto, intitolato Quarta Risonanza, vuole approfondire l'importanza della carta e del foglio come spazio di invenzione privilegiato. In particolare ci sarà una mostra monografica dedicata alle immagini scattate da Lisetta Carmi e una retrospettiva delle opere su carta della collezione del Museo Torinese, oltre a un'esposizione che celebra i 100 anni della nascita di Vincenzo Agnetti. Continua poi l'esposizione a Brescia, al Palazzo Martinengo, fino al 14 giugno, della mostra dedicata a Liberty. Liberty, l'arte dell'Italia moderna. Oltre a 100 opere esposte, con dipinti di Previati, Nomellini, Tito, Bocchi e Tallone. Scopo di questa mostra a Brescia, Palazzo Martinengo, è delineare l'evoluzione del gusto Liberty e analizzare come le correnti internazionali si sono intrecciate con la produzione artistica italiana. Al MAMB, Museo d'Arte Moderna di Bologna, fino al 3 maggio, una mostra dedicata a John Giorno. John Giorno è un artista americano, figura centrale e trasversale della cultura contemporanea. Prosegue poi la mostra Bernini e Barberini a Roma, aperta fino al 14 giugno alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini. Questa esposizione intende approfondire il rapporto privilegiato fra Gian Lorenzo Bernini e Maffeo Barberini, suo determinante macelate, divenuto Papa nel 1623. È una mostra che offre un'occasione per rileggere le origini del barocco attraverso lo speciale dialogo umano fra Bernini e Urbano VIII, appunto. E adesso ascoltiamoci Mariah Carey, Do You Think of Me? E poi parleremo della Biennale di Venezia.

È stata presentata alla 61ª esposizione internazionale di arte, cioè la Biennale di Venezia, curata postuma da Koyo Kowo, col sostegno della sua squadra. E si terrà dal 9 maggio al 22 novembre questa biennale, ai Giardini, all'Arsenale e in vari luoghi di Venezia, con 111 artisti provenienti da tutto il mondo. Ecco, tranne che dall'Italia, nessun italiano figura in questa Biennale di Venezia, che è veramente sorprendente. Questo progetto, il progetto della Biennale, prende forma dalle idee di Koyo Kowo, nominata direttrice artistica del settore arti, nel settembre 2024 e scomparsa prematuramente a maggio 2025. Il titolo della Biennale è In Minor's Case, riflette la concezione poetica della mostra. Sono 111 gli artisti invitati e nessun italiano. Tra le città rappresentate figurano Salvador, Dakar, San Juan, Beirut, Parigi e Nashville. E l'intento è restituire una geografia relazionale dell'arte, fondata sull'incontro, sull'intreccio di pratiche sperimentali, anche in assenza di relazioni tra i partecipanti. A progettare la mostra, lo studio Wolf Architects di Città del Capo in Sudafrica. Tra gli aspetti portanti di questa biennale si distinguono gli altari, che rendono omaggio a Issa Samb, a Beverly Buchanan, e la sezione processioni, con processioni ispirate alle coreografie carnevalesche e ai raduni afroatlantici. Poi abbiamo le scuole, ecosistemi transnazionali di apprendimento e infine spazi a riposo, cioè spazi dedicati al riposo spirituale e fisico. Gli altari, ospitati nella sala Chini del padiglione centrale, celebrano due figure importanti, come Issa Samb, artista, poeta, drammaturgo, e Beverly Buchanan, che ha sviluppato pratiche antimonumentali nella land art e nell'arte pubblica. Un motivo della Biennale è quello della processione, che invita il pubblico a partecipare più che a osservare, trasformando lo spazio espositivo in un campo dinamico. E i lavori coinvolti rielaborano simboli consolidati in un dialogo speculativo. Poi ci sono spazi di riposo, che evocano giardini e cortili autosufficienti, offrono momenti di contemplazione e ricollegamento a riconnessione con forme di vita non umane. Questo per darvi un quadro, un'anticipazione della prossima biennale. E per maggiori informazioni potete consultare il sito labiennale.org. Di festival culturali parleremo dopo Elodie Marrakech, Margherita.

E adesso vi segnalo alcuni festival culturali nelle prossime settimane particolarmente interessanti. Andiamo a Bergamo, dove dal 5 al 10 maggio si terrà la 13ª edizione del Festival di Arti Performative e di Cinema. Questo festival, Orlando, vuole insistere nel portare l'attenzione su parole, diritti, sensibilità e soggettività sempre più a rischio. Questo festival, Orlando, a Bergamo, è stato costruito attorno a un tema, la geografia sesso-affettiva. Scegliendo questo tema si vuol dare una risposta a un contesto politico che ostacola il dibattito su consenso e affettività. Ci saranno momenti di formazione, performance, film, incontri in diversi spazi della città di Bergamo. Altro festival interessante è quello che si terrà a Rovigo dal 29 al 31 maggio. Rovigo racconta. Rovigo racconta è il festival culturale che ti porta a viaggiare nel mondo delle idee e delle storie, attraverso i libri, la musica, scrittori, giornalisti e artisti di fama nazionale. Nuove grandi scoperte e esperienze inedite che coinvolgono gli spettatori in prima persona. Rovigo racconta regala emozioni, pensieri, spettacolo e occasioni di riflessione sul mondo che ci circonda. Per maggiori informazioni consultare il sito rovigoracconta.it. Dal 9 al 17 maggio si terrà Brucia. Brucia porta nella città di Savona spettacoli, talk, laboratori, mostre ed eventi. Un programma pensato per mettere in circolo energia creativa e attivare un dialogo tra la città e le artiste, sia dal panorama nazionale che internazionale. Un festival multidisciplinare di arte, teatro, musica e cultura giovanile, nato per trasformare Savona in un habitat creativo condiviso. Altro festival interessante è quello che si terrà a Trento. Il Festival dell'Economia di Trento, appunto, dal 20 al 24 maggio, dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani. È un festival organizzato dal gruppo 24 Ore e dalla provincia autonoma di Trento. Questo Festival dell'Economia si svolge in luoghi che valorizzano il territorio, trasformando piazze, palazzi e teatri in spazi di incontro e di dialogo, con economisti, innovatori e visionari, pronti a condividere idee e prospettive per interpretare il mondo di oggi e costruire il mondo di domani. Per maggiori informazioni consultare il sito festivaleconomia.it. Vi segnalo poi l'importante Festival del Maggio Musicale Fiorentino, giunto all'88ª edizione. Tra i vari concerti e eventi, vi segnalo Dvorak, Sinfonia dal Nuovo Mondo, con Michele Mariotti direttore, poi un ballo in maschera di Giuseppe Verdi dal 12 al 24 maggio, la Sinfonia numero 5 di Mahler il 16 maggio, con direttore Myung Woon Chung, Shirashad di Rimsky-Korsakov il 23 maggio, la Sinfonia numero 5 di Shostakovich il 24 maggio e un concerto con Beethoven e Bruckner, direttore Philip Jordan il 28 maggio. Uno stacco musicale e poi una divagazione, una riflessione su aspetti economici, sulla promozione dell'arte e della letteratura oggi.

0: Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica, una mia divagazione, una riflessione su un tema particolare. E oggi vorrei trattare un tema che riguarda un po' gli aspetti economici dell'arte, della letteratura, della cultura in genere, cioè aspetti economici legati alla promozione dell'opera artistica come dell'opera letteraria. Questo in base alla mia esperienza di artista, scrittore e via dicendo. Ecco, coglievo occasione per rimarcare il fatto che, con riferimento alla Biennale di Venezia ormai imminente, nessun artista italiano è stato convocato fra i 120, quindi è una cosa abbastanza sconvolgente se pensiamo che l'Italia è la patria dell'arte in generale, per antonomasia direi, visto che per diversi secoli l'Italia è stata considerata appunto la capitale appunto della cultura, dell'arte, e siamo precipitati a un abisso, a un baratro direi, per cui su 120 artisti nessun italiano è stato convocato, e che la dice lunga un po' sulla crisi della cultura in genere. Però questo può essere legato un po' alle scelte del curatore, fra l'altro una giapponese deceduta un anno fa, per cui non si capisce come mai nessun italiano non sia stato convocato. Ma può essere un discorso qualitativo, può essere un discorso politico, ognuno farà le sue considerazioni. Ma già diverse volte ho toccato il discorso economico legato all'arte e alla letteratura, considerando che, a parte quei pochi fortunati e talentuosi artisti, cantanti, musicisti, scrittori che possono campare le proprie opere, parlo di scrittori, di artisti famosi che vanno in televisione, la stragrande maggioranza degli scrittori, degli artisti, per quanto bravi, per quanto validi, ahimè, insomma, fa fatica a campare, fa fatica a vendere le proprie opere. E chi ci guadagna in questo ambito culturale non è tanto l'artista, l'autore delle opere, ma è il promoter, insomma è tutto quel sottobosco, chiamiamolo così, che si dedica alla promozione delle opere, che sono musicali, artistiche, letterarie. Quindi non è che ci guadagna tanto chi le produce, paradossalmente ci guadagna chi concorre in qualche modo a portarle all'attenzione del pubblico, e questo fa sì che insomma ci siano dei problemi legati a una crisi diciamo esistenziale quasi, per cui l'artista, lo scrittore si domanda: ma è giusto che io artista paghi per promuovere le mie opere, per farle vendere? Insomma, la logica sarebbe che l'artista, lo scrittore ci guadagnasse direttamente, come avveniva abbastanza frequentemente fino a 50 anni, 60 anni fa. Se nel secolo scorso un pittore, un bravo pittore, fatta la sua personale, riusciva a vendere un certo numero di opere. Lo scrittore, un bravo scrittore, riusciva, non dico a camparsi con le proprie opere, ma sicuramente a venderne senza spendere un capitale in attività promozionali. Adesso purtroppo siamo arrivati a un punto tale per cui c'è un tale squilibrio tra la domanda e l'offerta di arte, di letteratura, che abbiamo quasi più artisti che collezionisti, più scrittori che lettori, per cui c'è questo squilibrio che rende difficile il fatto che un artista, un autore di opere creative possa in qualche modo emergere, far vendere le proprie opere, per cui si ricorre quasi inevitabilmente a una serie di figure, vuoi il gallerista, vuoi il promoter, vuoi l'agente letterario e quant'altro, che in qualche modo si fanno carico di questa attività promozionale, per cui l'artista, lo scrittore, oltre a non vendere, oltre a non guadagnare, deve pure sborsare del denaro appunto per foraggiare queste figure, che sono le uniche alla fin fine che ci guadagnano veramente. Il gallerista non solo chiede una percentuale sulle opere che l'artista gli consegna, ma il gallerista chiede anche una cifra fissa, un fee, chiamiamolo così, un forfait, solo per esporre le opere. Così come l'organizzazione fieristica chiede un contributo anche notevole per assegnare lo spazio a quegli artisti o a quelle gallerie che vogliono esporre. Il problema non è solo questo, il problema è che chiaramente l'artista, oltre a pagare spazi espositivi, insomma, fa fatica a vendere. E questo crea un problema chiaramente economico, non solo, per cui c'è tutto un giro di personaggi che ruotano intorno a questo discorso di promozione, personaggi che possono essere validi, competenti, ma anche diciamo meno onesti. Quindi c'è di tutto in questo mondo, ci sono disonesti, ci sono onesti, ci sono competenti, e l'artista, lo scrittore, il musicista insomma può far fatica a capire di chi fidarsi.
1: Ne riparleremo dopo. Patti Pravo, dimmi che non vuoi morire.

0: La domanda che spesso si pone l'artista, il cantante, il musicista, ma è giusto spendere soldi? È giusto pagare queste figure, questi galleristi, questi promoter? È etico? Ma il problema non è tanto se è giusto o non è giusto, il problema è di capire quali sono i vantaggi nel pagare Tizio piuttosto che Caio o Sempronio. Insomma, ogni gallerista, ogni promoter, ogni agenzia ha chiaramente il suo tornaconto. Per cui lo scopo principale del gallerista, del promoter, è fare i propri interessi, chiaramente, prima che quelli del cliente, artista, musicista e quant'altro. Questo è il dato di fondo. Dopodiché ci può essere il promoter onesto, che aiuta effettivamente il musicista, il cantante, l'artista, ma ci può essere quello meno onesto, che in realtà fa i propri comodi, non rispettando il contratto, che avviene purtroppo molto spesso. Ci sono artisti che hanno perduto le proprie opere, artisti a cui è stato promesso una certa mostra che non è stata fatta, scrittori che si sono affidati a promoter che poi in realtà non hanno fatto la pubblicità prevista a contratto presso il tal giornale, la tal televisione. C'è una situazione piuttosto complicata, piuttosto variegata. Non è facile districarsi in questa marea, in questa congerie di figure che a vario titolo concorrono a promuovere l'opera. Quindi che fare? Insomma, che fare? L'importante è che l'artista, il musicista, quant'altro si documenti sul promoter, sull'agenzia che propone certi servizi. Non è facile appunto capire se conviene o non conviene, se è una persona onesta o meno. Ma ci può essere un contratto scritto in maniera regolare, puntuale, che poi però non viene rispettato. Un sito meraviglioso che ti offre una serie di servizi dettagliati in maniera precisa, che poi alla fine della fiera vengono contraddetti in qualche modo dalla realtà dei fatti. Insomma, è una situazione difficile, una situazione complicata, dovuta al fatto appunto che non è facile per un artista emergente riuscire a emergere e a farsi conoscere. Questa è una situazione che volevo portare alla luce anche, diciamo, nei confronti non solo degli diretti interessati, artisti, musicisti, scrittori, ma anche nei confronti del pubblico in generale, che spesso appunto vede solo la punta dell'iceberg, vede cioè il cantante famoso, il musicista famoso arrivare a Sanremo piuttosto che del festival di Castrocaro, piuttosto che in televisione. Non vede tutta quella serie di artisti, di scrittori validi, che però non hanno avuto la fortuna o il talento o le giuste collaborazioni, i giusti agganci per arrivare in alto, e che però hanno speso parecchio per arrivare a una situazione che sia comunque di riconoscimento minimale, chiamiamolo così. Bene, dopo questa mia riflessione a ruota libera appunto sull'aspetto economico e promozionale che c'è dietro all'arte e alla cultura in genere, ecco, io vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, vi ricordo mercoledì, ogni mercoledì alle 20:30 su Instagram, una mia live, una mia diretta in cui tratterò di un tema culturale e darò alcuni miei stimoli, alcune mie riflessioni a chi vorrà appunto ascoltarmi su Instagram, sul mio profilo Instagram Avanzi di Cultura, ogni mercoledì alle 20:30, dalle 20:30 alle ore 21. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana.
1: È lunedì 4 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme. La luna è gibbosa calante. Anche oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: fare soldi è come scavare una buca con un ago, spenderli è come gettare acqua nella sabbia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1814 Napoleone Bonaparte sbarcava a Portoferraio, dove iniziava il suo esilio all'isola d'Elba, di cui diventava il sovrano. Nel 1836 a Busseto il compositore Giuseppe Verdi sposava Margherita Barezzi, di cui da 6 anni era maestro di pianoforte. Nel 1861 Manfredo Fanti, ministro della guerra del neonato Regno d'Italia, firmava il decreto con cui veniva istituito l'esercito italiano. Nel 1924 a Parigi cerimonia inaugurale per l'ottava edizione delle Olimpiadi dell'era moderna, con 3.089 atleti di 44 nazioni. E nel 1949 l'aereo su cui viaggiava la squadra di calcio del Torino si schiantava contro la collina di Superga, uccidendo le 31 persone a bordo. Nel 1959 a Los Angeles si teneva la prima edizione dei Grammy Award. I premi per il disco e per la canzone dell'anno andavano a Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. 60 anni fa, nel 1966, tra 54 pretendenti, l'Unione Sovietica sceglieva l'italiana Fiat per ospitare uno stabilimento di produzione automobilistica a Togliatti, nella regione del Volga. Nel 1979 Margaret Thatcher era la prima donna a diventare primo ministro del Regno Unito. Nel 1993 Antonio Fazio assumeva il ruolo di governatore della Banca d'Italia, sostituendo Carlo Azeglio Ciampi, nominato presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2005, nel gioco del lotto, l'estrazione dei numeri da parte di un bambino bendato veniva sostituita da un sistema automatizzato. E nel 2020, prime riaperture dopo il confinamento imposto dalla pandemia di Covid-19, a bar e ristoranti era consentita la sola ristorazione da asporto. Sono nati il 4 maggio, nel 1655 l'inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, gli attori Enzo Garinei, Audrey Hepburn e Lino Troisi, rispettivamente nel 1926, 1929 e 1932, i parolieri Claudio Daiano e Valerio Negrini, nel 1945 e 1946, e nel 1958 il pittore Keith Haring e il disegnatore e fumettista Massimo Caviglia. Nascevano oggi anche l'attore Rocco Siffredi nel 1964, il regista Stefano Sollima nel 1966, la politica Elly Schlein nel 1985, il pilota motociclistico Jorge Lorenzo nel 1987 e la cantante Serena Brancale, nata in questo giorno nel 1989. Per il 4 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno dalla redazione da Luisa Ginetti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato una nuova operazione Project Freedom per contribuire al rilascio delle navi bloccate nello stretto di Hormuz. Immediato l'avvertimento dell'Iran che qualificherà l'ingerenza statunitense nella navigazione quale violazione del cessate il fuoco. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di due membri dell'equipaggio malati a bordo della nave MV Hondius ancorata a largo delle coste di Capoverde. Tre passeggeri a bordo della nave sono deceduti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno uno di loro è risultato positivo all'antivirus, famiglia di virus che possono causare febbre emorragica. Tragedia nel Milanese. Ieri sera, poco prima delle 23, un giovane è morto travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni. Il 26enne, di origine peruviana, è morto sul colpo. Lezioni a rischio a scuola, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio. Diverse sigle sindacali, tra cui COBAS e USB, hanno indetto uno sciopero alla protesta contro le prove Invalsi e contro la riforma degli istituti tecnici. Aderiscono gli insegnanti, personale ATA e dirigenti scolastici. Previste diverse manifestazioni in decine di città. Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto e la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce sesto. Settimo Hamilton. Salgono sul podio le due McLaren di Norris e Piastri. È tutto, a più tardi.

Un po' per calendario, un po' per seguire il cuore, decretiamo insindacabilmente questa come settimana dell'amore. Saranno di colori pastello le aperture di Almanacca per tutti questi 7 appuntamenti. Iniziamo con questo tweet di Martelloni, che non conosce mezze misure. In fondo ti amo, ma pure in superficie. Ben trovati in antenna da Merita Razzatti. È vero che in amore le cose, se non in caso di colpo di fulmine, debbano avere i loro tempi, ed allora c'è chi ha twittato che: puoi rimanere se vuoi, è un ti amo non ancora sbocciato.

Formatisi a Hertford nel 1968, insieme a gruppi come Led Zeppelin e Black Sabbath, sono considerati i principali pionieri del metal e una delle band più influenti del panorama musicale degli anni 70, con un substrato musicale molto vario a cui unirono un forte virtuosismo tecnico. Il suono del combo annovera anche elementi del rock progressivo, genere in auge del periodo. Hanno venduto più di 100 milioni di copie nel mondo, senza contare le enormi vendite di bootleg, ovvero il traffico di dischi illegali, spesso registrati durante le esibizioni dal vivo. Il gruppo venne inserito nel Guinness dei primati come band più rumorosa del mondo, a seguito di un concerto al Rainbow

0: Ariete, una passeggiata potrebbe risollevarvi in umore. Toro, periodo indimenticabile. Gemelli, Venere è dalla vostra parte. Cancro, concentratevi su voi stessi. Leone, non perdete mai di vista i vostri obiettivi. Vergine, è il momento giusto per chiarire alcune questioni. Bilancia, Giove vi rende determinati. Scorpione, sarete coccolati da una persona che vi vuole bene. Sagittario, evitate chi vi rende nervosi. Capricorno, cercate di evitare litigi. Acquario, avete bisogno di riposare. Pesci, porterete a termine un compito che vi è stato assegnato. Ma che fatica camminare in queste ore, mi sento come una formica in Piazza Maggiore. Marcello Romeo.
1: Io non sono l'acqua, io non sono il vento, io non possiedo il temporale.

felice come me. E che ti amo di mondi, con i tuoi occhi tondi. Io vorrei baciarti e stare nudi.

0: Feliz come te.
1: Felice come te.
0: Felice come me.
1: Come me.
0: Che ti amo di mondo. Come i tuoi occhi.
2: Qualcuno forse l'avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè, puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Alto Caffè. Nel 13° episodio della seconda serie di Sex and the City, la protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, gioca una partita di twister con Seth, un ragazzo conosciuto nella sala d'aspetto di una psicanalista, interpretato da John Bon Jovi. Non è certo solo per questo che amiamo questa autentica rockstar, capace di volare in ogni data dei suoi tour. Ecco John con i suoi amici, buongiorno.

0: Anche in questo nostro rendezvous il tempo è passato in un batter d'occhio, ma domani sarà ancora Almanacca Time. Prima dell'ultimo disco, al solito, è il momento della nostra frase. Ed in questa puntata scomodiamo William Shakespeare. La sua penna sosteneva che il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia. Tutti coloro che ci ascoltano possono contattarci su Facebook cercando Sette Va Almanacca. Il solito mega grazie per farlo sempre in tanti. Un bacio da Marjorie Maranca. E senz'altro un numero firmato Almanacca. Il 20 è una festa ed indica evento gioioso e inatteso, ma anche evasione dalla quotidianità.
1: Parla

0: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. E anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamone ai microfoni di Sky Sport.
1: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
0: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Berardi e Laurentiè puniscono i rossoneri in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto al Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a più 9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il 7° posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto. È la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine, sul gradino più alto del podio, la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce 6°. 7° Hamilton. Salgono sul podio le due McLaren di Norris e Piastri. 5° Verstappen. Il tennis, Jannik Sinner da leggenda in finale a Madrid travolge Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il 5° Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la 9ª vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero 1 del mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA, Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero che si prende sulle spalle l'attacco e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ben trovati, un nuovo appuntamento di Spazi sta per cominciare. Max Mollica e Dino Super di Gemmano pronti ai blocchi di partenza. Dall'altra parte del vetro, insieme alla redazione di Magilla Radio Production, c'è tutto lo staff tecnico, capitanato da Charlie Ballabio. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. Potete scriverci per qualsiasi richiesta di informazione, ma anche per candidarvi a partecipare al nostro format radiofonico. Vi ricordo che per partecipare è necessario inviare il brano che intendete presentare insieme al vostro curriculum artistico. Bene, entriamo nel vivo di questo appuntamento. Oggi con noi in diretta telefonica abbiamo Garcino.
1: Ciao a tutti, un caro saluto, un grande abbraccio a Max, un grande abbraccio a Dino e a tutti voi, alla Magilla, e grazie per l'invito, è un piacere, un saluto a tutti gli ascoltatori e facciamoci questa chiacchierata, non vedo l'ora.
2: Siamo già dentro la chiacchierata, benvenuto Garcino, benvenuto fra noi e partiamo subito col chiederti, i nostri radioascoltatori sono sempre lì sul pezzo curiosi, come hai iniziato a muovere i tuoi primi passi nel mondo della musica?
1: Direi ormai da, diciamo, lustri, ecco. diciamo alcuni lustri. Ma le passioni nascono anche ascoltando la radio, perché comunque io di fatto mi sono avvicinato alla musica proprio grazie alla radio. Ai famosi parei di Nedio Luttazzi, che andava negli anni 70. E io mi ricordo che, perché non avevo altra possibilità, poi ho cominciato a comprare qualche disco, ma già quando, come dire, avevo già una certa età, cioè almeno 13-14 anni, 15 anni, perché i dischi comunque costavano all'epoca, e allora poi di lì vedi gente che magari suona nei teatri e così via, e mi è proprio venuta la voglia di suonare, di avvicinarmi allo strumento, e così ho fatto, per cui ho cominciato a suonare la chitarra e poi a fare le prime band, andare in giro a suonare nelle piazze, nei locali, e insomma, poi da lì è nata anche poi la voglia di scrivere della musica propria. Ti vengono proprio, ti viene un po' automatico, no? Perché è come se compri dei colori, dei pennelli, poi magari copi dei disegni e poi a un certo punto ti viene fuori di fare un disegno tuo.

0: pareva più vicina.
1: Spazi, musica e novità.
2: Bentornati qui su Spazi. Oggi con Max Mollica e Dino Super DJ Mano c'è Garcino, artista che ama tantissimo i live, ne ha tantissimi alle spalle. Purtroppo in questo periodo siamo un po' tutti fermi con queste situazioni dal vivo, però sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando: l'emozione, l'ebbrezza di suonare davanti alla folla.
3: Ma per me è sicuramente quasi l'ossigeno, cioè proprio è una cosa che mi rende molto vitale, che mi dà un'adrenalina incredibile, e quindi è assolutamente la cosa che più mi manca. Anche il contatto con la gente, perché ovviamente il live ti permette di avere un contatto con la gente, ti permette di esprimerti per quello che sei, quindi è veramente la cosa più, secondo me, la cosa che più mi ha spinto a suonare e a scrivere canzoni e quindi a propormi.
4: È giunto il momento di parlare del brano che poi ascolteremo alla fine della nostra trasmissione. Come il vento, di cosa parla questo brano?
3: Come il vento è praticamente così, diciamo, l'evolversi di una storia che poi può essere, diciamo, d'amore, può essere estesa a qualsiasi situazione, ma è il fatto che magari col passare del tempo, col passare degli anni, i rapporti tra un uomo e una donna, comunque in una coppia, magari si stancano, consumano, e quindi non c'è magari più lo stesso approccio, la stessa vitalità, e quindi mi è venuto a dire: magari il vento può cambiare e può riportare nuova linfa, oppure voilà, può farti prendere una decisione che ci cambi completamente, diciamo, la storia, e te ne vai verso altre avventure.
2: Bene, bene, bene, Garcino. Allora, in questo periodo molto particolare, stai lavorando a qualche progetto?
3: Assolutamente sì, perché bisogna sfruttare, no? A un certo punto le cose che magari possono essere negative a volte hanno anche un risvolto che magari è positivo, e di fatto ci siamo fermati un po' a meditare, anche a studiare, anche a immaginare cose nuove, e quindi c'è la voglia di ripartire nel 2021 con un singolo sicuramente, o magari un lavoro anche più importante. E poi soprattutto ritornare tra la gente, ritornare ad avere il contatto umano e quindi a suonare dal vivo.
4: La musica buona che gira in Italia è tantissima e noi di Spazi siamo qui per proporla. Se volete contattarci basta scrivere a questo indirizzo di posta elettronica: magillaradioproduction@gmail.com. E se andate a dare una sbirciata sui social, siamo presenti come Spazi. Un like e farete parte della nostra combriccola per condividere tanta musica e tante emozioni. Max Mollica presente vi saluta, il caro Dino Super DJ Mano fa altrettanto, il nostro Charlie Balabi regia, la redazione e lo staff tecnico di Magilla Radio Production. Cediamo il microfono, la parola a Garcino per i saluti finali e la presentazione del suo singolo.
3: Caro Max, caro Dino, carissimi ascoltatori, io sono felicissimo di aver potuto trascorrere con voi questi pochi istanti, speriamo di ritrovarci presto. Vi aspetto tutti sui miei canali social, quindi sulla mia pagina Facebook Garcino Official, sulla pagina Instagram Garcino Official, sul mio canale YouTube Garcino Official, come dice mia figlia. Vi aspetto tutti, è stato un grande piacere, ascoltatevi come il vento, spero che come il vento sia anche proprio un augurio, o arrivi un vento che spazzi via tutto e ci riporti a quella che potrebbe essere la vita normale, ed è già tanto. Un caro abbraccio a tutti e arrivederci presto.

Buongiorno dalla redazione da Luisa Ginetti. Il presidente degli Stati Uniti Trump annuncia il via all'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Secca la replica di Teheran, se le forze americane si avvicineranno allo stretto verranno attaccate. Nuova ondata di attacchi israeliani intanto nel sud del Libano. Le esigenze dell'Ucraina restano più urgenti che mai, lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Europea von der Leyen, incontrando il capo di Stato ucraino Zelensky in occasione della riunione della comunità politica europea in corso ad Erevan, in Armenia. Intanto un drone colpisce un edificio residenziale a Mosca, nessun ferito. Il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio al capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Carmine Masiello, in occasione del 165 anniversario di costituzione dell'Esercito italiano. Le forze armate italiane sono fondamentali per salvaguardare l'indipendenza del paese, le parole del capo dello Stato. Diversi passeggeri sono rimasti contusi a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro e che si è salvata. Tennis, riflettori su Piazza del Popolo a Roma, dove è in programma in questi minuti il sorteggio degli Internazionali d'Italia 2026. Folta la pattuglia azzurra con 21 giocatori tra maschile e femminile. Atteso a Roma Jannik Sinner dopo il trionfo a Madrid, il suo quinto Masters 1000 consecutivo. È tutto, a più tardi.

Eccomi qua, amici belli! È iniziata una nuova settimana. Siamo al 4 maggio 2026, è lunedì. Un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino. Questo è il Deep & Low.

Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

4 maggio 2026, buon lunedì a tutti da Pierpaolo Carlino. Questo è il Dippello. Iniziamo con l'almanacco, dai. La chiesa ricorda San Ciriaco di Gerusalemme e San Floriano di Lorsch, il protettore dei vigili del fuoco. Purtroppo il 4 maggio viene ricordato per la tragedia di Superga. Prima questa nebbia fitta, poi lo schianto, in pochi istanti vennero distrutte 31 persone, e 27 passeggeri, 4 membri dell'equipaggio, insieme alla gloriosa storia di una squadra di calcio, ovvero il Grande Torino. Incidente aereo che si verificò alle 17.03 di quel mercoledì 4 maggio del 1949. Sono passati proprio oggi 77 anni. La squadra, accompagnata da dirigenti e 3 giornalisti, partì da Lisbona con l'aereo Fiat G212 della compagnia ALI a causa delle pessime condizioni atmosferiche e della scarsa visibilità legata alla presenza di nebbia. Praticamente il pilota, erroneamente convinto di trovarsi a una quota di sicurezza, effettuò una virata per iniziare la fase di atterraggio, portando l'aereo praticamente a schiantarsi contro il terrapieno posteriore della Basilica di Superga. E il ricordo del tragico evento e del leggendario Team Granata, la FIFA dichiarò il 4 maggio giornata mondiale del gioco del calcio.

0: se pensate che per avere il fisico dei vostri sogni basti solo fare chilometri e chilometri di corsa oppure andare in palestra, sbagliate, perché anche dormire è un modo per mantenere in allenamento il corpo. Mentre dormite, il corpo non è fermo, è un cantiere aperto. Durante il sonno profondo avviene la respirazione dei tessuti, ma c'è di più, perché la fase REM è fondamentale per il cervello per memorizzare i movimenti tecnici. Dormire poco non vi rende solo stanchi, ma alza il rischio di infortuni, vi fa venire voglia di zuccheri oppure di cibo spazzatura. E allora capiamo anche qual è il momento adatto della giornata per allenarsi, perché naturalmente non è che fa male allenarsi, ci mancherebbe. La mattina è ottima per regolare l'orologio biologico, mentre il pomeriggio è il momento in cui siamo fisicamente più forti. Se vi allenate la sera, attenzione, gli scienziati dicono che è meglio finire l'allenamento 2 ore prima di coricarvi, altrimenti la temperatura corporea troppo alta vi terrà svegli. E poi naturalmente ci fanno sapere: attenzione a quello che mangiate a cena.
1: Il ritmo profondo, il basso pulsante, questo è Deep and Low.

Se pensate di aver visto tutto, vi sbagliate, perché io adesso vi porto in Giappone, dove si affittano, anche se è brutto utilizzare questo termine, noleggiano dei ragazzi di bella presenza per guardare un film in compagnia. E tra l'altro vi asciugano anche le lacrime, perché vanno chiamati solo e soltanto quando si sceglie di guardare un film triste, abbastanza commovente magari. L'idea è di un noto imprenditore, si basa sulle sessioni di pianto collettivo. Questi ragazzi sono chiamati Ikemesso Danshi, sono belli, giovani, e il loro compito è stare al vostro fianco durante un film commovente. Quando la lacrima inizia a scendere, uno di questi ragazzi interviene con estrema delicatezza per asciugarla, offrendo conforto e discrezione. Sembra un po' una roba strana, mirabolante, eppure dietro c'è un bisogno reale, perché nella società giapponese mostrare vulnerabilità, piangere in pubblico, è quasi un tabù, specialmente in contesti particolarmente formali, e quindi questi incontri diventano una sorta di purificazione emotiva sicura. Si paga per lasciarsi andare e liberare lo stress accumulato, superando quel distacco sociale che spesso isola le persone. Insomma, avete capito? Quindi si chiamano questi ragazzi di bella presenza solo e soltanto quando si decide di vedere un film triste, un film commovente. Se uno si vuole fare una risata, no, non lo chiamate, perché non viene. Se uno vuole vedere un film piccante, erotico, ben che meno, non viene assolutamente.

Mi viene in mente una canzone meravigliosa firmata Lucio Battisti, Si viaggiare evitando le buche più dure e senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare rallentando per poi accelerare, eccetera eccetera eccetera. Vi parlo dei viaggi perché viaggiare fa tanto bene, soprattutto se si viaggia con gli amici o con chi si ama, insomma, non conta soltanto la meta, conta anche e forse soprattutto con chi si sceglie, insomma, di viverla. E ci sono tanti studi che parlano di questo. C'è per esempio questo studio in particolare che si sofferma sulla connessione sociale, cioè un fattore cruciale per la salute mentale e fisica. In altre parole, cosa vuol dire? Stare bene insieme fa davvero tanto bene, ed è qui che il viaggio assume un valore speciale perché unisce esperienza e relazione. Durante una vacanza, ma fosse anche un semplice weekend fuori porta, si parla di più, si esce, no, dalla routine, si costruiscono ricordi condivisi. Quindi non è solo il luogo che uno visita, ma il legame che si rafforza mentre si vive quella determinata esperienza. Ci sono poi altri studi sulla cosiddetta travel satisfaction, ok, sulla soddisfazione del viaggio, che confermano il modo in cui sperimentiamo uno spostamento e come incide sull'umore e sul benessere percepito. Quindi viaggiare non è solo muoversi, ma vivere un'esperienza emotiva. E se poi a fianco abbiamo una persona importante, beh, lasciatemi dire che quell'effetto può diventare ancora più intenso, perché il vero lusso alla fine non è solo la destinazione, è proprio la condivisione, no? Condividere il

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta io.

prima settimana completa del mese di maggio. Oggi lunedì si fa sentire. Del resto veniamo fuori da un bel weekend lungo, quello del primo maggio. Siete con me Pierpaolo Carlino, state ascoltando il Deep & Low. Ancora un saluto a tutti. E tra poco vi parlo di questo studio condotto da un'azienda spagnola che analizza i comportamenti online delle varie generazioni.

Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

0: Stavo leggendo un po' questo studio portato avanti da Panda Security, che è un'azienda spagnola specializzata in sicurezza informatica. Cosa ha fatto? Ha esaminato il comportamento online di quattro generazioni: boomer, cioè quelli nati dal 46 al 64, la Gen X, i nati dal 65 all'80, i millennial, cioè quelli nati dal 1981 al 1996, e la Gen Z, ovvero dal 97 al 2012. Questo per capire quali eventualmente siano le generazioni più esposte ai rischi online. Ebbene, secondo la ricerca, i boomer e la Gen X risultano generalmente più prudenti online, quindi adottano una serie di misure tipo l'autenticazione a due fattori, la creazione di password complesse, una cautela che naturalmente riduce una serie di rischi, quali per esempio gli attacchi hacker, i furti di identità, truffe finanziarie, tutte cose che invece vengono sottovalutate sia dai millennial che dalla Gen Z. Questo perché? Perché utilizzano password veloci, deboli, su più piattaforme. Una delle imprudenze più comuni è l'uso di informazioni personali prevedibili per creare appunto le credenziali di accesso, per creare la password, tipo il nome, che ne so, il nome dell'animale domestico, la propria data di nascita. E allora vi ricordo che per tutelare i vostri dati, per evitare questi attacchi hacker, per evitare i furti di identità, è fondamentale ricorrere ad antivirus e VPN, creare password robuste, uniche per ogni account, aggiornarle costantemente, aggiornare anche software e applicazioni, ma soprattutto limitare la quantità di informazioni personali condivise pubblicamente.
1: Il ritmo profondo. E il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

0: la web radio delle Dolomiti Bellunesi, Radio Meano.
1: Buongiorno dalla redazione, da Luisa Ginetti. Il presidente americano Trump annuncia il via all'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Scettico Macron, non partecipiamo a operazioni poco chiare, le parole del capo dell'Eliseo. I radi Teheran, se si avvicinano, attaccheremo. Prende il via ad Erevan in Armenia l'ottava riunione della comunità politica europea. Partecipano i leader di 48 paesi, tra cui la presidente del Consiglio Meloni. I vertici di Unione Europea e NATO, ma non gli Stati Uniti. Ospite speciale il primo ministro canadese Carney. Non arrendiamoci a un mondo più chiuso e spietato, ha detto intervenendo alla riunione plenaria. La deputata ed ex ministra Marianna Madia lascia il PD per traslocare da indipendente in quello di Italia Viva. Il passaggio era nell'area da tempo ed è stato ufficializzato in queste ore. Madia, 45 anni, è una delle esponenti Dem più legate al leader di Italia Viva Renzi, nel cui governo è stata ministra della pubblica amministrazione. Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Accertamenti in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato. Il calcio, i gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21 con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Questo è lo scudetto di Kibu e della squadra, festeggia il presidente nerazzurro Marotta. È tutto, a più tardi.
2: Bentrovati, buon lunedì 4 maggio con il GR delle buone notizie. Seguire una dieta sana può far guadagnare anni di vita, e quanto emerge da uno studio pubblicato su Science Advances, che ha analizzato oltre 100.000 persone della UK Biobank per più di 10 anni. I ricercatori hanno confrontato 5 modelli alimentari sani. I risultati indicano che un 45enne può aumentare la propria prospettiva di vita da circa 2 a oltre 4 anni a seconda del regime seguito. Secondo gli autori, l'effetto positivo dell'alimentazione sana si manifesta indipendentemente dalla predisposizione genetica alla longevità, confermando che la qualità della dieta è un fattore chiave per vivere più a lungo. Una proposta di legge bipartisan per vietare la macellazione degli equini è stata incardinata in Commissione Ambiente al Senato. Il testo punta a riconoscere a cavalli, pony, muli, asini e bardotti lo status di animali di affezione, introducendo la dicitura non DPA, ovvero non destinato alla produzione alimentare, vietandone così l'allevamento per la macellazione. Le pene previste sono severe, vanno dalla reclusione da 3 mesi a 3 anni a multe da 30.000 a 100.000 euro, aumentate di un terzo se le carni vengono immesse sul mercato. 29 opere di Michelangelo Buonarroti, finora poco note o di autentica

0: Spring into deals at Lowe's. Shop select 1.5-gallon annuals hanging baskets, 2 for $15, for the perfect addition to mom's garden. Plus, get 3 free bags of Miracle-Gro 0.75 cubic foot garden soil when you buy 3. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/6, excludes Alaska and Hawaii.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: L'opera del 2025 sia un omaggio alla soprana statunitense naturalizzata italiana ma con origini greche, sia alla città come sua rappresentazione allegorica. L'artista è Cleomenis Kostopoulos. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Un saluto dalla redazione da Luisa Ginetti. Il presidente americano Trump annuncia il via all'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. I radi Teheran, se si avvicinano, attaccheremo. L'Iran, che ieri ha fatto sapere di star valutando la risposta americana al piano in 14 punti iraniano, chiede agli Stati Uniti di abbandonare le richieste massimaliste. Sequestro di persona: per questa ipotesi di reato gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abordaggio da parte della Marina Militare israeliana della Global Sumut Flotilla. Il procedimento è contro ignoti. La migrazione è parte integrante della policrisi, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al vertice della comunità politica europea in corso ad Erevan. Nessuno può affrontarla da solo, la cooperazione è fondamentale. Dobbiamo anticipare, non solo reagire, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Due studentesse morte e una gravissima in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Forlì. L'auto sulla quale viaggiavano è finita su un albero a tutta velocità. Ci sono volute diverse ore per estrarre i corpi. La terza giovane è ricoverata in gravi condizioni a Cesena. Tennis: svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Jannik Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, con cui è possibile il derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Nel femminile Paolini esordirà contro Christian o Haddad Maia. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da News in Quota Pitto, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie. Censimento 2024. Belluno sempre più anziana, ma torna attrattiva. Secondo il censimento permanente della popolazione pubblicato dall'Istat, la provincia di Belluno continua a essere una delle più anziane del Veneto. Tuttavia nel 2024 si registrano segnali di vitalità demografica, con un incremento della popolazione straniera del 5,3%. Questo suggerisce una crescente attrattività del territorio per i flussi migratori dall'estero. Scontro automoto sull'Alemagna a Cadola, un ferito e traffico in tilt. Nel tardo pomeriggio di domenica, lungo la statale 51 di Alemagna a Cadola di Ponte nelle Alpi, si è verificato un incidente tra un'autovettura e una motocicletta. Il motociclista ha riportato ferite, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Belluno, che hanno lavorato per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. Ponte nelle Alpi. Avanzo da 2,29 milioni e avvio di interventi. Il comune di Ponte nelle Alpi ha registrato un avanzo di amministrazione di oltre 2,29 milioni di euro, consentendo una programmazione più solida e l'avvio di opere attese dalla comunità. Il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2025, certificando circa 400.000 euro di risorse immediatamente disponibili. Longarone. Bilancio solido e avanzo da 2,5 milioni. Longarone ha chiuso il bilancio del 2025 con un avanzo libero di 2,5 milioni di euro. Il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio Comunale il 29 aprile, evidenzia una gestione finanziaria stabile, in grado di sostenere sia i servizi sia gli investimenti, riflettendo i benefici della fusione comunale. Fioriture e manutenzioni. I frazionisti abbelliscono Borgo Valbelluna. Le consulte frazionali di Borgo Valbelluna sono attivamente impegnate in interventi di manutenzione e abbellimento dei paesi, contribuendo alla coesione sociale. Recentemente sono stati ordinati fiori per le attività di abbellimento, continuando a rappresentare un motore attivo della vita comunitaria. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran avvisa Washington sull'operazione Project Freedom. Qualsiasi forza si avvicini a Hormuz verrà attaccata. Poi annuncia di aver impedito a un cacciatorpediniere della Marina statunitense di entrare nello stretto. Ma gli Stati Uniti negano che la nave sia stata colpita. I paesi europei hanno recepito il messaggio di Trump, così il segretario generale della NATO, Rutte, a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, dopo l'annuncio da parte degli Stati Uniti del ritiro di 5.000 soldati dalla Germania. Al summit anche la premier Meloni, bene la risposta alle emergenze, ma ora dice serve un salto di qualità. La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumut Flottiglia, avvenuto la notte del 29 aprile a largo di Creta in acque internazionali. Arrivati tre esposti anche sulla vicenda di De Avila e Abu Keshek. Gravissimo incidente stradale a Forlì, un'auto con a bordo tre studenti si è sbandato per cause ancora da accertare. Dopo un test a coda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiavano viale dell'Appennino verso il centro. Due ragazze sono morte, la terza è stata trasportata in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane di tennis vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno. Siete un esempio per tutti, ha detto. Spero di assistere ad altri trionfi a Roma e Parigi. Poi il ricordo di Alex Zanardi incarnava i valori dello sport. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter fa festa a San Siro e si laurea campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia. A decidere il titolo sono i gol di Thuram al primo minuto di recupero del primo tempo e quello di Mkhitaryan nella ripresa all'80esimo, che bastano per battere il Parma di questa per la 35esima giornata di campionato. E così, con 12 punti di vantaggio sul Napoli, i nerazzurri a tre gare dalla fine diventano matematicamente irraggiungibili e Kivu conquista il titolo alla sua prima panchina interista. Abbiamo scritto una pagina importante di questa gloriosa società, ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN. Sentiamolo.
1: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfottò. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche, rinascere e a trovare la motivazione giusta per fare una stagione competitiva. E ce l'hanno fatta. Questa è una pagina importante la storia di questa grandiosa società.
0: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Ieri la caduta del Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, frenata anche della Juve, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. E siamo al tennis, ha svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Yannick Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, con cui è possibile un derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Nel femminile Jasmine Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. A Roma ovviamente l'attesa è tutta per il numero uno del mondo dopo il trionfo a Madrid, il suo quinto Masters 1000 consecutivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve intanto al Quirinale le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Abbiamo vinto tre Davis e due Billie Jean King Cup consecutive. La prima volta non era una fiammata, ma la conferma che il tennis italiano è protagonista nel mondo. Le parole del capo dello Stato, che ha fatto i complimenti ai capitani che hanno dato serenità al gruppo, artefici della vittoria. La Formula 1, Toto Wolff guarda al terzo successo consecutivo di Kimi Antonelli, che lascia Miami come leader del mondiale con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, con la consapevolezza che questo ennesimo trionfo aumenterà ancora l'interesse nei confronti del 19enne italiano. Grande scoperta di questo inizio stagionale. È importante in questo momento che Kimi mantenga i piedi per terra, dice il team principal della Mercedes. Si parla solo di Antonelli e Sinner, sono loro le due superstar, anche perché la nazionale di calcio non si è qualificata per il mondiale. Le richieste dei media e degli sponsor sono tante e dobbiamo mettere un freno per tenerlo in una condizione sicura, così Wolf. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio,
3: just the radio. We could turn away to another station.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
4: Io domani ce l'hai tanto da studiare. Questa è una delle storie d'apertura che mai potrò completare nel dettaglio, perché insomma, non si può proprio. Fidatevi. E vabbè, ce l'hai tanto da studiare, qualcheduno che mi conosce sa benissimo a che aneddoto mi riferisco. Un saluto tra l'altro alla splendida, incantevole, irresistibile Anastasia. Però non è di questo che dobbiamo parlare, perché Ram 7 Va su 5 ci sono oltre 80 emittenti alte radio collegate con la redazione di 7va.fm, quindi non è il caso di sparare cavolerie in quantità, perché qua siamo sulla trasmissione ammiraglia di 7 Va. E allora confermiamo questa alta qualità, perché arrivano i Cyclone Sound.

E beh, fino all'ultima goccia, come giusto che si faccia con una qualsiasi new entry, e quindi davvero Cyclone Sound non potevano chiamarsi diversamente. Babbling Gone contiene anche questa Who Do You Know, che ha tante tracce in una, pezzo complesso e complicato, piacevolissimo da ascoltare, sound a cavallo tra Motley Crue e Poison, ma arrivano gli U2.

tocco chitarristico di The Age a caratterizzare il sound classico U2, e allora U2 se preferite, da Esther Lilly, la sorpresa proprio venuta fuori dall'uovo di Pasqua, gigantesco se deve contenere un album. Vecchia maniera, l'LP come si diceva una volta, un po' più piccolo se deve contenere il CD, basta un ovetto Kinder, non per fare pubblicità ma per dare dimensione, descrizione, no? Ricostruibile della dimensione esatta, se volete metterci dentro una chiavetta che contenga la traccia, però naturalmente scaricata con tutti quanti

Pasqua uscito e che va forte ancora, insomma, o per qualche mese lo sentiamo almeno. Perché sennò poi si allunga il discorso sull'invecchiamento della musica, ma arrivano gli Aerosmith che hanno ripescato e remasterizzato l'album d'esordio.

Questo il disco rimettiamolo, perché tan tan tan, che voglia di risentirlo, dai, da capo non si può. Il tempo, lo dico sempre, non è sufficiente mezz'ora per la DJK7, ok, ma non per la Ram 7 5.

Mario, album d'esordio in versione Expanded Edition, ma attenzione perché c'è la voce degli Striper, Michael Sweet, che è venuto fuori con The Master Plan. Questa è Love.

0: altro sound in lingua italiana. E allora arriva Antonella di Jimua con Entra in casa Antonio.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa Antonio.

Questo sta a cuore ai nostri amici brasiliani. Beh, insomma, su queste sonorità al solito andiamo senza meno a salutare Jean Rodriguez, tutta Rio de Janeiro, costa e interno. Rio de Janeiro, cidade meravigliosa, ma também todo estado. Insomma, il mio portoghese è farfugliante perché ci sentono anche

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va セアルテラジオアルゴーデー from 7va.fm LT Radio オールゴーデー from 7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alter Radio Algo Day
3: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm / LT Radio.
4: Solito orario sulla vostra emittente di fiducia, collegamento con la redazione di 7va.fm per un altro numero di Algo Day, un numero particolare perché, vabbè, uno dice, tu dici sempre così, però quando c'è musica io sono ancora più contento, dal momento che sono tanti gli argomenti di cui ultimamente Algo Day sta toccando. Però è un vecchio amico, se così si può dire, o comunque un cantautore che ha già in passato più volte personalizzato i piani alti della nostra Ram 7va 5, prova ancora la scalata con il pezzo che sicuramente avrete già ascoltato in Ram 7va 5 per l'appunto, che è La grammatica e sgrammatica. Però lo ascolteremo anche con un pezzo aperitivo, perché sapete che gli ascolti in Algo Day sono due, però non voglio parlare io, dovrebbe essere già in linea il professore della musica italiana, potremmo definirlo. Abbiamo in effetti Massimiliano Lepera con noi, pronto?
5: Eccomi, ciao, sono qui.
4: Allora, posso chiamarti Massi, così come il tuo nome d'arte, o devo chiamarti professore?
5: Assolutamente Massi Lepera va benissimo.
4: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato, perché al liceo classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo. Ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
5: Sì, esatto, Vento in Faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, Tropea, perché in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione, sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate. E soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto questa commistione, no, tra scuola, cultura ma anche musica, e quindi troviamo anche delle aspettative maggiori da parte loro, perché vogliono sempre improvvisarsi in nuovi campi, e quindi mi facilita questo approcciarmi con loro, è più bello proprio perché riesco a entrare nel loro mondo anche attraverso la musica.
4: E beh, la fortuna è tutta quanta dei ragazzi, perché avere un professore cantautore non è da tutti, no? Un po' il Vecchioni del Sud in qualche maniera, no?
5: Sì, infatti Vecchioni è proprio il mio modello, adoro Vecchioni, adoro De André, sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in tutto, e chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, è a 360 gradi, quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì, invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica, ai romanzi, tutto quello che appunto è il mondo della cultura.
4: Impossibile da

0: muso lungo perché l'estate è andata via, magari hanno lasciato per strada qualche amore, no? Classico estivo, però insomma è anche il brano che ci aiuta nel countdown, perché bisogna essere ottimisti, caro Massi, e già pensare all'estate 2025, giusto?
1: Assolutamente sì, infatti poi ci sono dei progetti di cui senz'altro parleremo, perché il lavoro del cantante, del cantautore è sempre in rodaggio, no? Quindi avremo tanti mondi nuovi da sperimentare. Non si sente mai arrivati, ma ogni brano è un punto di partenza.
0: E allora sicuramente starai preparando delle situazioni live. Massi, una domanda che riguarda la tua parte artistica, che si divide tra il live, quindi il contatto con il pubblico, finalmente far ascoltare ciò che hai cucinato in sala di incisione, e appunto la ricerca in studio, che magari ti affascina anche quella, no?
1: Assolutamente sì, perché poi la musica nasce sempre tra virgolette in camera, musica da camera, e poi pian piano va nelle fucine della casa discografica. Anzi, approfitto per salutare i miei produttori della casa discografica San Luca Sound di Bologna, che mi consentono anche di spaziare, non in tutta Italia, perché dalla Calabria non è sempre facile raggiungere tutta la penisola, e proprio con loro ho prodotto Vento in Faccia, ma anche tutti gli altri brani, e fanno parte di un disco che si chiama Carpe Diem, proprio col titolo latino che richiama la voglia di cogliere l'attimo, no? Quindi di essere sempre sul pezzo, di non sentirsi mai arrivati, come dicevo prima, e di rappresentare quella che è la bellezza del momento.
0: E allora torniamo alla tua passione per la letteratura. Il pezzo che abbiamo in classifica non lascia nulla all'immaginazione, è proprio un trattato di grammatica, come diciamo un po' è maltrattata la lingua italiana, no? Perché da una parte all'inizio gli smartphone avevano la necessità di abbreviare, quindi c'era perché scritto XKE, però adesso con il correttore siamo andati un po' in avanti, poi con tutti i messaggini che si scrivono, da una parte c'è danno, però da una parte siamo, pur se non a mano, appena tutti quanti hanno una brutta scrittura, quindi siamo sempre lì che digitiamo, però almeno siamo tornati a scrivere.
1: Sì, esatto, l'intelligenza artificiale, come diciamo sempre, è una ottima innovazione, ma dobbiamo riuscire ad utilizzarla, no? Quindi è anche divertente riuscire a capire come le persone, non sempre i ragazzi, perché poi spesso sono gli adulti, si lasciano irretire da questi retaggi dell'intelligenza artificiale, dagli smartphone, dalla tecnologia, e a volte caschino proprio dal pero, comunque facendo degli errori madornali su cui sì, ogni tanto si sorride, però poi a volte fanno veramente accapponare la pelle, no?
0: E allora l'ascoltiamo, La grammatica e sgrammatica, Massi Lepera.

0: Questo avviso, veramente una delle più belle lingue del mondo, se non la più in assoluto. Beh, del resto la nostra letteratura parla chiaro, io nemmeno posso insistere su questi temi perché col professore presente mi sento un po' in soggezione, però nel mio piccolo sono appassionato anche io di glottologia, di, beh, facendo radio per forza, no? Quindi è naturale.
1: Bellissimo, è bellissimo sicuramente utilizzare, no, anche dei termini tecnici, anche la radio, oggi il caso. Ci insegnano a saper utilizzare il lessico appropriato, e la cosa bella è che in riferimento a questo brano abbiamo girato il videoclip proprio a scuola con alcuni dei miei alunni, quindi è stato carino creare questo contatto intergenerazionale in cui tra gag, battute e tanti scherzi si è riuscito a buttare giù un videoclip che è abbastanza divertente.
0: Eh sì, un video davvero particolare, realizzato con idee originali, un video fresco che riproporremo nel corso anche di questa intervista, che potrà essere rivista su setteva.tv, quindi digitate semplicemente sul canale YouTube, ma naturalmente c'è anche il canale ufficiale di Massi Lepera. Max, come ti chiamo io, il nostro tempo sta per scadere, anzi diciamo che stiamo andando fuori orario, però è stato davvero un piacere. Del resto tornerai presto in onda, perché torneremo a disturbarti, vogliamo sapere tutte le novità, tutti i tuoi movimenti, e tra l'altro il tuo disco è presente in classifica, quindi è molto ascoltato da tutte quante le oltre 80 altre radio collegate alla redazione di setteva.fm. E l'ultima cosa, la cosa bellissima, Massi Lepera è protagonista del numero in circolazione a breve di Music One del Bouquet di Siamo da Italia. Max, vogliamo i tuoi saluti.
1: Grazie, grazie veramente, sempre un piacere essere con voi. La musica è arte e poesia, quindi sono proprio contento e vi ringrazio per tutto, e spero che veramente ci sia modo di risentirci presto su questi canali con tante novità.
0: Ok, ciao, alla prossima. Era Massi, ciao, era Massi Lepera. Domani alla stessa ora sulla vostra antenna di fiducia torna un nuovo numero di Algo Day. È tutto per il momento, la linea torna agli studi centrali di ogni singola iscritta alle altre radio. È tutto per il momento, te lo vola Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Dolomiti meteo per Dolomiti per Alpi Vente, Mezzo d'Arco, Centro Valanghe di Arrappa, lunedì 4 maggio, ore 13, tempo per il pomeriggio, sera, cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con qualche locale addensamento. Precipitazioni durante il pomeriggio, non esclusa del tutto la possibilità di un piovasco isolato su Dolomiti 10-20%, temperature su Prealpi a 1500 metri più 12 a 2000 metri più 7, su Dolomiti a 2000 metri più 8 a 3000 metri meno 1, venti nelle valli deboli o moderati per brezze, in quota moderati da sud-ovest, a 15-25 km orari a 2000 metri e 20-35 a 3000. Martedì 5, cielo molto nuvoloso coperto tra mattino e pomeriggio, con qualche parziale schiarita possibile verso sera, contesto termico diurno più fresco. Precipitazioni, probabili rovesci sparsi, localmente anche temporaleschi su prealpi, un po' più probabili nelle ore centrali e sulle prealpi, 50-70%. Limite delle deboli nevicate a 2200-2400 metri, più in basso solo durante eventuali rovesci duraturi. Temperature in generale calo marcato nei valori massimi, eccetto le minime nelle valli, in lieve aumento. Su Prealpi a 1500 metri, minima 6, massima 7, a 2000 metri, minima 2, massima 4. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 2, massima 4, a 3000 metri, minima meno 3, massima meno 2. Venti nelle valli per lo più deboli in quota, moderati tesi da sud-ovest, a 20-30 km orari a 2000 metri e 30-45 a 3000. Mercoledì 6, tempo instabile, a tratti anche perturbato tra le ore centrali e nel pomeriggio sera con cielo molto nuvoloso coperto. Precipitazioni inizialmente deboli e sparse, al mattino diffuse, a tratti con forti rovesci anche temporaleschi tra le ore centrali e nel pomeriggio sera su Prealpi 80-100%, limite neve a 2200-2400 metri, in lieve calo in serata. Temperature stazionarie, un lieve aumento, le massime su Prealpi a 1500 metri, minima 6, massima 8, a 2000 metri, minima 3, massima 4, su Dolomiti a 2000 metri, minima 2, massima 4, a 3000 metri, minima meno 3, massima meno 2. Venti moderati tesi meridionali in quota a 20-30 km orari a 2000 metri e 25-35 a 3000. Giovedì 7, tempo variabile, a tratti un po' instabile, con cielo molto nuvoloso nelle ore centrali e rovesci a tratti diffusi, generalmente di debole intensità, in esaurimento nel pomeriggio sera. Limite neve in calo a 2000-2200 metri. Temperature senza notevoli variazioni nella media del periodo. Venerdì 8 maggio, variabile con un po' di stabilità nel pomeriggio, quando sarà ancora possibile qualche isolato rovescio. Temperature massime in aumento, venti in quota, deboli moderati da sud-ovest. La quota dello zero termico oggi lunedì 3000 metri, martedì 2005, mercoledì 2006, giovedì 2004 e venerdì 2600 metri. Prossimo bollettino domani martedì 5 maggio.

0: Un pomeriggio dalla redazione, due missili sono stati lanciati contro una nave da guerra americana che tentava di entrare nello stretto di Hormuz. La fregata statunitense ha ignorato gli avvertimenti ed è stata costretta a ritirarsi dal fuoco iraniano. La nave si stava dirigendo verso lo stretto di Hormuz nei pressi dell'isola iraniana di Jask quando è stata colpita. La presidente del Consiglio ha avuto oggi un colloquio con il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelen, a margine del vertice della Comunità Politica Europea. Meloni ha raccolto l'impegno politico del presidente Parmelen affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans-Montana non venga richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera, e la conferma è arrivata poco fa anche dai social del presidente elvetico. La cronaca: gravissimo incidente stradale a Forlì, un'auto con a bordo tre studentesse ha sbandato e per cause ancora da accertare e dopo un test a coda si è schiantata in piena velocità contro un albero. Due ragazze sono morte sul colpo, la terza è stata elitrasportata in gravi condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Diversi contusi tra i passeggeri ma nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro. È accaduto nella stazione di Cadorna, la persona sui binari è rimasta illesa. Il tennis: nel giorno del sorteggio del tabellone degli internazionali di Roma, il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e Parigi, ha detto Mattarella. Poi il ricordo di Zanardi incarnava i valori dello sport. È tutto, alla prossima edizione.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter fa festa a San Siro e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia. A decidere il titolo sono i gol di Thuram al primo minuto di recupero del primo tempo e quello di Mkhitaryan nella ripresa all'80esimo, che bastano per battere il Parma di questa per la 35ª giornata di campionato. E così, con 12 punti di vantaggio sul Napoli, i nerazzurri a tre gare dalla fine diventano matematicamente irraggiungibili e Kivu conquista il titolo alla sua prima panchina interista. Abbiamo scritto una pagina importante di questa gloriosa società, ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN. Sentiamolo.
2: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfotò. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche, rinascere e a trovare la motivazione giusta per fare una stagione competitiva. E ce l'hanno fatta. Questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
1: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Ieri la caduta del Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, frenata anche della Juve, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. E siamo al tennis. Ha svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Jannik Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, con cui è possibile un derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Nel femminile Jasmin Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. A Roma ovviamente l'attesa è tutta per il numero uno del mondo dopo il trionfo a Madrid, il suo quinto Masters 1000 consecutivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve intanto al Quirinale le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Abbiamo vinto tre Davis e due Billie Jean King Cup consecutive. La prima volta non era una fiammata, ma la conferma che il tennis italiano è protagonista nel mondo. Le parole del capo dello Stato, che ha fatto i complimenti ai capitani che hanno dato serenità al gruppo, artefici della vittoria. La Formula 1, Toto Wolff guarda al terzo successo consecutivo di Kimi Antonelli, che lascia Miami come leader del mondiale con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, con la consapevolezza che questo ennesimo trionfo aumenterà ancora l'interesse nei confronti del 19enne italiano, grande scoperta di questo inizio stagionale. È importante in questo momento che Kimi mantenga i piedi per terra, dice il team principal della Mercedes. Si parla solo di Antonelli e Sinner, sono loro le due superstar, anche perché la nazionale di calcio non si è qualificata per il mondiale. Le richieste dei media e degli sponsor sono tante e dobbiamo mettere un freno per tenerlo in una condizione sicura, così Wolff. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Va ora in onda
9: Black Coffee, il meglio della soul funky e di

0: Janet Jackson. Sono passati ben 25 anni da Out For You, con un buon campionamento di Global Love dei Change. Era il 2001, era appena uscita da un divorzio, quindi un brano che è anche un album che catturava perfettamente l'emancipazione che comporta rimettersi in gioco dopo un'esperienza così negativa. Out For You era il brano di apertura di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti a un nuovo appuntamento settimanale qui con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. La prima parte sarà tutta con voci femminili. Abbiamo iniziato con Janet Jackson, che ritroveremo in un campionamento nel brano di Shanice, I Love Your Smile.

I Love Your Smile, singolo più conosciuto e di maggior successo di Shanice, come singolo principale del suo secondo album del 1991 con la produzione di Narada Michael Walden e le risate nel finale di Janet Jackson. Adesso Right Here, il singolo di debutto della girl band SWV del 1992, divenuto celebre per il suo campionamento di una delle canzoni più famose di Michael Jackson, Human Nature.

Right Here, con il debutto anche di un giovanissimo Pharrell Williams che canticchia in sottofondo il nome del gruppo. Anche la prossima canzone è stato il brano di debutto di un altro artista, 1995, dal Michigan, Adina Howard con Freak Like Me.

Il ritmo della batteria di Freak Like Me è un campionamento di Sing Assemble Song di Sly and Family Stone. Il prossimo brano e la prossima artista mi porta indietro da almeno di 50 anni, quando ancora giovanissimo mettevo i primi dischi in radio. Uno degli ultimi successi di Ike and Tina Turner, pubblicarono insieme Nat Bush, City Limits.

Dal Giappone la band Acro è un quintetto che fa dell'ottimo funk, qui in una bellissima fusione tra il funk, jazz e hip hop, in stretta collaborazione con gli Incognito, collaborazione che è iniziata nel 2025 in un festival in Inghilterra che mette in luce giovani emergenti. Kinetic è il nuovo singolo. Il prossimo artista è Lamon, che torna con un bel brano d'amore, si chiama Chills.

Era Lamon con Chills, adesso un po' di atmosfera retro soul degli anni 60, primi anni 70 con Jalen Gonda. Il 5 di giugno uscirà il suo nuovo album intitolato proprio così, Doctrine of Love.

In occasione dei 10 anni della scomparsa di Prince esce l'inedito With His Tear, una registrazione in studio del 1991, finora inedita, proveniente dal leggendario archivio dell'artista, traccia che è solo l'inizio di una serie di registrazioni inedite per la pubblicazione entro quest'anno di un nuovo album. Staremo a vedere. Il prossimo è il nuovo di Kem.

La voce vellutata di un veterano dell'R&B, Cam, con il nuovo lavoro Give My Love. Lei si era allontanata dalle scene per oltre un decennio prima di tornare con un album che fonde il calore della nostalgia con un tocco moderno e raffinato, un brano elegante in collaborazione con Jid, la voce di Jill Scott con To Be Honesty.

0: beauty is the path. The pebbles and the rocks fall aside.
1: Sei le novità di oggi. Abbiamo iniziato con Croye, Incognito, Kinetic, Lemon con Chills, Jalengonda, Doctrine of Love, l'inedito di Prince, We Tear, Kim con Give My Love e la raffinata To Be Honest di Jill Scott.
2: Black Coffee. Black Coffee. Black Coffee.

E nel 2004 fu il loro album di esordio dal nome Moody Voyage, un progetto che partì dalla Sicilia e accolto come la nuova rivelazione del funk elettronico. Parliamo dei Da Black Connection, che dopo 20 anni ritorna sulle piattaforme di streaming, offrendo alla nuova generazione la possibilità di scoprire un suono sospeso tra il jazz e l'elettronica. Dietro al progetto c'è un amico, Emilio Ruffo Junior, che oltre ad essere un bravo musicista e anche un eccellente DJ, vi consiglio di ascoltare il suo format Groove Bag, oltre che approfondire l'ascolto di tutto l'album Woody Voyage. Era East River Afternoon, dai Da Black Connection a Isley Brothers.

Una canzone bellissima degli Isley Brothers, ripresa anche da Whitney Houston, scritta da Rudolph Isley per la moglie Helen, per una bellissima dichiarazione d'amore. Era For the Love of You. Adesso Lovely Day, che rappresenta uno dei maggiori successi di Bill Withers, nonché una delle canzoni più celebri di tutti gli anni 70. Nel 2021 è stata anche inserita nella speciale classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, stilata dalla rivista Rolling Stone.

Era Bill Withers con Lovely Day. Il prossimo brano è il primo grande successo di Eddie Kendricks dopo aver lasciato i Temptations. Questa è Keep on Trucking.

La voce per tanti anni dei Temptation era Eddie Kendricks. Era tanto che non chiudevo con loro Earth, Wind & Fire con Getaway.

0: Quando chiudo con gli Earth, Wind and Fire sono sempre felice. Questo era Black Coffee, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'esercito iraniano ha affermato di aver impedito a un caccia torpediniere della marina americana di entrare nello stretto di Hormuz. Due missili hanno colpito una nave da guerra vicino all'isola di Jask dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti iraniani, dicono fonti di stampa locali. Fonti locali che affermano anche che la nave da guerra americana si è allontanata dalla zona, ma gli Stati Uniti smentiscono. La Oneitis di Andrea Sempio non era chiara poggi, lo sostengono gli avvocati del 38enne indagato per l'omicidio della studentessa di Garlasco. In un messaggio del 15 agosto 2012 pubblicato sul forum Italian Seduction, alle 21:20 Sempio scriveva: allora, Oneitis disastrosa per una barista di una birreria, falo secco, mi do da fare e miglioro tanto. Il post è stato reso noto dall'avvocato Cataliotti, uno dei legali del nuovo accusato per l'omicidio di Chiara Poggi. Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume Acapaccio in provincia di Salerno. Sul posto i vigili del fuoco della squadra fluviale di Agropoli per le operazioni di recupero della salma. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Le persone ferite nell'incidente a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe, lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica Parmelan dopo l'incontro con la presidente del Consiglio Meloni. Il tennis, alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due azzurre tra le prime 100, leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la 30enne toscana fa un passo avanti risalendo in ottava posizione, alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciaretto al numero 41. È tutto, alla prossima edizione.
3: Onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: Partiti ufficialmente, amici. Ciao a tutti, sono Marco Mari, eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con Flipper. Abbiamo già tutto pronto, le nostre canzoni, le nostre notizie curiose. Il tutto ci terrà insieme o ci vedrà insieme per 60 minuti, a questo punto 59, perché un minuto ce lo siamo già giocato con le presentazioni. Allora, non perdiamo in chiacchiere e andiamo con il primo di oggi, ok? 50% di musica italiana, 50% di musica internazionale. Si parte col Baccini.

motivo di apertura di quest'oggi del nostro Flipper, amici, ci riporta ad un'estate di inizi anni 90, con il Francesco Baccini. Allora ragazzi, intanto abbiamo messo da parte anche il quinto mese di questo 2026. Quarto mese del 2026. Siamo entrati nel quinto, il mese di maggio, il mese delle rose, il mese del rosario, insomma, quello che ci porterà poi alla calda estate, perché le estati sono sempre calde, anche troppo per il sottoscritto, vabbè, ma non parliamo di questo. Tra poco invece daremo un'occhiata alle notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi, amici. Intanto vediamo di darci un po' una bella mossa con la dance degli anni 90 di Molella.

Ma quanto l'abbiamo ballata questa Change del Molel, eh? All'inizio anni 90. Allora, adesso diamo un'occhiata agli argomenti delle nostre notizie curiose che abbiamo messo da parte. Come sempre sono molto succulente. Tra poco vi racconteremo di ladri di polli. Sì, sì, c'erano i ladri di biciclette, ma c'erano anche i ladri di polli. E qualcuno evidentemente c'è ancora ed è stato anche pizzicato, tutto merito delle telecamere. E poi, naturalmente, dopo tanta tanta musica ci saranno anche protagonisti due nonnini terribili in senso buono. E tra poco vi raccontiamo che cosa fanno, perché a 100 anni suonati c'è chi lavora ancora, 98 chi fa gli esercizi per tenersi in forma. Davvero bravi, bravi, bravi, bravi. Ed ora Gianna Nannini. Adesso siamo negli anni 80.

Ve l'ho voluta far ascoltare praticamente per intero. Questa è la versione dell'album Abba Cub, i mitici Genesis. Allora, una volta, quando uno era un criminale piuttosto scalcinato, lo si diceva ruba galline, i classici ladri di polli. A quanto pare ci sono ancora. Nei giorni scorsi si è svolto un singolare processo a carico di un signore, un ex funzionario di banca di Caldogno, siamo in provincia di Cuneo, che nel dicembre del 2022, intorno alle 18, si sarebbe introdotto nel pollaio di un vicino di casa e gli avrebbe rubato un gallo, 4 galline e 8 pulcini, praticamente ha fatto piazza pulita, però sarebbe stato immortalato dalle telecamere che il vicino di casa aveva installato nel pollaio stesso. Lui ha sempre sostenuto di non c'entrarci nulla, in quanto aveva una mano malconcia, però ci sono dei testimoni che, giocando a carte con lui, hanno detto che in quel periodo la mano era assolutamente funzionante. Adesso si andrà a giugno per decidere la sentenza.

cui abbiamo incontrato una giovanissima Loredana Bertè, questa era Fiabe, siamo praticamente a metà anni 70. Tutto questo accade nel nostro Flipper, appuntamento dedicato al 50% musica italiana, al 50% musica internazionale dagli anni 70 ai giorni nostri. A proposito di anni 70, sentite un po' qua. Un po' di disco anni 70 insieme a Belfast dei Boney M.

Il giro di boa, ragazzi, lo abbiamo superato anche quest'oggi. Intanto ci siamo ascoltati questa Piramidi. Ora ci attende un pezzo internazionale, dopodiché cominceremo ad affrontare il tema dei nonnini terribili in senso buono, perché vi racconteremo di una signora austriaca di 98 anni che si tiene in allenamento. Non ci credete? Voi rimanete con noi e tra poco saprete di più. She's

seconda curiosità di oggi, amici, ci porta in Austria e qui conosciamo Ilse. È una signora di 98 anni che, pensate, che alla sua età 4 volte alla settimana va in palestra per tenersi in forma sia dal punto di vista della muscolatura che anche dal punto di vista dell'autonomia e dell'equilibrio. Quindi facendo esercizi specifici 4 volte alla settimana la signora si tiene perfettamente in forma, visto che vive da sola e quindi ha assolutamente bisogno di rimanere autonoma il più possibile. Ma tutto questo non accade da sempre. La signora ha iniziato ad allenarsi dopo la morte del marito, avvenuta a 60 anni, e in seguito ha avuto anche una brutta caduta che le ha provocato una rottura al femore. Ma a quanto pare è ancora in formissima. Complimenti, Ilse!

lo ricordate Kygo con questo motivo? Bene, se ve lo ricordate bene, altrimenti ve lo abbiamo fatto ricordare noi. Intanto ragazzi, noi siamo pronti tra poco, tempo di ascoltarci il prossimo motivo per darvi la seconda curiosità inerente a nonnini terribili in senso buono, perché tra poco ragazzi ci sposteremo negli States per raccontarvi di un 102enne che lavora ancora, non ci credete? Voi rimanete con noi e tra poco conoscerete George Strausman da New York. Ed ora c'è Raff in arrivo con questo pezzo del 1995 intitolato Dentro i tuoi occhi.

0: Raff, con Dentro i tuoi occhi ci ha portato a Long Island. Siamo a New York, ragazzi, e qui conosciamo George Strausman, un signore che nonostante i suoi 102 anni, sì, avete capito bene, 102 anni, lavora ancora ed è contentissimo di farlo. Pensate che è diventato una star dei social grazie a una nipote che posta sempre ciò che lui fa. Lavora nell'azienda di famiglia, in più frequenta anche due volte alla settimana un corso di ceramica per usare bene il tornio e praticamente lavorare appunto tutto ciò che insomma gira intorno a questo settore. Poi guida ancora la macchina, è attivissimo, insomma è diventato una vera e propria superstar e lui dice che è contentissimo in quanto in questo modo si sente assolutamente giovane e ancora efficiente e attivo. Bravo George, continua così. Ed ora balliamo un po', dai.
1: You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick.

0: E questa frizzante Baciami di Marcella, ragazzi, un pezzo degli anni 80, ci ha portato alla conclusione del nostro flipper. Ci siamo giocati già tutto, le nostre palline, le nostre notizie curiose. Quindi io vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi attendo alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. L'Inter è campione d'Italia 2026, Parma battuto 2-0 quando bastava un solo punto per chiudere il discorso. Dietro non vince nessuna, il Napoli non va oltre lo 0-0 con il Como, Milan battuto invece 2-0 a Reggio Emilia dal Sassuolo. Occasione sprecata per la Juve, 1-1 in casa con il Verona già retrocesso. Zona Europa, il Como resta quinto a 62 punti, meno 3 della Juventus in attesa di Roma-Fiorentina. 0-0 tra Atalanta e Genoa, stesso risultato tra Bologna e Cagliari. Udinese-Toro 2-0, in coda importante vittoria del Lecce sul Pisa per 2-1. Toscana in B, Salentini che ora attendono Cremonese-Lazio. Coppe europee e Champions, martedì la prima delle due semifinali di ritorno, ovvero Arsenal-Atletico Madrid 1-1 all'andata. Mercoledì Bayern Monaco Paris Saint-Germain, francesi in vantaggio per 5-4, entrambe le gare alle 21. Giovedì l'Europa League, sempre alle 21, Friburgo Sporting Braga e Aston Villa Nottingham Forest. Conference, sempre giovedì alla stessa ora, Crystal Palace Shakhtar Donetsk e Strasburgo Rayo Vallecano. Cambiamo argomento, addio ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, è deceduto all'età di 59 anni nella giornata di venerdì 1 maggio, data che lo accomuna al triste destino di Ayrton Senna, per il quale è ricorso il 32esimo anniversario da quel terribile weekend di Imola che si portò via anche Ratzenberger. Zanardi, dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza organizzata da lui stesso. Tennis, Jannik Sinner vince il Madrid Open 2026 scrivendo una nuova pagina nella storia di questo sport, 6-1-6-2 dell'Alto Atesino contro Alexander Zverev sulla terra rossa del Manolo Santana Stadium. Il numero uno al mondo è così il primo giocatore di sempre a conquistare 5 tornei consecutivi del Master 1000. Formula 1, Miami vince ancora Antonelli allungando così in classifica generale sul compagno di squadra George Russell, quarto al capolinea di una prova nettamente inferiore alle attese. Sul podio con Antonelli, Norris, poi Oscar Piastri con la seconda McLaren che mette in fila Russell e Verstappen. Leclerc soltanto sesto prima di Hamilton, classifica generale alla luce della terza vittoria di fila, Antonelli guida con 100 punti, poi Russell a 80, Leclerc terzo a quota 63. E chiudiamo con il basket, Serie A turno 29, il penultimo di regular season. Cade Brescia 88-80 contro Tortona. Vince Milano 86-78 contro Trieste. Bene anche la Virtus 80-73 su Sassari, vale a dire primo posto blindato per la terza stagione di fila. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: Un pomeriggio dalla redazione. Da tempo gli Stati Uniti discutono di disimpegno in Europa, è una scelta che non dipende dall'Italia, personalmente non la condivido, l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO, questo quanto afferma la Presidente del Consiglio Meloni commentando l'annuncio di Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa. Meloni si appresta comunque a parlarne con il segretario di Stato Rubio che sarà a Roma nei prossimi giorni. E poco fa il segretario americano al tesoro Bessent ha annunciato che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo di Hormuz. Se lo stanno aprendo. Nelle scorse ore l'Iran invece aveva annunciato di aver colpito con due missili un cacciatorpediniere americano per impedire che entrasse nello stretto. Le persone ferite nell'incendio a Gran Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri. La Svizzera non invierà pertanto più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Le parole del presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelan, la svolta è arrivata dopo l'incontro a margine del vertice della comunità politica europea tra il presidente del Consiglio Meloni e appunto Parmelan. Andrea Sempio aveva un'ossessione per una barista. Era il 15 agosto del 2012 sul forum di un portale che dava consigli di seduzione. Scriveva: allora one-itis disastrosa per una barista di una birreria. Il messaggio reso noto dall'avvocato Cataliotti, uno dei legali del 38enne accusato dell'omicidio di Garlasco, testimonia, secondo la difesa di Sempio, che la ragazza per cui avrebbe provato una forte attrazione non era Chiara Poggi. Il tennis: Sinner inizia la sua 70ª settimana da numero uno del ranking ATP, al suo terzo regno in testa alla classifica l'azzurro è certo di rimanere numero uno almeno fino a Wimbledon, raggiungendo le 78 settimane. Significa dunque che scavalcherà Stefan Edberg e si avvicinerà alla top 10 all time per settimane in vetta al ranking. In campo femminile, Sabalenka è alla sua 81ª settimana da leader nella classifica WTA. È tutto, alla prossima edizione.
5: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
6: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tornano correnti umide e instabili atlantiche sulle regioni centro-settentrionali che nella giornata di martedì porteranno un peggioramento del tempo. Avremo piogge, rovesci in transito, anche localmente intensi e temporaleschi, specie tra Liguria, Toscana e Valpadana. Fenomeni un po' più intermittenti sui settori adriatici centrali, mentre andrà meglio al sud, con prevalenza di tempo asciutto e anche ancora soleggiato, specie tra Sicilia, Calabria e Puglia centro-meridionale. Temperature in calo al nord, nei valori massimi non andranno oltre i 18-20 gradi, stabili altrove con valori fino a 25 al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Sì, pronto, pronto. Scusi, no, di che cosa parleremo oggi, quindi?
8: Di niente.
7: No, dobbiamo incominciare, quindi dobbiamo trovare una tematica, un tema per affrontare tutta la puntata.
8: No, mi dispiace, ma io tengo 80 anni, sono in grado di fare queste cose, arrivederci.

Cari amici, benvenuti e bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi sempre Daniele Dalmuto, anche quest'oggi soprattutto. Vabbè, come abbiamo chiesto alla signora, di che cosa parleremo quest'oggi? Non lo so, saranno tanti sicuramente gli argomenti da argomenteggiare. Se si dice così non lo so, quindi potete anche cambiare subito canale. Ma soprattutto saranno tante le persone a cui chiameremo a casa per fargli le nostre, come al solito, domande a bruciapelo. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo. We'll be right back.

Ed apriamo le danze oggi, subito, immediatamente, con il nostro almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda Santa Coratella dalle Sette Cucine. Santa Coratella nacque in un piccolo villaggio di cuochi divini, dove le pentole ribollivano giorno e notte e il profumo del ragù aleggiava nell'aria come una benedizione. Fin da piccola era in grado di cucinare sette piatti contemporaneamente senza mai confondere il sale con lo zucchero. La sua fama crebbe quando riuscì a sfamare un'intera città con una sola padella di minestrone, che non si svuotava mai. Dopo la sua morte, le pentole del convento continuarono a bollire da sole ogni venerdì, portando alla sua canonizzazione. Oggi è la patrona degli chef multitasking e degli affamati cronici.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, ma per questa Santa Coratella di cui abbiamo appena parlato.
0: Come?
1: Santa Coratella, se ha sentito, quella del ragù.
0: Ah, ha sbagliato numero, eh?
1: Ma no, scusi, lei non ha sentito prima che stavamo parlando di questa santa, di questa che nacque in questo villaggio?
0: Cosa ha detto?
1: No, questa santa nacque in questo piccolo villaggio di cuochi, praticamente.
0: Non ho capito cosa ha detto.
1: Ma però lei, scusi, lei il ragù che è bolognese lo fa, no? Sì, lo cucina.
0: Come?
1: Il ragù, lei lo cucina.
0: Cosa vuole da me?
1: Ecco, no, perché questa Santa Coratella cucinava giorno e notte ragù, praticamente, tutti i giorni.
0: Ma ha sbagliato numero, eh?
1: Ma lei che cosa aggiungiamo noi, che quelli che ci stanno ascoltando, scusi?
0: Ha sbagliato numero.
1: Allora ci può dire almeno a che ora è sorto il sole questa mattina? Avevo bisogno.

0: Siamo ora a Catania, dove un bar espone un gelato al gusto parecchio ambiguo, il pistacchio gay, una gelateria di Catania battezzato un nuovo gusto di gelato al pistacchio gay. La scelta sarebbe stata giustificata dall'uso di due colori che vanno a comporre il nuovo preparato, un gelato verde rosa esposto con tanto di cartello. Abbiamo unito il pistacchio al cioccolato rosa e quindi lo abbiamo chiamato gay, dice alla Sicilia, che riporta la notizia, un impiegato del locale che si trova nella centrale Piazza Duomo. Ma Luigi Tabita, attore, attivista, direttore del Giacinto Festival, che da 12 anni a noto si occupa di tematiche LGBTQIA+, scusate ma si allunga sempre di più questa categoria, nel segnalare la vicenda sui social parla di rischio di alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto in una cultura maschista come la nostra, che associa il rosa al femminile e lo considera debole.
1: Quando affrontiamo un cambiamento e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri.

0: ora in onda il giornale radio.
1: Cari amici, benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo subito con la prima notizia. Rivoluzione in cucina, arriva la pasta rolla, l'impasto che si arrotola da solo. Una scoperta destinata a cambiare per sempre il mondo della cucina. Un team di ricercatori ha inventato la pasta rolla, il primo impasto che, grazie ad una speciale combinazione di ingredienti e reazioni chimiche, si arrotola da solo senza bisogno di mattarello. Chef e pasticceri si dividono tra entusiasmo e scetticismo, mentre le nonne italiane si preparano a difendere il metodo tradizionale.
2: Non ho capito di cosa parla, mi scusi.
1: Stavamo parlando della pasta frolla, ma in realtà hanno inventato la pasta rolla.
2: No, non c'entro io con queste cose, non abbiamo parlato.
1: Mi scusi, ma lei quando fa tipo biscotti così, non ha mai fatto quell'impasto che si arrotola da solo?
2: Non sono una brava cuoca, non la posso aiutare.
1: Ah, lei li compra già fatti, quindi.
2: Per forza, grazie a lei, buona giornata.
1: Risse in strada, da lunedì 18 marzo, obbligatorio il ring portatile. Botte sì, ma con ordine, il nuovo decreto. Il decreto sicurezza introduce l'obbligo di ring portatile per chiunque voglia litigare in strada. Il dispositivo, grande quanto un ombrello da passeggio, si apre in pochi secondi, delimitando l'area del combattimento. Previsto anche un arbitro d'ufficio per garantire la regolarità degli scontri. Finalmente un po' di disciplina, commentano alcuni cittadini, mentre i più pacifici chiedono incentivi per corsi di yoga.
3: Non ho capito che cosa?
1: No, ha sentito che adesso in strada è obbligatorio avere un ring portatile, perché se uno mettiamo che litiga, però deve delimitare la zona con cui va a litigare.
3: Adesso voi a strada?
1: Sulla strada, sì. Cioè, lei non so se esce, lei le capita a volte di litigare in strada con qualcuno?
3: No, lo so. Aspetta, io non capisco bene. Vedo adesso mi vado fuori, va bene?
1: Sì, vada fuori, che così intanto vede che c'è il ring in strada, d'accordo?
3: Va bene.
1: Stangata in bolletta: chi consuma poco pagherà di più, per solidarietà con chi consuma molto. Un nuovo provvedimento sulle tariffe elettriche sta facendo discutere. A partire dal prossimo mese, chi consuma poca energia dovrà pagare una quota extra per supportare chi lascia le luci accese, lavatrici, funzione, condizionatori al massimo tutto l'anno. Il governo difende la misura parlando di redistribuzione dei consumi, mentre le associazioni dei consumatori gridano allo scandalo. Intanto c'è chi propone di lasciare il frigorifero aperto per sentirsi meno in colpa.
2: Quale bolletta?
1: La bolletta della luce. Ha sentito che se, ipotesi, lei consuma poco, dalle prossime bollette comunque le fanno pagare di più in solidarietà a chi consuma tanto.
2: Bollettina non c'è niente, solo uno internet.
1: Di cosa? Di internet?
2: Sì.
1: Ah, soltanto internet, c'è però la bolletta della luce, dico, la paga la corrente.
2: Sì,
1: lei paga tanto?
2: Ah, sì.
1: Però c'è il rischio che vada a pagare di più per quello.
2: Ok.
1: Quindi cosa facciamo?
2: Sì, ok. Vabbè.
1: E chiudiamo con la lettura, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino, il nuovo libro di Bruno Vespa. Dopo il successo delle sue interviste ai potenti, Bruno Vespa cambia marcia, letteralmente, e presenta il suo nuovo libro, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino. Il volume racconta l'epica impresa di un viaggio attorno al pianeta con un monopattino elettrico e una powerbank gigante. Una trovata pubblicitaria o un'analisi della mobilità sostenibile? Lo scopriremo nelle prossime puntate.
3: Pronto?
1: Sì, pronto. No, dicevo, questo giro del mondo poi in 79 giorni.
3: Ma chi è lei, scusi?
1: Il GR, però il monopattino.
3: Impazzito.
1: No, Bruno Vespa, nuovo libro.
3: Chi è lei, scusi?
1: E questa era l'ultima notizia per l'edizione del GR di Supermarket Show di oggi. Appuntamento alla prossima.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, perdoni il disturbo, gentilmente Supermarket Meteo. E guardi che noi abbiamo un problema col satellite su Ravenna e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica. Ci potrebbe dire così indicativamente com'è lì dalle sue parti oggi?
1: Ma guardi, qui non lo so perché qui c'è il sole e la televisione non lo gira.
2: Comunque giornata soleggiata con possibilità eventualmente di future precipitazioni piovose.
1: No.
2: È bello, sereno.
1: È bello, sereno, col sole.
2: E ascolti, ha avuto modo anche magari, se è già uscito, di constatare le temperature che sono abbastanza alte rispetto alla media stagionale?
1: No, guardi, è abbastanza caldo.
2: È caldo, temperature alte. E stiamo riscontrando su Ravenna dei venti di Fen. E lei ha avuto modo di vedere?
1: State scontrando?
2: Venti di Fen. Il Fen è quel tipo di vento che tira.
1: No. Non muove la foglia.
2: D'accordo, la ringraziamo, buon proseguimento.
1: Arrivederci.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. Pronto, scusi, no, le volevo chiedere come procede la puntata.
0: Ah, la puntata?
1: La nostra?
0: No, voi sbagliate.
1: No, ma lei ha ascoltato, sta ascoltando?
0: No, voi sbagliate.

0: siamo a Singapore, dove questo ragazzo rischia il carcere per aver leccato la cannuccia di un distributore automatico, una bravata condivisa sui social che potrebbe costargli una condanna. Un ragazzo francese di 18 anni è stato incriminato a Singapore per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui lecca una cannuccia da un distributore automatico di succo d'arancia. Secondo quanto riferito da The Straits Times, il principale quotidiano in lingua inglese della città-stato, il giovane è stato accusato formalmente lo scorso 24 aprile, ma l'episodio sarebbe avvenuto il 12 di marzo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi, no, per questa storia della cannuccia.
1: Cannuccia?
0: La cannuccia di quel ragazzo francese.
1: Ah, non so mica, cosa parlo, non lo so, io non so mica niente.
0: No, però lui non è in Italia, lui era a Singapore, ha leccato una cannuccia e adesso lo vogliono mettere in prigione.
1: No, non lo so, io non guardo, lascia puttana, capisco cosa voglio dire lei.
0: Ma lei mi scusi, non è mai stata a Singapore?
1: No.
0: Come la canzone Singapore, vi saluto belle signore.
1: No, guarda, facci stare perché non ho proprio voglia.

0: Sì, signora Luisa.
1: Chi parla?
0: Signore, salve, scusi il disturbo. Guardi, il supermarket di via Letizia. Mi perdoni se l'ho disturbata perché ho cercato il numero sulle pagine bianche. E un nostro addetto ha trovato nel parcheggio del market una sorta, non so se l'avete dimenticato voi quando siete venuti a fare la spesa.
1: Ma chi parla? Scusi.
0: Sono il proprietario del supermercato.
1: Che supermercato?
0: Di via Letizia.
1: Ah, non lo so io chi è. E cosa ha bisogno?
0: Ecco, no, le spiego. Siccome è stato ritrovato nel parcheggio una sorta di bue imbalsamato, c'era attaccato questo numero telefonico. Allora io ho cercato il suo numero sulle pagine bianche e le ho telefonato per sapere se...
1: Ma scusi, ma no, io non intendo di niente.
0: Chi lo porta via questo, scusi? Che cosa ne facciamo noi del bue?
1: Io non lo so, io non ce l'ho il buio.
0: No, il bue è una mucca imbalsamata.
1: Ma chi è che l'ha?

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi se la disturbiamo. Il supermarket, no, per questa mucca imbalsamata, quindi cosa dobbiamo fare? Gliela allunghiamo noi?
0: Ma non mi interessa. Cosa, continuo a parlare?
1: Ah, noi abbiamo, perché ripeto, abbiamo chiamato prima, ma forse non è stato trovato nel parcheggio del market di via Riaghi questa mucca imbalsamata, e c'era attaccato questo numero telefonico. Dopo noi, tramite le pagine bianche, l'abbiamo chiamata, però non può stare qui.
0: Ma scusi, ma lei sta scherzando o che cosa?
1: No, no, io ho chiamato per sapere se è stata dimenticata da qualcuno, magari che è venuto a fare la spesa.
0: Ma non so neanche dov'è quella via lì che mi dice lei.
1: E come mai c'era? Perché le spiego, siccome il ragazzo del banco pesce mi smonta tra mezz'ora, io gliela faccio mettere nel furgone, gliela portiamo sotto casa e poi andiamo via, perché non possiamo...
0: Ma ci mancherebbe, ma non so neanche chi siete, ma lei mi sta prendendo per il sedere.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità? Perché chi studia anni all'università

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, la farineria di via Bonardi, gentilmente per la consegna della farinata, e noi abbiamo via, giusto?
0: No, io non l'ho ordinata.
1: Noi abbiamo 10 kg di farinata di ceci, signora, in consegna, via 1. Dobbiamo questo numero.
0: Io non l'ho ordinata.
1: E che ci facciamo noi? Scusi, noi la dobbiamo portare lì, perché come facciamo?
0: No, cosa mi hanno ordinato?
1: La sento male perché sotto c'è della musica, chiedo scusa, non la sento bene.
0: Cosa ne hanno ordinato?
1: Ecco, no, 10 kg di farinata. Siccome noi c'è il ragazzo che ce l'ha già sul camion, che è stata cotta adesso. Cosa ci sono tanti 10 kg?
0: No, mi spiace, ma qualcuno le ha fatto un brutto scherzo.
1: No, però noi signora le dobbiamo scaricare lì sotto.
0: Io non l'ho ordinata e neanche la ritiro.
1: Ma mi perdoni, ma avete c'è un ricevimento, qualcosa? Perché 10 kg ci mangiano 50 persone.
0: No, non abbiamo proprio niente, io sono a letto.
1: E che ci facciamo noi con tutta sta farinata adesso? Dobbiamo lasciarla lì?
0: Io non lo so.
1: Noi ci mettiamo sopra il biglietto, poi la ritirerete dopo quando vi è più comodo.
0: Doveva prima di farla chiederlo.
1: Ma come chiederlo? Se a me mi fanno un ordine, io lo faccio, non è che mi devo informare ulteriormente, mi perdoni.
0: Guarda, io non ho fatto nessun ordine.
1: Ho capito, ma dove la mettiamo sta farinata adesso? Noi non è che la possiamo rivendere.
0: Io non so cosa dire.
1: Non ha nessuno nel palazzo da distribuirla eventualmente?
0: No.
1: E come la risolviamo? Il ragazzo sta arrivando lì.
0: C'è uno che mi dice che deve consegnarmi 10 kg di farinata.
1: Chi l'ha ordinata?
0: Ma con il mio nome. Mi dispiace, ho detto, mi dico, ma io non l'ho ordinata.
1: Ma l'ha ordinata l'ha ordinata suo marito? Sentivo sotto che parlava.
0: No, lui non la mangia neanche.
1: Neanche lui?
0: Lui non la mangia, quindi
1: Non vorrei che avessero invertito, a volte abbiano fatto confusione col nome.
0: Quindi
1: cosa possiamo fare per risolvere la cosa?
0: Non lo so, le lo dico, io non ritiro 10 kg di farinata.
1: Se vuole ne lasciamo un po' di meno.
0: Non saprei proprio cosa farne.
1: No, cos'è che dice suo marito sotto? Scusi che non ho capito.
0: Mio marito ha detto vogliono portare 10 kg di farinata. Lui non può mangiare perché è diabete.
1: Ah vabbè, ma la farinata. Ah, perché può dar fastidio al diabete la farinata, non lo sapevo. Pensavo fosse legato soltanto all'uso di zuccheri, che era il diabete, ecco.
0: Aspetti un momento.
1: Va bene. Sì, salve, scusi. No, stavo pensando, a sto punto mi viene il dubbio che non si siano sbagliati.
2: Ma non so di che cosa stai parlando, mi dica.
1: No, della farinata, però la signora ha detto che non l'ha ordinata, quindi sicuramente avranno fatto un ordine, ma hanno dato l'ordine sbagliato.
2: Chi è, scusi?
1: Non ho capito, scusi.
2: Chi è?
1: La farineria Spinetta. Però forse hanno sbagliato, mi viene da pensare.
2: Mi sembra proprio di sì.
1: Vabbè, 10 kg sono tanti effettivamente, dico, ma 10 kg.
2: Ma chi ha fatto questo ordine?
1: No, noi siamo soltanto per le consegne, quindi è probabile che magari.
2: Vabbè, qualcuno l'aveva chiamato, aveva un ordine in mano. Se mi dice chi è, vedo un attimino cosa è successo.
1: No, devo chiamare adesso io il forno per sentire se non si sono sbagliati loro a darmi il numero sbagliato. Probabile.
2: Se mi darei il numero del forno, lo chiamo io perché.
1: Un attimo. Io lo allungo subito, un secondo. Allora, 31 ovviamente, 34. Allora noi torniamo indietro.
2: 34
1: 24
2: 24 e con chi deve parlare?
1: Ah, il dottor Rossi, lo chiamiamo il dottor Rossi, comunque il fornaio.
2: Rossi.
1: Va bene.
2: È il numero intestatario dell'indirizzo?
1: No, c'è soltanto questo, c'era soltanto il numero, dopo io ho guardato sulle pagine bianche, però sicuramente si è sbagliato, è probabile. Va bene, scusi il disturbo.
2: Va bene, sento un attimo. Ciao.

la scomparsa. Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti al termine anche per questa puntata. Voglio ricordarvi che tra i nostri scaffali troverete la farinata di ceci, tipica bontà piemontese, e perlomeno io ho sempre assaggiato quello della provincia, della zona di Alessandria. Non so se viene fatta sicuramente anche in altre regioni, però quella piemontese alessandrina è decisamente saporita, decisamente buona. Vi ricordo che potrete riascoltare il podcast su TuneIn, Amazon Music ed Audible, e mi raccomando, se avete tempo, un like sulla nostra pagina Facebook Supermarket Radio. Vi ringrazio molto, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

0: Bentrovati dalla redazione. Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz. Abbiamo il pieno controllo dello stretto, lo stiamo aprendo, ha detto il segretario del tesoro Bessent, ribadendo che l'economia iraniana è in caduta libera. Il segretario di Stato americano Rubio invece fa sapere che sarà a Roma dal 6 all'8 maggio. In quell'occasione, oltre all'incontro con il Papa, colloquio venerdì con la Presidente del Consiglio Meloni. La cronaca non solo Sempio, saranno interrogate anche le sorelle K e Marco Poggi dopo la svolta sul caso Garlasco. Secondo il TG1 sono stati consegnati infatti poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle gemelle K. Le cugine di Chiara Poggi saranno interrogate, a quanto si apprende domani, come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine ormai arrivata alle battute finali sul delitto di Garlasco. Una motociclista è morta in un incidente stradale lungo il grande raccordo anulare di Roma. Il sinistro si è verificato questa mattina nel tratto compreso tra le uscite 21 e 22 Tuscolana Nanina. A scontrarsi sono state auto e moto, ad avere la peggio è stata la motociclista, per la quale non c'è stato nulla da fare. Divieto assoluto ad Amsterdam alla pubblicità di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Dal 1 maggio le pubblicità, dunque, di hamburger, auto a benzina e compagnie aeree sono state rimosse dai cartelloni, pensiline e tram e stazioni della metropolitana. Secondo il Consiglio Comunale di Amsterdam non è infatti possibile ignorare l'impatto degli allevamenti intensivi sulle emissioni globali. E nella giornata di ieri è scattata per l'Italia invece per l'ambiente l'Overshoot Day. In sostanza il nostro paese ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni rispetto al 2025, ad annunciarlo è stato il WWF. È tutto, alla prossima edizione.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di 7 Avant, arma con i già farsa di con DJ.

denominata Getty Loss, poi ci sono le varie varianti, scusatemi la ripetizione parziale del termine, che magari vanno un attimino ad enfatizzare la cosa e a crearne varie possibilità ed edizioni, ma tutto questo per dire che non mi ricordo, e vi invito a contattarmi per potermi far chiarezza, perché non mi ricordo, insomma, quando è che si fa tana libera per tutti, o si faceva, non so che tempo verbale dover coniugare, però insomma avete ben capito il senso di ciò che intendevo. Vi vedo, in poche parole siete tutti presenti ed è questo ciò che più conta. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci.

intitolato semplicemente Samba, è un pezzo che vi proponiamo in Extended Mix, perde 4 posizioni nella 17.

Abbiamo tagliato una intro di oltre due minuti perché sennò non avremmo sentito per niente il vocalizzo di Luis Veronica. E allora Madonna è proprio qui con questa ennesima versione di Into the Groove 2026.

ecco again della puntata. Oh, se preferite rimettiamolo, risentiamolo, riproponiamolo per altre 5 queste volte. Into the Groove in dub version 2026. Beh, insomma, uno di quei pezzi leggendari che ogni tanto è piacevole ascoltare, poi si sono risaltati in padella. Solito discorso, devono essere riconoscibili, questo sì, perché

piace, perché insomma davvero c'è un affollamento di pezzi che hanno un loro certo valore all'interno del genere, perché insomma fare così davvero dispiace, soprattutto per quelle tracce che vengono rimosse, ma il regolamento è rigido e il protocollo prevede l'ingresso di 3 new entry, una in ogni apertura di sintesi, per quello che spesso vi raccomandiamo di non far tardi, no? Proprio in apertura di puntata. Però adesso non è di

cosa che ha intitolato anche alcuni pezzi leggendari, due paroline magiche, l'abbiamo detto mi sa anche già un'altra volta. Siamo arrivati in un momento di bandiera a scacchi, perché in apertura di Zona Poker ci diamo la risentirci al prossimo aggiornamento, però insomma la numero 4 la ascoltiamo, anche perché si tratta di un pezzone irresistibile. Chi è che non ha già riconosciuto di primissimo a Kisto, Jaden Boysen e David Guetta, perché arriva Upside Down. A te logo da Chico Catenani.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it, Arma con Jafar Zadigan DJ.
1: From 7va.fm/LT Radio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va セアルテラジオアルゴーデー from7va.fm アルティラジオオールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 bar FM alter radio algo de
0: from 7va.fm barra alter radio algo de
2: from 7va.fm alter radio algo de
0: from 7va.fm / alter radio algo deFrom 7va.fm / Alti Radio.
3: Solito orario sulla vostra emittente di fiducia, collegamento con la redazione di 7va.fm per un altro numero di Algo Day, un numero particolare perché, vabbè, uno dice, tu dici sempre così, però quando c'è musica io sono ancora più contento, dal momento che sono tanti gli argomenti di cui ultimamente Algo Day sta toccando. Però è un vecchio amico, se così si può dire, o comunque un cantautore che ha già in passato più volte personalizzato i piani alti della nostra RAM 7va25, prova ancora la scalata con il pezzo che sicuramente avrete già ascoltato in RAM 7va25 per l'appunto, che è La grammatica e sgrammatica. Però lo ascolteremo anche con un pezzo aperitivo, perché sapete che gli ascolti in Algo Day sono due, però non voglio parlare io, dovrebbe essere già in linea il professore della musica italiana, potremmo definirlo. Abbiamo in effetti Massimiliano Lepera con noi, pronto?
4: Eccomi, ciao, sono qui.
3: Allora, posso chiamarti Massi, così come il tuo nome d'arte, o devo chiamarti professore?
4: Assolutamente Massi Lepera va benissimo.
3: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato, perché il liceo del classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo. Ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
4: Sì, esatto, Vento in faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, Tropea, perché in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione, sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate. E soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto questa commistione, no, tra scuola, cultura ma anche musica, e quindi troviamo anche delle aspettative maggiori da parte loro, perché vogliono sempre improvvisarsi in nuovi campi, e quindi mi facilita questo approcciarmi con loro. È più bello proprio perché riesco a entrare nel loro mondo anche attraverso la musica.
3: E beh, la fortuna è tutta quanta dei ragazzi, perché avere un professore cantautore non è da tutti, no? Sei un po' il Vecchioni del Sud in qualche maniera, no?
4: Sì, infatti Vecchioni è proprio il mio modello, adoro Vecchioni, adoro De André, sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in tutto. E chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, a 360 gradi, quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì, invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica, ai romanzi, tutto quello che appunto è il mondo della cultura.
3: Impossibile da

0: il muso lungo perché l'estate è andata via, magari hanno lasciato per strada qualche amore, no? Classico estivo, però insomma è anche il brano che ci aiuta nel countdown, perché bisogna essere ottimisti, caro Massi, e già pensare all'estate 2025, giusto?
1: Assolutamente sì, infatti poi ci sono dei progetti di cui senz'altro parleremo, perché il lavoro del cantautore è sempre in rodaggio, no? Quindi avremo tanti mondi nuovi da sperimentare, non si sente mai arrivati, ma ogni brano è un punto di partenza.
0: E allora sicuramente starai preparando delle situazioni live. Massi, una domanda che riguarda la tua parte artistica, che si divide tra il live, quindi il contatto con il pubblico, finalmente far ascoltare ciò che hai cucinato in sala di incisione, e appunto la ricerca in studio, che magari ti affascina anche quella, no?
1: Assolutamente sì, perché poi la musica nasce sempre tra virgolette in camera, musica da camera, e poi pian piano va nelle fucine della casa discografica. Anzi, approfitto per salutare i miei produttori della casa discografica San Luca Sound di Bologna, che mi consentono anche di spaziare, non in tutta Italia, perché dalla Calabria non è sempre facile raggiungere tutta la penisola, e proprio con loro ho prodotto Vento in Faccia, ma anche tutti gli altri brani, e fanno parte di un disco che si chiama Carpe Diem, proprio col titolo latino che richiama la voglia di cogliere l'attimo, no? Quindi di essere sempre sul pezzo, di non sentirsi mai arrivati, come dicevo prima, e di rappresentare quella che è la bellezza del momento.
0: E allora torniamo alla tua passione per la letteratura. Il pezzo che abbiamo in classifica non lascia nulla all'immaginazione, è proprio un trattato di grammatica, come diciamo un po' è maltrattata la lingua italiana, no? Perché da una parte all'inizio gli smartphone avevano la necessità di abbreviare, quindi c'era perché scritto XKE, però adesso con il correttore siamo andati un po' in avanti, poi con tutti i messaggini che si scrivono, da una parte c'è danno, però da una parte siamo, pur se non a mano, appena tutti quanti hanno una brutta scrittura, quindi siamo sempre lì che digitiamo, però almeno siamo tornati a scrivere, o no?
1: Sì, esatto, l'intelligenza artificiale, come diciamo sempre, è una ottima innovazione, ma dobbiamo riuscire ad utilizzarla, no? Quindi è anche divertente riuscire a capire come le persone, non sempre i ragazzi, perché poi spesso sono gli adulti, si lasciano irretire da questi retaggi dell'intelligenza artificiale, dagli smartphone e dalla tecnologia, e a volte caschino proprio dal pero, comunque facendo degli errori madornali su cui sì, ogni tanto si sorride, però poi a volte fanno veramente accapponare la pelle, no?
0: E allora l'ascoltiamo, La grammatica e sgrammatica, Massi Lepera.

0: Desto avviso, veramente una delle più belle lingue del mondo, se non la più in assoluto. Beh, del resto la nostra letteratura parla chiaro, io nemmeno posso insistere su questi temi perché col professore presente mi sento un po' in soggezione, però nel mio piccolo sono appassionato anche io di glottologia, di facendo radio per forza, no? Quindi è naturale.
1: Bellissimo, è bellissimo sicuramente utilizzare, no, anche dei termini tecnici, anche la radio, oggi il caso. Ci insegnano a saper utilizzare il lessico appropriato, e la cosa bella è che in riferimento a questo brano abbiamo girato il videoclip proprio a scuola con alcuni dei miei alunni, quindi è stato carino creare questo contatto intergenerazionale in cui tra gag, battute e tanti scherzi si è riuscito a buttare giù un videoclip che è abbastanza divertente.
0: Eh sì, un video davvero particolare, realizzato con idee originali, un video fresco che riproporremo nel corso anche di questa intervista, che potrà essere rivista su setteva.tv, quindi digitate semplicemente sul canale YouTube, ma naturalmente c'è anche il canale ufficiale di Massi Lepera. Max, come ti chiamo io, il nostro tempo sta per scadere, anzi diciamo che stiamo andando fuori orario, però è stato davvero un piacere. Del resto tornerai presto in onda, perché torneremo a disturbarti, vogliamo sapere tutte le novità, tutti i tuoi movimenti, e tra l'altro il tuo disco è presente in classifica, quindi è molto ascoltato da tutte quante le oltre 80 alte radio collegate alla redazione di setteva.fm. E l'ultima cosa, la cosa bellissima, Massi Lepera è protagonista del numero in circolazione a breve di Music One del Bucherini, siamo da Italia. Max, vogliamo i tuoi saluti.
1: Grazie, grazie veramente, sempre un piacere essere con voi, la musica è arte e poesia, quindi sono proprio contento e vi ringrazio per tutto, e spero che veramente ci sia modo di risentirci presto su questi canali con tante novità.
0: Ok, ciao, alla prossima. Era Massi, ciao, era Massi Lepera. Domani alla stessa ora sulla vostra antenna di fiducia torna un nuovo numero di Algo Day. È tutto per il momento, la linea torna agli studi centrali di ogni singola iscritta alle alte radio. È tutto per il momento, te lo godo. Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Buonasera dalla redazione. Un'imbarcazione sudcoreana in fiamme nello stretto di Hormuz. Secondo il Ministero degli Esteri del paese, un'esplosione e un incendio si sono registrati a bordo dell'imbarcazione gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana che si trovava all'ancora nei pressi degli Emirati Arabi Uniti all'interno proprio dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario del Tesoro americano Bessent ha annunciato: abbiamo il pieno controllo dello stretto, lo stiamo aprendo. Ma poco fa il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha affermato che nelle ultime ore nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato lo stretto. Le guardie rivoluzionarie hanno respinto le dichiarazioni attribuite a funzionari americani, definendole prive di fondamento. Passiamo alla cronaca italiana. Oltre Andrea Sempio saranno interrogate anche Paolo e Stefania K, consegnati dai carabinieri infatti a Milano. Gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi. Verrà sentito anche il fratello della vittima di Garlasco, Marco. Gravissimo incidente stradale la notte scorsa a Forlì. Due giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è ricoverata in grave condizione al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Poco prima della mezzanotte l'auto con a bordo le tre giovani, per motivi al vaglio, è andata fuori controllo e dopo un test a coda si è schiantata a piena velocità contro uno degli alberi che costeggiano la strada. Il tennis internazionale d'Italia ha svelato il tabellone dell'edizione 2026. Sinner, reduce dal trionfo di Madrid, è appena arrivato a Roma, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte del tabellone c'è anche Cobolli. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tornano correnti umide e instabili atlantiche sulle regioni centro-settentrionali che nella giornata di martedì porteranno un peggioramento del tempo. Avremo piogge, rovesci in transito, anche localmente intensi e temporaleschi, specie tra Liguria, Toscana e Valpadana. Fenomeni un po' più intermittenti sui settori adriatici centrali, mentre andrà meglio al sud, con prevalenza di tempo asciutto e anche ancora soleggiato, specie tra Sicilia, Calabria e Puglia centro-meridionale. Temperature in calo al nord, nei valori massimi non andranno oltre i 18-20 gradi, stabili altrove con valori fino a 25 al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
4: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
5: Torna l'edizione classica di Sporting Go. Abbiamo fatto inanellato, no? Qualche filone di troppo, però eccoci qua. Al solito ci hanno sostituito le ragazze di Almanacca con le edizioni speciali Musica e Sport. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, immancabile per una vera e propria puntata di Sporting Go che vada a rispettarsi, l'enciclopedico Fabio Cantelmo della redazione di nonsolocalcio.news.
6: Ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori. Possiamo dire che mi siete mancati un po', però.
5: Eh beh sì, naturalmente ci sono cose belle e cose brutte nel corso di queste due settimane. Per gli azzurri ci siamo già sentiti, poi ci sono delle pseudo bufale circa il possibile ripescaggio, perché si sa che l'Ira dovrebbe essere in bilico. Però parliamo di un'Italia che va, no? Perché praticamente c'è stata la doppietta dei due bambini d'Italia, no?
6: Sì. Beh, direi di sì, lo sport italiano è sicuramente in, come possiamo dire, forse nel periodo più d'oro di tutta la storia, no? Io non mi ricordo a memoria anche in passato che ci fosse una situazione del genere nello sport italiano, cioè Jannik Sinner e Kimi Antonelli, Andrea Kimi Antonelli, e ieri mancava tante cose, mancava anche Marco Bezzecchi, che non ha, perché ieri non c'era la MotoGP, ma c'è stato il successo di Nicolo Bulega, no? nella Superbike con la Ducati. Jannik Sinner, che è mostruoso, tante cose, ha battuto un record storico che apparteneva ai grandissimi massimi del tennis, parliamo di Nadal, Federer e Djokovic, perché ha conquistato il suo quinto Masters 1000 di seguito. Nessuno nella storia ci era mai riuscito. Si è sbarazzato in 57 minuti di un Sasha Zverev non particolarmente abbillante, non in condizione, possiamo dirlo, oltre che fisica sembra anche proprio un discorso di condizione mentale. E poi c'è stata l'ennesima vittoria in Formula 1 di uno straordinario Kimi Antonelli, 19enne, tra altre cose con una macchina che in quel momento non era tra le migliori, non era tra le favorite, perché la Mercedes è l'unica che non ha portato grossi sviluppi alla sua macchina. E insomma, io direi no, molto molto molto molto bene. Tutto questo all'insegna di Alex Zanardi, no? Perché il 1° maggio è venuto, purtroppo c'è stata la tragica notizia della scomparsa di Alex Zanardi. E cosa vuoi dire, Chico? Vogliamo spendere due parole di questa persona straordinaria, incredibile,
5: veramente una persona unica, che riusciva a giocare su tutto, una forza d'animo incredibile, una fra tutte la battuta a pochi mesi dal tragico primo incidente, sì. Andò a ritirare, no, il premio in grazie a Motosprint, no, che mise in premio, decise di premiarlo, i corregionali, diciamo così, di Motosprint, della Motor Valley di casa nostra. E praticamente lui disse: sono così emozionato che mi tremano le gambe. Quindi da lì è poi iniziato questo suo percorso a favore degli sport paralimpici, in cui è stato testimonial. Ci sono situazioni che sono quasi leggendarie, perché lui andava in giro, no, a descrivere persone che purtroppo potevano fare soltanto quel tipo di sport, a convincerle a partecipare allo sport, proprio perché dà una carica pazzesca a queste persone meno fortunate. Lui si diceva fortunato, pensa te, si autodefiniva fortunato. E poi il bis, ma è inutile ripercorrere questa strada, perché veramente addirittura il destino ha voluto che ci fosse proprio il bis, purtroppo, perché è un'altra tragedia pure sulla bicicletta speciale,
6: sulle,
5: no?
6: Bike, che... sulle bike, sì sì, quindi insomma a volte il destino si accanisce, no, come si dice in questi casi. Però insomma è giusto ricordarlo, no? Veramente una persona, un esempio di resilienza in tutto e per tutto, possiamo dirlo tranquillamente.
5: È stata rispolverata tra l'altro la foto in cui è comparso abbracciato con Ayrton Senna, perché ricordiamolo, è venuto a mancare proprio il 1° maggio, che molti ricordano come la festa dei lavoratori, ed è giusto, ci mancherebbe, ma che purtroppo per me è una data tristissima, perché abbiamo consumato purtroppo il 32esimo anniversario, il 32esimo anno senza il grande Ayrton, ed è lì che secondo me la Formula 1 è proprio finita, perché non è più la stessa veramente. E vabbè, un po' di musica allora, e poi dopo sarà di nuovo Sporting Go.
7: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, che se non è più la stessa strada, che se non è più la stessa cosa. Anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: arrivare al più forte pilota di tutti i tempi. Naturalmente non sarebbe potuto essere altrimenti, piaciuto da tutta la famiglia, ma della famiglia allargata innumerevole in tutto il mondo del grande Hamilton. Dobbiamo però voltare pagina e iniziare a parlare di disastri. Iniziamo la situazione un po' più classica di Sporting Go. Si parte dal Milan, che forse arriverà per miracolo in Champions, perché in qualche maniera con la matematica la sta mettendo un po' a rischio.
1: Sì, diciamo che sta cercando di autosabotarsi, no? il Milan in tutti i sensi, perché il Milan continua a fare fatica con le squadre piccole. Il Milan continua a far fatica a segnare. In questo momento è ancora, ci mancherebbe ancora, è su in classifica, quindi insomma nessuno la può ancora scalfire, però insomma i punti di distacco a questo punto si stanno riducendo. Detto che la Roma, dobbiamo anche aspettare il risultato della Roma. La Roma, in caso di vittoria contro la Fiorentina, sarebbe a 64 punti, andrebbe a un punto solo dalla Juve e a 3 punti dal Milan, per cui la situazione che sembrava serena e tranquilla, così tanto serena e tranquilla non è. Sconfitta brutta quella contro Sassuolo, 2-0, una partita giocata malissimo. Il problema è del Milan, il Milan c'ha 4-5 attaccanti, ma se tutti li metti assieme non ne fanno uno.

0: oltre ad esserci un Milan che non cammina, c'è anche un Super Sassuolo ben orchestrato da un grande maestro d'orchestra che è il grande teatino Fabio Grosso, no? Certo. E quindi io lo propongo per la nazionale, visto che è stato quello che poi tra l'altro ha realizzato il rigore leggendario che ha regalato all'Italia il mondiale del 2006. E quindi
1: Sassuolo è una squadra fatta col cervello, eh. Comunque Carnevali io l'ho incontrato, ci ho parlato su.
0: Sì, la so che sei rimasto ammirato. Sì.
1: Carnevali è un intenditore di calcio, quindi sai, diamo anche i meriti corretti, oltre che all'allenatore che ha fatto un studio di lavoro, anche alla dirigenza. Cioè, questa è una squadra costruita, ripeto, col cervello, che sono due cose completamente diverse. Il Milan dei spiegami Fulkrug, cioè cosa prendi a fare Fulkrug, cosa ti serve Fulkrug, un giocatore che è a fine carriera, hai preso un Kunku, hai Pulisic, hai Leao, sono tutte punte che leggerine. Jimenez purtroppo è stato infortunato tutto l'anno. I problemi del Milan sono sotto gli occhi di tutti. E adesso ripeto, attenzione, perché il Como è quella che ha, in realtà, ha le partite quelle un po' più agevoli, un po' più morbide rispetto al Milan, soprattutto alla Juve, ma anche al Milan. Quindi sai,
0: il Como davvero ha sciupato, perché a un certo punto aveva la certezza in qualche maniera di andare in Champions. Invece così, tra l'altro, altra appunto squadra in bilico anche la Juve, no? Perché stasera la Roma potrebbe andare a un punto perché c'è Roma Fiorentina.
1: Sì, assolutamente sì. Però se sei d'accordo, magari prima mettiamo un po' di musica e magari ne parliamo poi dopo, così approfondiamo i bianconeri, perché insomma credo che veramente il tracollo sia evidente sotto gli occhi di tutti.
0: Ok, a dopo allora.

0: tutto con il suo miracolo, poi c'è stata una pausa, poi insomma di nuovo bene, poi benissimo, poi non tanto, nuovo singhiozzo perché poi ci si aspetta che la Juve vinca sempre. Forse è anche necessario se si vuole veramente andare in Champions, quindi il punto della situazione adesso va un po' verso il basso perché nessuno si aspettava il pari contro il Verona.
1: Contro un già retrocesso Verona, Francesco.
0: Eh sì.
1: Contro un già retrocesso Verona. E la Juve, io credo che in questo momento sia la squadra che rischia di più in assoluto la qualificazione in Champions. Rischia più in assoluto perché è quella che ha il calendario più complicato. Prossima settimana la Juve giocherà a Lecce e Lecce deve ancora salvarsi, ricordiamo, quindi sicuramente giocherà con il coltello, col coltello tra i denti. Ma poi ha due sfide che sono complicate se pensiamo che giocherà in casa con la Fiorentina, e con la Fiorentina sappiamo che è più di un mezzo derby, e poi avrà proprio il derby col Toro. Lì poi bisogna vedere, perché insomma a Torino c'è un clima molto teso, a sponda granata io parlo, e l'ultima giornata proprio potrebbe essere quella decisiva. È vero che il Torino mentalmente è già in vacanza, se vogliamo dirla tutta, perché è già in vacanza, però comunque insomma non scendere in campo e far fare una passeggiata alla Juve credo che anche per gli stessi giocatori, per i tifosi, vorrebbe dire poi veramente problemi seri. Quindi attenzione, perché la Juve secondo me in questo momento è la squadra che rischia.

0: di più in assoluto, ripeto, non magari tanto quanto col derby col Toro, ma con Lecce Fiorentina se la deve giocare, secondo me se la dovrà sudare, e anche in maniera decisa e seria. Mentre il Como, no, dicevamo, è un po' più agevole, perché il Como va a Verona, che il Verona è già retrocesso. Dopodiché giocherà in casa col Parma, e il Parma è già salvo, e poi l'ultima va a Cremona con la Cremonese. Bisogna vedere se poi i giochi saranno già fatti oppure meno. Quello potrebbe essere l'unica sfida veramente probante che ha il Como, per cui la Juve è imbarazzante, Francesco, la Juve è imbarazzante. C'è una partita con la Nice sconcertante, a parte l'errore difensivo di Bremer. Adesso vogliamo criticare Bremer, l'unico giocatore forte che ha in squadra la Juve, cioè, mi sembra veramente ingeneroso. Il resto, Davide si conferma imbarazzante, non si capisce se prova probabilmente andare via, molti dubbi.
1: È il momento della pausa, staremo a vedere, perché appunto il Como a promettere promette 9 punti e la Juve dovrà fare altrettanto, se non di più. Vedremo anche la Roma se sarà lì a giocarsela. Pausa e poi torneremo.
2: From 7va.fm/altiradio.

0: Dalla redazione di 7 Bar Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Caffè quasi freddo per l'intervallo di Sporting Go che arriva puntualmente al secondo tempo. Promessa mantenuta, pausa breve. Eccoci qua con Fabio Cantelmo, vice direttore di Non Solo calcio.news. Di cosa parliamo adesso?
3: Ma io direi di un'altra, secondo me, mezza delusione, che è il Napoli. Napoli quest'anno secondo me è venuto a mancare parecchio. 12 punti di distacco dall'Inter oggettivamente sono tanti. L'anno scorso, se ti dico di bene, Francesco, dicevamo, no, un po' che la fortuna del Napoli forse era il fatto di non avere le coppe, no? Cioè l'Inter aveva giocato, non dico il doppio delle partite, ma quasi, perché il Napoli aveva giocato 38 partite, l'Inter ne aveva giocate 66, quindi non sono il doppio, ma quasi. E infatti poi il Napoli ha vinto, anche se praticamente alla penultima giornata lo scudetto, ma questo aveva vinto. La differenza l'ha fatta la Champions League, l'hanno fatta gli infortuni, l'ha fatta la Coppa d'Africa, per carità, la qualificazione in Champions penso che sia cosa fatta, non dovrebbe avere grossi problemi. Il Napoli ha 70 punti, quindi credo che sia abbastanza complicato, no, che non vada in Champions, considerando anche il calendario del Napoli, che la prossima sarà Pisa. Scusami, a Bologna, giocherà in casa col Bologna, poi avrà il Pisa fuori casa e l'ultima l'Udinese, per cui insomma non credo grossi scivoloni, grosse sorprese. Però io, se devo metterti la grande illusione di quest'anno, io credo che sia proprio il Napoli, Francesco.
2: Sì, perché rispetto a ciò che si attendeva, tra l'altro ricordiamolo per quei pochissimi che dovessero non rammentarlo, è la squadra che ha lo scudetto cucito sul petto e che ha avuto una magrissima apparizione in Champions.
3: Beh, è stata eliminata subito, cioè, se tu ci pensi non è neanche arrivata in finale, cioè neanche arrivata ai playoff, cioè è uscita direttamente subito la prima fase, non proprio contro corazzate, contro squadroni, cioè, se vogliamo proprio dirla tutta. Quindi io credo che sia la vera delusione. E attenzione a Conte, perché Conte potrebbe essere con la valigia già pronta dopo 2 anni, anche se lui ha ancora un anno di contratto col Napoli, ricordiamo.
2: Si sa qual è il vizietto di Antonio Conte: un disco e poi sarà di nuovo Sporting Go.

0: affrontata nei nostri discorsi, poi c'è la solita situazione di centro classifica. Ci vorrebbe un playoffone unico per, che ne so, dalla settima all'ottava fino alla squadra che deve retrocedere per un posto in Champions, non dico in più, no? Però magari le prime tre passano, la quarta non va e c'è questo mega playoff. Però quando lo fai ti spicci magari a ottobre, però per rendere, no, la classifica un po' più movimentata, perché ci sono poi queste squadre che rimangono un po' assenti. Però attenzione, si sa che la classifica nel dettaglio di quelle che sono già sistemate va in qualche maniera a determinare, premio di consolazione, la griglia di Coppa Italia, no? Questo è vero.
1: Sì, consolazione, infatti il Bologna dice che l'obiettivo è l'ottavo posto, proprio per avere no, il famoso turno successivo in Coppa Italia, no? Per non giocare subito all'inizio. Bologna che ha pari punti con il Sassuolo, quindi complimenti ancora di più al Sassuolo. Dopodiché, vabbè, credo che dalla settima posizione su sia tutto completamente definito. Fammi anche dire un'altra cosa, oltre che parlare ovviamente del Torino, perché questa è la settimana dell'anniversario di Superga, no? Il 4 maggio la festa di Superga. Anche la lotta retrocessione si gioca sul filo di lana, perché il Lecce, con la vittoria del Lecce, io credo che questa sia una vittoria fondamentale per allungare, perché se nel caso che la Cremonese non dovesse vincere lo scontro contro la Lazio, i punti sarebbero 4, e allora a quel punto, con 3 partite ancora da giocare, non dico che sarebbe decisa, ma quasi definita anche la terza a retrocedere e a scendere giù, ecco.
0: Beh, il Lecce non può stupare davvero, quindi. Tra l'altro c'è una storia triste in Serie B, perché il Pescara di Lorenzo Insigne è tornato, no, nella compagine biancazzurra abruzzese, aveva fatto dei miracoli pazzeschi, poi ha sciupato tutto in 3-4 partite, nel quinto sesto minuto di recupero, o raggiunta sul pareggio, addirittura sconfitta. Veramente è una storia molto molto triste. Però dobbiamo parlare del Torino, dai, state preparando tra l'altro voi degli speciali pazzeschi sull'alimentazione giusta e motivata di questa leggenda intramontabile.
1: Sì, esatto, c'è il 4 maggio, la tragedia di Superga, quindi del grande Torino. A Torino ti dico, ci sono anche delle polemiche feroci, perché non vogliono i tifosi, non vorrebbero la squadra, una parte dei tifosi non vorrebbero il presidente Caro e la squadra sua a Superga. È usanza tutti gli anni che il capitano di quella stagione legga i nomi sulla lapide. E da un lato io sinceramente li capisco, perché dopo la prestazione vergognosa e imbarazzante contro l'Udinese, questo non è onorare il grande Torino, ecco, 2-0. Io mi fermo qua, perché se no mi arrestano.
0: Purtroppo c'è sempre questa giusta pretesa, no, verso chi veste la maglia granata, appunto perché è una maglia super gloriosa. Poi quando che si avvicinano i primi di maggio, giustamente ci si aspetta ancora di più. Noi, prima di passare a festeggiare la capolista, sentiamo un po' di

0: finalmente fatta, tutti quanti aspettavano la data certa, bastava il pari, poi c'è stata questa vittoria 2-0 contro la ex squadra di Mr. Kivu, che appunto all'esordio come pochi grandi ce l'ha fatta, insomma, primo anno sulla panchina dell'Inter. Era stato proprio a Parma a fare il rodaggio dopo che comunque aveva allenato i settori giovanili nerazzurri a Milano, e insomma adesso la seconda prova in Champions, dove ci si aspetta di più, però anche un quadro su questo campionato che non ha proprio entusiasmato a mille, no? Quest'anno no, più che mai.
1: Direi proprio di no, che non è entusiasmato per nulla. detto ciò, io credo che insomma sia una vittoria questa importante. Complimenti a Marotta, allo staff che hanno creduto in Kivu, se tu ci pensi, nonostante non fosse propriamente la persona per scelta, c'è stato un po' le critiche da parte di tutti. Che vuoi che ti dica?
0: Beh, una bella favola per metà, però, perché se vai a vedere in Champions magari è andata così proprio perché il mister non è che abbia fatto proprio i magheggi. Non è stato un grande stratega contro il Bodo, no? Quindi
1: esattamente.
0: Per l'Italia va bene, se andiamo proprio a vedere, per l'Europa un po' meno.
1: Esattamente, per cui ha avuto questa, diciamo, questa grossa difficoltà in Europa. Secondo me è anche stata un po' sfortunata l'Inter sotto certi punti di vista. Ci può stare, capitano, no? Le annate un po' così. Però onestamente in Italia l'abbiamo sempre detto che è la squadra favorita. Così è stato. Hanno stravinto, insomma, abbiamo parlato prima, no? 12 punti di vantaggio sulla seconda. Credo che sia veramente tanto. E fa capire la forza di una squadra onestamente nettamente superiore rispetto a tutte le altre. Dopodiché la grande delusione, l'hai detto tu, secondo me anche, sono d'accordo con te, Champions League, perché l'Inter credo che con la forza che aveva doveva fare sicuramente di più. Però fammi dire, è un campionato questo veramente molto molto molto scarso, molto scadente a livello qualitativo, a livello di gioco. L'Inter non ha avuto praticamente mai rivali, e se tu ci pensi vai a vederti anche gli scontri diretti dell'Inter, perché a parte quello con la Roma non mi sembra che ne abbia vinto neanche uno. L'Inter, dove ha fatto la grossa differenza, è stato proprio con le squadre piccole, dove sono venute a mancare tutte le altre. E noi quante volte lo diciamo che gli scudetti si vincono con le squadre piccole, non con le squadre grandi, Francesco?
0: Sì.
1: Se tu ci pensi, e questa è stata proprio la dimostrazione plateale di quello che stavamo dicendo. L'Inter l'ha vinta di
0: più.
1: Complimenti a Christian Kivu. Vincere uno scudetto non è mai facile. Chapeau.
0: Però squadre piccole, squadre grandi. Allora, per le piccole io saluterei il Chieti, che è arrivato almeno ai playout, perché ha visto mettersi a rischio anche la permanenza in Serie D dopo che c'erano state le partenze sprint con i sogni di C. Ma questa è una battuta. Squadre grandi, squadre grandissime, perché diciamolo pure, molti di noi, grazie a Dio, hanno già la testa ai mondiali. Vabbè, gli azzurri non ci saranno, però veramente si avvicina questa irresistibile kermesse. Ma si avvicina, tra poche ore ci sarà anche il processo di NSC, non solo calcio.news. Cosa preparate? Appunto, già abbiamo accennato, abbiamo spoilerato lo spoiler, no? Il grande toro protagonista.
1: Beh, ci sta sicuramente il grande torino. Parleremo dell'Inter, perché insomma mi sembra assolutamente corretto parlare dello scudetto dell'Inter, e parleremo della Juve, perché insomma il bruttissimo pareggio contro il Verona. La Juve rischia forte, quindi si parla anche di Juve, oltre che di Toro, ovviamente, ci sembra giusto, del grande Torino, di Inter. Questi sono gli argomenti, diciamo, principali della serata.
0: E allora,

0: E salutato l'enciclopedico Fabio Cantelmo.
1: No, grazie come sempre a tutti voi e l'auguri di una splendida settimana.
0: E allora la linea davvero torna, il collegamento si chiude qui, ma Sporting Go torna lunedì prossimo. È tutto per il momento, a te dopo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buonasera dalla redazione. Due morti e due feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino. L'incidente è avvenuto in una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. La polizia non ha ancora diffuso ulteriori dettagli a causa di quella che ha definito una situazione dinamica. La marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento con missili da crociera, razzi e droni da combattimento vicino ai cacciatorpediniere statunitensi che attraversano lo stretto di Hormuz. Questo mentre il segretario del tesoro americano Bessent dichiara che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto. Settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle K, come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato dai PM di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato il suo approccio sessuale. Sono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Su Ju e Liu Chunbing, gestori del bar di Milano, imputati per l'omicidio di Eros Di Ronza, 37enne ucciso a forbiciate nell'ottobre del 2024 dopo un tentativo di furto di Gratta e Vinci. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati escludendo l'aggravante della crudeltà. Il calcio: dalle 18:30 in campo il penultimo match della 35esima giornata di A, Cremonese-Lazio. I grigiorossi sono alla caccia di punti preziosi per accorciare le distanze da Lecce, ora lontano 4 punti e quart'ultimo. Alle 20:45 chiuderà la 35esima di A il match Roma-Fiorentina. È tutto, grazie per averci seguito. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, dalle 18:30 in campo il penultimo match della 35esima giornata di Serie A, Cremonese-Lazio. I grigiorossi sono alla caccia di punti preziosi con l'obiettivo di accorciare le distanze dal Lecce, ora lontano 4 punti. Sarebbero questi punti salvezza importantissimi per la Cremonese. La Lazio invece con una vittoria scavalcherebbe in classifica Bologna e Sassuolo, posizionandosi all'ottavo posto. Alle 20:45 la 35esima di A si chiuderà con il match Roma-Fiorentina. Per i giallorossi occasione da non perdere quella di questa sera per ridurre in caso di vittoria le distanze della Juventus, ora quarta più 4 proprio sulla Roma. Roma che avrà in campo a disposizione dall'inizio Koné, mentre Dybala dovrebbe avere spazio partita in corsa. Nella Fiorentina a sinistra Gosens con Ranieri e Pongracic al centro della difesa. In casa Inter si festeggia lo scudetto e viene deciso anche il mercato, perché dopo la vittoria del titolo scatta l'obbligo di riscatto per Akanji, arrivato nell'ultimo giorno dello scorso mercato estivo dal Manchester City. Tra i protagonisti di questa cavalcata vincente, lo svizzero ha collezionato 33 presenze in campionato e segnato 2 gol nelle vittorie contro Sassuolo e Lecce a febbraio. Siamo al tennis, gli internazionali d'Italia. È stato svelato oggi il tabellone dell'edizione 2026. Yannick Sinner, peraltro appena arrivato a Roma all'aeroporto di Ciampino, reduce dal trionfo di Madrid, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte di tabellone c'è anche Cobolli. Musetti invece nella parte bassa del tabellone con Djokovic e Zverev. Il Torino ha raggiunto Superga ed è stato accolto dai fischi e anche insulti da parte dei tifosi granata. La squadra di D'Aversa è stata contestata nel piazzale davanti alla Basilica di Superga nel giorno, lo ricordiamo, del 77esimo anniversario della tragedia del grande Torino. C'è stato anche un coro contro il presidente Urbano Cairo, poi si è alzato il canto "C'è solo il grande Torino". È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Censimento 2024. Belluno sempre più anziana, ma torna attrattiva. Secondo il censimento permanente della popolazione diffuso dall'Istat, Belluno si conferma come una delle province più anziane del Veneto. Tuttavia nel 2024 si registrano segnali di vitalità demografica, con un incremento della popolazione straniera del 5,3%. Questo dato suggerisce una crescente attrattività del territorio per i flussi migratori dall'estero. Scontro auto-moto sull'Alemannia, a Cadola. Un ferito e traffico in tilt. Un incidente tra un'autovettura e una motocicletta si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica lungo la statale 51 di Alemannia, a Cadola di Ponte, nelle Alpi. Il motociclista ha riportato ferite e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Belluno, che hanno operato per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. Ponte nelle Alpi, avanzo da 2,29 milioni, via agli interventi. Il comune di Ponte nelle Alpi ha registrato un avanzo di amministrazione di oltre 2,29 milioni di euro, consentendo una programmazione più solida e l'avvio di opere attese dalla comunità. Il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2025, certificando circa 400.000 euro di risorse immediatamente disponibili. Longarone, bilancio solido e avanzo da 2,5 milioni. Longarone ha chiuso il 2025 con un bilancio solido, registrando un avanzo libero di 2,5 milioni di euro. Il bilancio consuntivo, approvato dal Consiglio Comunale il 29 aprile, evidenzia una gestione finanziaria stabile, capace di sostenere sia i servizi che gli investimenti, sottolineando i benefici derivanti dalla fusione. Fioriture e manutenzioni. I frazionisti abbelliscono Borgo Valbelluna. Le consulte frazionali di Borgo Valbelluna continuano a operare attivamente in interventi di manutenzione e abbellimento dei paesi. Queste iniziative, caratterizzate da una forte partecipazione della comunità, includono anche attività di coesione sociale. Recentemente sono stati ordinati fiori per abbellire ulteriormente il territorio. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: con i gesti riflessi.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
9: Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco, benvenuti e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione di novità discografiche in ambiente rock, ma come al solito ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Molte novità anche in questo nuovo episodio. L'ultimo brano sarà una novità di una band amatissima da tutti, ma parliamo del brano con cui iniziamo la puntata, ovvero sia il ritorno di una band newyorkese dopo ben 6 anni, fondata nel 1998 da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr. Sono gli Strokes con il nuovo singolo. Like a

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Tornano dopo 6 anni gli Strokes con un album dal titolo Reality Awaits. Uscirà il 26 giugno, sarà il 7° album in carriera di questa band newyorkese, grande rilancio per loro, alla vigilia di un tour mondiale che toccherà i principali festival internazionali, ma anche molti club dove hanno esordito tanti e tanti anni fa. Album che è stato registrato in Costa Rica con la produzione del grande Rick Rubin. Rimaniamo negli States con una band che si chiama Snail Mail, che è il progetto di Lindsay Jordan. Il pezzo si intitola Nowhere.

Gli Snail Mail, ovvero il progetto indie rock della cantautrice americana Lindsay Jordan, classe 1999, è nata nel Maryland, è attiva dal 2015 e questo pezzo dal titolo Nowhere è contenuto in Ricochet, che è il suo terzo album. Per questa bravissima artista, molto presente nelle puntate di Rock Wave, così come lo è Sam Fender, è uscito un nuovo pezzo con la produzione di Adam Grandusiel, componente di War on Drugs, si intitola Rim In.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Sam Fender con Rimi In, un pezzo che fa parte della versione allargata, espansa, pubblicata recentemente del suo ultimo album dal titolo People Watching. La voce femminile è quella di Olivia Dean, che è un talento neo-soul londinese nata nel 1999. E a proposito di Londra, questa band si chiama Squeezy e il pezzo che ascoltiamo oggi è contenuto nell'ultimo album di questa band molto molto importante, nata nel 1974. Si intitola Hell on Earth.

0: Fame.
1: Gli Squeezy, grande ritorno per loro con un album che si intitola Trixies, continuano ad evolversi senza mai perdere la loro unicità. Formazione storica londinese che annovera ancora in formazione i due membri che hanno creato questo progetto, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Hanno pubblicato in carriera ben 14 album e restano sicuramente ancora tra i nomi più rappresentativi del pop britannico. Ma ora torniamo nel

States, dove troviamo Shabuzy, nato in Virginia, che è un bravissimo artista che riesce a coniugare la musica country con l'hip hop e anche qualcosa di cantautorato americano. Il pezzo si intitola Born to Die. I'm

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Shabuzi, Born to Die, bellissimo pezzo nel nuovo album di questo artista americano che uscirà a luglio con un nuovo lavoro che sarà una specie di concept album dai toni western. Lui è molto famoso per un pezzo che è diventato un hit mondiale, ovvero sia Bar Song, ma attenzione, ci sono Maxwell Farrington e le Super Omar.

Allora, vi devo un po' ricapitolare la provenienza degli artisti che avete ascoltato in questo pezzo. Lui è Maxwell Farrington, è nato in Australia nel 1986. La band che suona è Le Super Omar, che ha come base la città di Avignone. La voce femminile invece è quella dell'attrice americana Lily Buchanan. Il progetto comunque ha come base la Francia, in particolare la città di Parigi. Il pezzo si intitolava Du Da Da Da e ora vi porto in Nuova Zelanda per una formazione indie pop. Si chiamano Yumizuma Cowboy Without a Clue. È un pezzo tratto dal loro ultimo album. Vi ricordo che state ascoltando Rock Wave. Io sono Alberto Prisco e questi sono gli Yumizuma. We'll be right back.

La melodia è sicuramente molto vicina all'originale, ma i Dandy Warhols hanno fatto una versione un po' più distorta, un po' più psichedelica di questo classico degli America del 1975, faceva parte del loro album Hearts. Il pezzo è famosissimo, si intitola Sister Golden Hair, e loro l'hanno ripreso e inserito in questo nuovo lavoro che si intitola Pin Ups, che è un album di cover che contiene anche altri omaggi a band come Cure, Clash, Beatles e molti, molti altri. Ma ora vi porto a Los Angeles, dove troviamo una cantautrice che si chiama Chris Angelis. How About That è il titolo di questo pezzo, che fa parte di Les Side, il suo ultimo lavoro.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: How About That, questa artista classe 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. How About That, dall'album Le Sight. Per questa artista indipendente che ha pubblicato ad oggi vari EP e vari album e che divide la sua attività tra Los Angeles, la sua città, e Nashville, da cui sicuramente trae ispirazione per le sue belle canzoni molto intense e molto coinvolgenti. Mumford & Sons hanno pubblicato un nuovo album in questo 2026, lo stiamo ascoltando già da qualche settimana, da qualche puntata. Il pezzo di oggi si intitola I Tell You Everything.

Marcus Mumford e la sua band Mumford & Sons, I Tell You Everything, fa parte del loro ultimo album, un album molto lungo con tante canzoni, tutte molto molto belle. Formazione nata a Londra nel 2007, tanti album all'attivo ad oggi, e una fase un po' più indie rock con questo loro nuovo lavoro, mantenendo le radici folk degli esordi che hanno in qualche modo segnato la loro lunga carriera. Sommyo invece è la band che arriva ora, formazione nata nel 2015 in Olanda, autrice ad oggi di due album, l'ultimo si intitola 24 Hours, che contiene anche questa Ave a Little Faith. Sommyo.

Rock Wave. È una fase molto melodica di questa puntata di Rock Wave. Questi erano i Sommier con un pezzo dal titolo Have a Little Faith. Per questa band dell'AIA guidata da Camiel Meyerson, invece Dave Venian guida da tanti anni, esattamente dal 1976, una formazione importantissima che si chiama Damned. Hanno pubblicato un album di cover in questo 2026 che contiene anche questo pezzo dei Kinks, forse non fra i più famosi, ma molto molto bello, dal titolo I'm Not Like Everybody Else, che era lato B della famosissima Sunny Afternoon del 1966. Loro però non sono i Kinks, ma sono i Damned.

hanno reso un po' psichedelica questa canzone dei Kinks del 1966. Erano i Damned, la band storica di Dead Daniel, formazione che ha perso anche recentemente il chitarrista originale, ovvero il grande Brian James. Loro però sono ancora molto attivi dal vivo, verranno anche in Italia in questa estate 2026. Il pezzo, lo ripeto, fa parte di quest'album di cover che consiglio a tutti, perché ci sono anche canzoni riprese di band come Rolling Stones, Pink Floyd, Animals, Yardbirds, veramente ancora grandi dopo tanti e tanti anni, i Damned. Ed è uscito anche un nuovo album per Joe Jackson, si intitola Open Fury. Il pezzo di oggi è After All This Time.

Inconfondibile Joe Jackson, After All This Time, dall'album Open Fury, uscito in questi giorni. Cantautore inglese nato nel 1954, attivo dal 1979, autore di oltre 20 album in carriera, è tornato con un nuovo lavoro che unisce il suo pop d'autore con accenti jazz, vagamente ascoltati anche in questo pezzo molto molto bello dal titolo After All This Time. Continuiamo ora con una band di culto, una band che ha come base la città di Los Angeles. È un duo folk guidato dal cantautore Joe Ryan e dal polistrumentista Kenneth Pattengale. In arte si chiamano Milk Carton Kids. Il loro nuovo album si intitola Lost Cause Lover Fool. Il pezzo è Friend Like You.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: E questo era un pezzo del grande Conor Roberts, ovvero Bright Eyes. L'abbiamo ascoltato da questa formazione milanese nata nel 2017, si chiamano Lovinsky, progetto di Carlo Pinchetti, un tributo che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per l'etichetta Wadafaz Records per far riemergere alcune canzoni forse un po' dimenticate di questo grande artista americano. Ma noi voltiamo pagina perché è arrivato Morrissey, un estratto dal suo ultimo e bellissimo album dal titolo Make Up Is Lie. Il pezzo si intitola Lester Banks.

Lester Banks, un brano dedicato da Morrissey a uno dei critici rock più influenti e radicali della storia della musica, proprio Lester Banks, californiano scomparso nel 1982. Si parla anche di Roxy Music nel testo di questa canzone, e infatti Morrissey ha ripreso proprio una canzone dei Roxy in questo nuovo album dal titolo Make Up Is a Lie, che ve lo prometto sempre, ma sicuramente lo ascolteremo in una delle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora è il momento di un artista londinese in attività dal 1986, si chiama Nick Salomon, la sua band è quella dei Beavis From, il brano si intitola Draining the Bad Blood.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Vives Brond con Draining the Bad Blood dall'album Horrorful Heights, un album quasi 80 minuti come sempre, nella tradizione di questo artista molto molto prolifico, una trentina d'album pubblicati ad oggi dal 1986, quindi anche un anniversario molto importante per lui, 40 anni di carriera. Titolo molto curioso per il pezzo che segue, lui è Will Oldman, in arte Bonnie Prince Billy. Il pezzo si intitola Everybody's Got a Friend Named Joe, ovvero tutti hanno un amico di nome Joe. Bonnie Prince Billy.

Bonnie Prince Billy, inconfondibile, molto belle le sue canzoni, un artista che ha pubblicato ad oggi una ventina d'album. We Are Together Again è il titolo di questa sua ultima fatica. Glen Hansard, cantautore dublinese, nato nel 1970, noto per essere stato il frontman dei Frames, membro degli Swell Season con Marqueta Irglova, ma soprattutto noto per aver fatto molti album da solista. Ha pubblicato da poco il primo di due volumi che riprendono alcune cose in versione live della sua carriera, con tutti i vari progetti portati avanti fino ad oggi. The Feast of St. John è contenuta nel suo ultimo album solista pubblicato nel 2023. Ce l'ascoltiamo insieme, Glen Hansard in versione live. Gli applausi però arriveranno solamente alla fine.

Grandi applausi meritatissimi per Glen Hansard, The Feast of St. John, uno dei pezzi più belli contenuti nel suo ultimo album del 2023. Un artista che, oltre ai progetti di cui vi ho parlato prima, ha collaborato in carriera anche con personaggi del calibro di Eddie Vedder, Bruce Springsteen e molti molti altri. E sono curioso anche di ascoltare la seconda parte del progetto, che uscirà un pochino più avanti, fra qualche mese. Progetto multietnico quello che arriva ora. London Plain è una band newyorkese nata nel 2014, guidata da David Mosey. Ha due album all'attivo e annovera membri che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Svezia, dal Pakistan e dalla Nuova Zelanda. Loro riprendono con questa versione molto teatrale, molto baritonale, un classico, un pezzo famosissimo dei Bronski Beat. Si intitola Small Town Boy, in questa versione un po' gotica dei London Plain.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Molto molto bella questa versione di Small Town Boy, un classico dei Bronski Beat del 1984. Questo trio synth pop scozzese nato a Glasgow un anno prima ha pubblicato in carriera 3 album. In particolare questa canzone era contenuta in The Age of Consent, il loro album d'esordio, ma questa era la versione dei London Plain, band che ha come base la città di New York, da segnalare alla produzione Carlos Dengler, che è un ex componente dei bravissimi Interpol. Ma noi siamo in chiusura, però vi lascio nelle mani dei News con un altro singolo che anticipa il loro nuovo album che uscirà il 26 giugno. Il pezzo si intitola Cryogen. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del programma. Vi invito ovviamente ad ascoltare anche i Muse, ma vi mando un abbraccio molto molto forte. A presto, ciao.

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
2: Il modo migliore di proseguire la nostra trasmissione è ascoltare la musica di Demetrius Crayon Labors. Questo che ascolteremo tra poco è il suo nuovo pezzo che si intitola Chosen, una canzone soft nelle mani di questo pianista di Detroit, ancora una volta capitale della musica. Poi ritroveremo dopo Two Hearts la voce molto particolare di Lindsay Webster con la canzone che si intitola come il nuovo lavoro, Music in Me. Ho letto che lei ama del nuovo disco la canzone Serenity Prayer perché si è dedicata anche alla produzione. Ho adorato creare tutti gli sfondi e le armonie, dice. E sicuramente l'ascolteremo nei prossimi jazz e dintorni. Dopo vi farò ascoltare un'altra grande collaborazione tra mostri sacri, Najee e Will Donin, la canzone che ascolteremo Catch a Feeling. I due artisti uniscono il sax di Najee e la voce del soul di Will Donin con esibizioni dal vivo previste per tutto il 2026 di Najee. Vi auguro buon ascolto.

0: Ci sono ancora tre canzoni prima della fine. Questa che arriverà è un pezzo già vissuto in trasmissione con il chitarrista Joel Del Rosario. Ci sarà la sua presentazione. Ancora Softy, il nostro appuntamento di jazz e dintorni. Un pezzo che sicuramente farà rilassare e che riporterà tutti quanti noi alla fine del 2025. Pete Dingon e Anthony Island con il disco che parla di Los Angeles e dei suoi luoghi conosciuti. Ascolteremo LA Wives. Chiuderemo in bellezza, nel vero senso della parola. Lei è stupenda musicalmente e non solo. Brasiliana, finalmente una bella bossa nova con Eliane Elias da San Paolo do Brasile. Pianista che con la sua voce crea già grandi emozioni. Chiuderemo il jazz dintorni di oggi con Bubbles, Bangles and Beats, canzone popolare tratta da un musical del 1953. La versione di maggior successo pare sia quella di Peggy Lee del 1954, ma anche altri interpreti, tra i quali Frank Sinatra e Sarah Vaughan, hanno rifatto la canzone. Oggi si chiude con un grande pezzo il nostro appuntamento, che vi ricordo tornerà su questa radio nella prossima puntata. Quindi adesso mettetevi comodi e buon ascolto. Ciao da parte mia, Marco Del Vais. Alla prossima.
1: Hi, this is guitarist Joel Del Rosario, and now spinning on Jazz e Dintorni is my latest single, Chasing Sunsets.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
1: Il modo migliore di proseguire la nostra trasmissione è ascoltare la musica di Demetrius Crayon Nabors. Questo che ascolteremo tra poco è il suo nuovo pezzo che si intitola Chosen, una canzone soft nelle mani di questo pianista di Detroit, ancora una volta capitale della musica. Poi ritroveremo dopo Two Hearts la voce molto particolare di Lindsay Webster con la canzone che si intitola come il nuovo lavoro, Music in Me. Ho letto che lei ama del nuovo disco la canzone Serenity Prayer perché si è dedicata anche alla produzione. Ho adorato creare tutti gli sfondi e le armonie, dice. E sicuramente l'ascolteremo nei prossimi jazz e dintorni. Dopo vi farò ascoltare un'altra grande collaborazione tra mostri sacri, Najee e Will Donin, la canzone che ascolteremo Catch a Feeling. I due artisti uniscono il sax di Najee e la voce del soul di Will Donin con esibizioni dal vivo previste per tutto il 2026 di Najee. Vi auguro buon ascolto.

0: Ci sono ancora tre canzoni prima della fine. Questa che arriverà è un pezzo già vissuto in trasmissione con il chitarrista Joel Del Rosario. Ci sarà la sua presentazione. Ancora Softy, il nostro appuntamento di jazz e dintorni. Un pezzo che sicuramente farà rilassare e che riporterà tutti quanti noi alla fine del 2025. Pete Dingon e Anthony Island con il disco che parla di Los Angeles e dei suoi luoghi conosciuti. Ascolteremo LA Wives. Chiuderemo in bellezza, nel vero senso della parola. Lei è stupenda musicalmente e non solo. Brasiliana, finalmente una bella bossa nova con Eliane Elias da San Paulo do Brasil. Pianista che con la sua voce crea già grandi emozioni. Chiuderemo il jazz e dintorni di oggi con Bubbles, Bangles and Beats, canzone popolare tratta da un musical del 1953. La versione di maggior successo pare sia quella di Peggy Lee del 1954, ma anche altri interpreti, tra i quali Frank Sinatra e Sarah Vaughan, hanno rifatto la canzone. Oggi si chiude con un grande pezzo il nostro appuntamento, che vi ricordo tornerà su questa radio nella prossima puntata. Quindi adesso mettetevi comodi e buon ascolto. Ciao da parte mia, Marco Del Vais. Alla prossima.
1: Hi, this is guitarist Joel Del Rosario, and now spinning on Jazz e Dintorni is my latest single, Chasing

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno. 80.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

quella tua leggerezza per affrontare il mondo e anche la mia.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

che bene sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: un mundo, un futuro.
1: 一个世界，一个未来。
2: عالم واحد، مستقبل واحد.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.